castigo, un castigo da nulla direi, che però mette in luce la differenza tra Giovanni il Battista, Zaccaria e Maria. Ci sono gli angeli, ci sono i pastori, il famoso presepio, cioè la mangiatoia, gli angeli intorno che cantano. È sempre a metà strada tra la realtà concreta, tra la poesia, che tra l'altro assomiglia moltissimo alle Georgiche di Virgilio, che nel frattempo scrive in latino, i pastori sono le persone più felici del mondo, gli agricoltori che coltivano le erbe, i fiori nel campo sono le persone più felici del mondo. Lo sono queste persone e sono le georgiche. È inserito nella cultura greca. Luca scrive soprattutto per i greci, ma non copia, mantiene la terminologia ebraica, il mondo giudaico. È tutta un'invenzione di una serie di simbologie. Ci sono gli angeli, c'è Satana, ci sono gli indemoniati. Non sono così pesanti, la vittoria sugli indemoniati non è così pesante come nel Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è fatto praticamente soltanto di esorcismi contro i demoni. Luca li mette ogni tanto, li annaffia, li cambia, li mescola con altre cose. Qualche volta fa succedere dei miracoli, io direi, quasi incredibili, ma non arriva per esempio alla risurrezione di Lazzaro, come si accontenta del bambino della vedova di Naim e di quella che poi passa anche tutti gli altri Vangeli, della bambina che viene, quella di Gairo. Il bambino sembra sempre morto, la mamma che lo vede non sperare più, può succedere anche adesso che una mamma crede che il bambino sia morto, invece lo porta all'ospedale, dicono no, per carità, mancherebbe altro. Ma non respirava, sembrava che non respirasse più, ma anche adesso che sia morto davvero. Ma Luca permette al lettore di dire quanta, come non esagera, adopera questo stile mediano. Io ho usato spesso la parola fiaba, che è sbagliata, non è giusta, anche se dico commedia, ma anche con una M sola per fare il latinista, non riesco a spiegare, non sto spiegandomi bene neanche adesso. Ieri, parlando della messa, dicevo, per esempio, quando ho raccontato le questioni, come era l'ascensione, e l'ascensione avviene nella serata di Emmaus, e la storia di Emmaus comincia a mezzogiorno, secondo quello che, se si fanno i conti dei chilometri che avrebbero dovuto fare quelli che partivano da Gerusalemme, andavano a Emmaus, poi tornavano a Gerusalemme, poi stavano lì con i discepoli, vedevano il Signore che veniva. Il Signore che veniva poi andava fuori, andava fino a Betania, camminano a piedi, alla fine da Betania va su in cielo. Se teniamo conto dei chilometri che hanno dovuto fare e delle poche ore che avevano a disposizione, dobbiamo dire che erano dei camminatori che devono aver fatto un cammino al di sopra delle normali capacità umane di camminare a piedi. Quindi, ma Luca ha fatto apposta a dire questo, perché ha voluto far capire che quello che stava raccontando era qualche cosa di più che normale, sovraumano, ma nello stesso tempo non palesemente miracoloso in maniera che potrebbe risultare incredibile o un imbroglio al lettore pagano,
ma mantenendolo in quella sostanza in cui si può dire sì, ma forse è anche possibile, né? Magari ha sbagliato nel numero dei chilometri. E presenta un modo di agire di Dio che va delicatamente al di sopra dei limiti umani, ma non spaventa per una eccessiva superiorità rispetto alla debolezza dell'uomo. Si accontenta di gradualmente far capire all'uomo che deve avere un po' più di fiducia nella volontà divina di salvarlo, che la salvezza potrebbe essere veramente grandiosa se accetta di credere pian piano, sempre più gradualmente, alla prossimità di Dio, nonostante nelle apparenze tutto il mondo vada avanti come prima. E negli Atti degli Apostoli continua ad avere questa specie di miracolo ogni poco tempo, sempre un po' più meglio. Chiedo scusa, dove ogni tanto c'è l'aspettativa, però viene il momento in cui c'è una piccola ma significativa guarigione, uno zoppo che cammina, quello che cercava la limosina e che sembrava paralizzato, che adesso salta e canta. Arriva perfino a dire che qualcuno veniva guarito dall'ombra. Gioca con questa, direi, con questa continua diverso peso del livello dell'impossibile. Fa capire che a Dio tutto è possibile, ma Dio non arriva non arriva all'estremo. Niente è di per sé impossibile a Dio, ma io ti racconto soltanto qualcosa che è soltanto un po' al di sopra di quello che è impossibile per l'uomo. E nasce questa letteratura di una presenza migliorata. È interessante. Chi lo legge non è, direi, costretto a credere all'impossibile, come invece dovrà fare il Giovanni, il lettore di Giovanni, nella scena di uno morto quattro giorni, di un cadavere che puzza da quattro giorni. Quella è l'esagerazione. Giovanni l'ha fatta volutamente, probabilmente Giovanni conosceva il Vangelo di Luca, forse. Ci sono elementi che possono pensare che, oppure un redattore posteriore dell'area giovannea, conosceva sia Luca, sia quello che adesso è Luca, come quello che adesso è Giovanni. Con Lazzaro si è arrivati a quattro giorni, quando puzza già il cadavere. Luca non arriva mai a questo livello. Ci è voluto arrivare Giovanni. Direi che Giovanni ha fatto scoppiare la bomba atomica. Luca si è limitato a qualche razzo e ha la possibilità di andare oltre. Luca è un capolavoro sotto questo profilo. Ho già spiegato abbastanza cosa intendo dire. Guardate che questo è successo in molti altri campi. Le lettere agli Efesini e ai Colossesi
vengono giustamente chiamate dagli studiosi deuteropaoline. Non sono, secondo loro, e non si capisce perché le gerarchie non vogliono accettare queste cose, i titoli non li ha ispirati Dio. Non vogliono accettare queste cose, non si capisce perché. Potrebbero anche essere di Paolo, ma Paolo è morto, era già morto probabilmente quando queste lettere vennero scritte, e hanno in sé delle differenze rispetto al modo di ragionare del Paolo della Seconda Corinti, che è praticamente quella più importante delle ultime lettere di Paolo, Efesini e Colossesi, che tanto si somigliano moltissimo. Se si mettono insieme da una parte Efesini, dall'altra Colossesi, si vede che c'è circa un due terzi che è identico nelle due lettere. E a parte questo, quello che è cambiato è, si può riassumere con due parole, la estensione cosmica, la estensione anche all'universo materiale della azione salvifica di Cristo. Cioè Cristo non è salvatore soltanto degli uomini, ma è salvatore anche, è colui che si occupa di rendere, di superare anche le fatiche, le difficoltà che vengono, che nascono per gli uomini per colpa delle strutture della fisica, delle strutture della temperatura, della pioggia, della neve, della luce, della tenebra, del buio. Cioè diventa colui il quale non soltanto in maniera, no, non soltanto luce e tenebra non sono più un simbolo di chiarezza di pensiero e paura nel decidere, ma diventano veramente la luce reale. Gesù è capace è il padrone anche degli elementi della pioggia, della neve, del terremoto. Non solo, ma è il Gesù uomo, e questo è il punto più interessante e anche più difficile da gestire, il Gesù uomo è preesistente alla creazione del mondo. Questo è l'idea nuova di Efesini Colossesi. L'inno lo conoscete tutti perché lo ripete continuamente nella liturgia, salta sempre fuori. Voi siete stati, addirittura noi siete stati pensati da Dio prima della creazione del mondo. Addirittura Cristo precede e noi stessi siamo ideati, siamo nella mente di Dio, siamo stati ritenuti degni di esistere prima della creazione del mondo, come destinati ad essere guidati da Gesù Cristo, cioè dal Figlio. Ecco, questa preesistenza del Cristo creatore dell'universo, dell'umanità e della salvezza dell'umanità. Intendiamoci bene, non tanto il Logos di Dio, ma il Logos in quanto diventato uomo in Gesù Cristo, cioè la sintesi tra divinità e umanità che c'è in Gesù, quella che
prima di queste lettere si riteneva fosse cominciata nella risurrezione dopo la crocifissione. Quella che dice Paolo

spirito o dello spirito che è divino, ricevette la forza di essere salvatore dell'umanità. Quindi Gesù, come direi, come progetto, come idea, esisteva nella mente di Dio, ma la realizzazione del progetto avvenne dopo la risurrezione. C'è stata veramente una storia della salvezza. Nelle Efesini Colossesi c'è e non c'è la storia della salvezza, perché tutto, compresa questa umanità, non è stato soltanto presente nella mente di Dio come il programma da eseguire pian piano della storia, ma sembra che tutto quello che è accaduto sia veramente e realmente già definito in maniera totale, per cui tutto è stato predestinato all'inizio e non c'è stata quindi una vera storia. Quello che è successo era tutto già previsto, la preesistenza prima della creazione del mondo, è troppo dire prima della creazione, cioè il mondo non ha senso se non grazie a questa idea del Cristo diventato uomo crocifisso e risorto. Questo è troppo, non c'era prima, ecco, questo è il punto, prima non c'era, è una rivelazione nuova, deve essere considerata infallibile. E il punto qui è prima, come prima dicevo per Luca racconta delle realtà simboliche che io posso credere che siano andate veramente così, ma posso anche dubitarne. Se non dubito, Luca non si arrabbia. Se io dico, guarda che non può essere vero che per 40 giorni Gesù si è fermato con i discepoli, ha mangiato insieme tutti i giorni, e tutti i giorni ogni tanto gli insegnava, per 40 giorni gli ha insegnato come si deve parlare. Ma ti rendi conto che questa, se fosse stato vero, l'avrebbe detto anche Matteo? Se fosse stato vero così, l'avrebbero detto anche altri. Non lo dicono neanche gli apocrifi, ma ti rendi conto, Luca, cosa stai dicendo? Non c'è neanche gli apocrifi che sono capaci di inventare le cose, non sono arrivati a inventare questa roba qui. Non dirmi che tu l'hai detta perché è vera, l'hai detta perché volevi superare, far capire che oltre ai miracoli di guarigione, oltre ai miracoli di superamento di Satana, c'è stato anche un altro miracolo di cui molti apocrifi non si sono ricordati, cioè quello di istruire gli uomini perché capissero le cose, quello che avessero un pensiero giusto, che sapessero che cosa vuol dire giustizia, cosa vuol dire verità, cosa vuol dire amore. È vero che c'era bisogno di istruire queste cose, e tu hai fatto bene a dire che c'è avuto tanto tempo e che poi in Pentecoste c'è stata una cerimonia conclusiva, anche se nessun altro Vangelo lo dice. Hai fatto bene, Luca, a dirmi che quello che Dio ha fatto può essere rappresentato in un teatro con questa serie di storie. Non mi obblighi a dire che è effettivamente successo così. Mi dici che stai dicendo che è come se fosse successo così. Perché vedo da tutto il tuo modo di scrivere che tu stai presentandomi in maniera pittorica, in maniera come in un fumetto, mi stai presentando quello che in realtà è successo in maniera differente, quello che è successo nell'azione dello spirito, nella mente delle persone. Tu l'hai descritto come se fosse uno stare a tavola insieme per 40 giorni e dopo aver mangiato senza indigestioni, avete chiacchierato, parlato e studiato insieme per 40 giorni. Tu me l'hai presentato in questa forma come una specie di cursus scolastico e hai fatto bene a presentarlo così. Ma io ho capito bene, perché sono un lettore intelligente, che tu volevi dire che c'è stata una serie di aiuti spirituali, di aiuti

momenti mentali di fatica, di ricerca e di comprensione da parte di coloro che sono diventati gli apostoli della Chiesa. La tua è stata una trasformazione in fumetto visibile di quello che era in realtà qualcosa che accadeva nell'interno dei cuori per opera dello Spirito Santo di Dio. Perché se avessi detto Spirito Santo di Dio che illumina, avrebbero detto sì, l'ho già sentita questa storia. Allora hai cercato di raffigurarla con queste figurazioni. La stessa cosa la farà in senso assolutamente artisticamente, direi, imponente, l'Apocalisse. Ma tutti lo sanno che quello che dice l'Apocalisse non è mai successo e non succederà mai, ed è un ingrandimento per far vedere che tutto il mondo è sempre in pericolo di perire e che quello che sembra poco, un danno da niente, potrebbe essere invece una rovina immensa. E per questo c'è tutto questo disastro dappertutto. Sono capacità letterarie di gente che sa inventare. Non è fantarivelazione, questa è voluta trasposizione di tipo poetico, di tipo raffigurativo, operata dagli evangelisti. Questo è stato Luca. Questo è stato, direi, è stato usato malamente da Giovanni nella questione di Lazzaro, che ha la sua funzione nel suo Vangelo, ma il vero artista è stato Luca. Ecco, le lettere Colossesi, Efesini hanno degli inni che in fondo dicono queste stesse cose, solo che le presentano come se fossero delle realtà materialmente vere, mentre sono soltanto l'esaltazione dell'origine divina di queste cose, e vanno interpretate come una raffigurazione, direi apparentemente realizzata nel tempo o prima del tempo, che in realtà è il senso profondo di quello che sta succedendo. Non so se riesco a spiegarmi, ma lo potrei fare in altre occasioni, lo potremmo fare leggendo un testo. Quello infatti che volevo fare, ma poi non ho più il tempo di farlo, e magari lo farò la volta prossima, non lo so. Era proprio quello, questa mattina, di leggere un testo che ieri abbiamo letto nella liturgia, e che è stato presentato in maniera assolutamente indegna dal punto di vista della onestà della liturgia, e cioè presentare come Vangelo di Marco la cosiddetta finale del Vangelo di Marco, che certamente non è di Marco. Cioè, non si può nella liturgia dire dal Vangelo secondo Marco metterci un testo che nessuno, dico nessuno, neanche il più santo dei santi, neanche il più devoto dei devoti, nessuno dice che quei versetti dal 9 al 16 che ieri vennero letti come dal Vangelo di Marco non sono di Marco. Non c'è nessuna parola di quel testo che si trovi anche in Marco. È completamente sicurissimo che non sono di Marco, ma loro mi fanno dire nel titolo Vangelo di Marco. Questo è un imbroglio liturgico che io non accetto. Bastava cambiare il titolo e dire, non dire questa volta dal Vangelo di Marco. Si poteva trovare, come si è trovato la rugiada per parlare dell'azione dello Spirito Santo, si poteva pur trovare una parola per dire che oggi nella Messa leggiamo un testo che è stato aggiunto al Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco non contiene nessun racconto di apparizione di Gesù.
E il tema che volevo trattare oggi era proprio questo. Perché nel Vangelo di Marco non c'è la storia di un'apparizione di Gesù? La risposta normale è perché si è persa la vera finale del partito di Marco. E io volevo ragionare su questo e dire, ma come mai si è persa? E nessuno ha pensato di restituirla inserendoci un racconto di apparizione? Perché invece di costruire un racconto di apparizione hanno scritto invece un elenco di tutte le apparizioni presenti negli altri Vangeli? E perché non ne hanno invece raccontata una di fatto, invece di fare soltanto l'elenco di quelle che io trovo negli altri Vangeli, più due che si trovano soltanto in Paolo, come poi avrei spiegato? Perché è successo questo? Che senso ha la presenza di questo testo? Perché non hanno appiccicato a Marco un'apparizione, al Vangelo di Marco un'apparizione, ma hanno permesso che esso terminasse con quelle famose parole: le donne avevano infatti paura e per questo non dissero niente a nessuno. Perché non hanno modificato tutto questo? Egli lo precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite, traduce la CEI, giustamente, erano impaurite. Il famoso efobunto gar, temevano infatti, che finisce con infatti, punto. E poi non c'è più niente che sia di Marco. E quello che segue, che è appiccicato, risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, questo andò a dirlo ai discepoli, dopo essere apparso a questi qua, apparve agli altri, alla fine apparve agli undici e disse andate il mondo. Questa finale non è di Marco. E tutti sono d'accordo che non è di Marco. E perché me la presentate come di Marco? Ecco, allora bisogna che pian piano anche la liturgia, anche alla povera gente che non ha la possibilità di seguire corsi di Bibbia, non ha neanche il tempo di farlo, perché dargli... non spiegargli mai che c'è un problema interessante. È proprio vero che Marco è un Vangelo che non ha nessun racconto di apparizione, perché quelle che gli si sono appiccicate certissimamente non le ha scritte lo stesso autore del resto del Vangelo. È vero che è giusto pensare che forse c'era una finale con un racconto di apparizione che andò persa? E secondo voi è possibile che di questa perdita non si sia accorto nessuno? E perché questa perdita non venne sostituita copiando dagli altri Vangeli con un racconto di apparizione? Cioè dicendo, raccontando come, quando, dove lo aveva visto. Come mai hanno lasciato questo vuoto nel Vangelo di Marco? È possibile forse pensare che Marco abbia volontariamente evitato di dare di raccontare un'apparizione? Ed è questo quello che io avrei voluto non dimostrare, ma suggerire come possibile questa mattina. Perché probabilmente Marco, cioè Pietro, di cui Marco è l'autore, aveva capito che se si va avanti come sta facendo Paolo,
a dire, come è scritto in Prima Corinti, come forse chi lo sa, non sa che poi Paolo sia in parte corretto nella lettera ai Romani, ma non del tutto. Cioè, se si considera a dire, come sta facendo Paolo, che la risurrezione di Cristo esige la risurrezione nostra, che è quello il punto che caratterizza il modo di ragionare di Paolo. Gesù risorto ci ha fatto capire che tutti gli uomini, per volere eterno di Dio, come dicono Efesini Colossesi, che c'è il valore eterno prima della creazione del mondo, ci ha creati perché potessimo risorgere. Quindi era già previsto che morivamo, moriva Gesù, così come moriamo noi e risorgiamo. Cioè che c'è una risurrezione predestinata, con la differenza che lui, Cristo, risorge in un certo modo, noi risorgiamo per un risorge come giudice, noi risorgeremo come giudicati. E forse Paolo si rende conto che non è la stessa cosa, non si possono appiattire le due risurrezioni. Che uno risorga come giudice e gli altri risorgano come da giudicare, per cui alcuni da salvare, altri da mandare all'inferno, non è la stessa cosa. Ci sono due tipi di risurrezione diversi. E non bisogna con delle apparizioni metterle sullo stesso piano. Io ho visto Gesù risorto, tu non hai visto niente. O se hai visto Gesù risorto, hai visto un simbolo di quello che è Gesù. Perché Gesù risorto non lo vede nessuno. Io penso che sotto sotto c'era questa idea. Ma come appiattite voi la risurrezione? Come se fosse qualcosa che fa parte della natura umana. E tutti quelli che nel mondo non credono alla risurrezione perché la loro religione non li presenta, tendiamoci risurrezione della carne, col corpo. La salvezza di qualcosa di umano la pensano tutti. E hanno inventato l'idea di anima. Loro invece vogliono che sia il corpo che risorge la carne, il corpo. Perché è corpo della carne, deve risorgere questo. Ma chi te l'ha detto a te? Secondo me Pietro ha intuito questo, cioè quel Paolo lì esagera. Anche Matteo, vi ricordate, dice che Paolo esagera, l'ho spiegato tante volte. Non c'è più la legge, basta con la legge, niente legge. E Paolo fa dire a Gesù, chi dice questo non è il primo nel regno dei cieli. Chi osserva la legge e nello stesso tempo fa il buono, questo è il primo, è il più piccolo del regno dei cieli, che osserva anche la legge, questo è grande, non quello che elimina la legge. E delicatamente dice, Paolo, sappi che anche l'ebreo che osserva la legge andrà in paradiso. Se un ebreo, oltre che amare Cristo, osserva le sue vecchie leggi, perché tu non lo vuoi, non vuoi che lo faccia? Sei il padrone della coscienza dell'ebreo? E adesso cosa vuoi? Adesso che tutti debbano risorgere perché noi risorgiamo come Cristo? No, cara. Cristo risorge per proprio diritto, noi risorgiamo se Dio vuole che risorgiamo senza meritarlo. Cristo è risorgente per essenza sua, noi non lo siamo. Non è la stessa cosa, caro il mio signor Paolo. E Pietro questo l'ha capito. E è stufo di sentire che Paolo, come dice nella lettera ai Galati, io sono stato contro Pietro e gli ho detto tu sbagli. Ah, io sbaglio? Pietro non ha risposto, ha taciuto, ha perdonato,
Però poi qualcuno, cioè Marco, ha detto: io voglio far capire al mio lettore perché Pietro non ha più risposto niente, ha accettato di essere offeso da Paolo, ma aveva ragione il mio Pietro. È meglio che io non voglio raccontare nessuna apparizione, perché quello là, con la scusa che l'avrebbe visto apparire, crede di essere risorto per lo stesso identico diritto, per la stessa identica situazione per cui è risorto Cristo. No, no, no, caro bimbo. Cristo risorge perché è per natura sua il vivente. Noi risorgiamo se, quando vuole il Signore, forse tutti, forse non tutti. E se anche tutti, risorgiamo per essere giudicati. È diversa la parola risorto quando la metti come aggettivo per Cristo e quando la metti invece come aggettivo per noi uomini. È molto diversa la cosa, perché nessuno di noi è Dio come Cristo. Nessuno di noi. Ma è stato predetto tutto prima della creazione. Prima della creazione è stata predetta anche questa differenza. No? Capite? Quello che volevo spiegare in breve, ve l'ho spiegato in breve, ma penso che tutti avete capito come bisogna stare attenti con le parole che si dicono. Luca è bravo perché usa uno stile dal quale il lettore capisce che sta facendo una sceneggiatura, non sta facendo la fotografia di quello che accade. Sta facendo un simbolo visibile materialmente di ciò che avviene nell'invisibilità dello spirito. Questo sta facendo Luca. E io l'ho capita, perché Luca è un bravo scrittore e scrive in maniera tale, esagerando alcuni particolari, in modo che io capisco che sta recitando qualcosa che non è identico a ciò che realmente accade, perché lui sta dicendo che accadrebbe materialmente ciò che in realtà accade soltanto nel segreto delle coscienze. Ed è così bravo che io, leggendo il suo testo, capisco, perché sono abituato anche da altri episodi che racconta, che è così che volevo fare. Le lettere Efesini-Colossesi sono meno chiare. Io però, che ho imparato da Luca, anche quelle le leggo dicendo, ma andiamo piano, dicono così per dire che è vero anche questo, ma non tolgono la differenza tra Dio e uomo, non tolgono soprattutto il concetto di libertà di Dio e la differenza che c'è tra il simbolo che rappresenta e la realtà effettiva che si ha. E questo l'ha capito perfino Giovanni. La verità molte volte è al di sotto o al di sopra del simbolo che viene usato. Ecco, l'ultima volta, martedì prossimo, troverò il modo di riprendere per l'ultima volta queste cose e poi chissà cosa succederà l'anno 21. Per adesso cercherò di arrivare, almeno se ce la faccio, vivo per darvi un saluto finale la prossima volta. Per adesso, arrivederci.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Così, fra fulmini, tu vivi.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Il bello di suonare strumenti a percussione è che qualsiasi cosa è una percussione.
1: Negli sport di resistenza, come nel ciclismo, nella maratona, nell'Ironman, molto è il cuore.
2: Fondamentalmente ti servono padella, fuochi, qualcuno che ti porti la verdura e il cuore.
3: La matematica è una materia che tanti reputano complicata. Secondo me questa è quella che la rende irresistibile.
1: Triathlon non è certo fare circa 22 anni fa, 23 anni fa. Quando andavamo alle gare le donne erano quasi, ce n'erano 10, 12.
3: È un mistero che ognuno deve cercare di risolvere.
0: Parlando dal punto di vista fisiologico, c'è una grossa correlazione tra il ritmo del cuore e il ritmo che poi ti ritrovi a fare suonando.
2: Io sono colpito tanto quando un menù parla di qualcosa, ha non solo un'idea dietro, ma racconta una storia.
1: L'anno in cui ho deciso di partecipare al mio primo Ironman è successo che in settembre ho iniziato ad avere male al ginocchio. Entro dal primo ortopedico e mi dicono: guardi, lei non può più correre.
3: Galileo diceva che la matematica è il linguaggio con cui parla l'universo. Serve testa per l'impegno, ma serve cuore per continuare a trovare gli stimoli.
2: Quando qualcuno fa bene un piatto, è bravo, ma ha eseguito bene un piatto. Quando qualcuno ha fatto suo quel piatto, si sente.
1: Abbiamo trovato un ortopedico sportivo che mi ha visto e mi ha detto: guarda, nel giro di 6 mesi vedrai che ti faccio fare una maratonina.
0: È molto interessante studiare se stessi quando si suona.
1: Sono riuscita a fare la maratonina e nel 2013 a fare il mio primo Ironman. Ho oltrepassato il traguardo, c'era mio marito che mi aspettava, mi sono seduta e ho guardato il mio ginocchio. Pianto, vabbè.
0: In base alle diverse situazioni, condizioni in cui ti ritrovi a suonare, il ritmo del cuore fa, diciamo che modifica anche la percezione di quello che suoni e proprio come suoni.
3: Non ci sono strade giuste o sbagliate. Devi trovare nel cuore la passione di continuare, di provare, di sbagliare.
2: Per me, almeno per il mio lavoro, direi nel naso. Gli odori sono la cosa che più ti attira all'inizio, il piatto preferito di qualcuno. Se apre la porta di casa e ne sente l'odore, gli ricorda per forza qualcosa di felice.
0: Probabilmente nella zona dello stomaco. È il primo segnale che mi fa avere una coscienza di me e delle mie emozioni.
3: Probabilmente nelle mani. Ci mostrano anche in un certo senso chi siamo.
1: No, durante lo sforzo, è uno sforzo aerobico. Quindi il cuore fisiologico è normale, ma poi durante la gara diciamo che è un viaggio.
2: Richiama tanto al cuore, ma richiama tanto anche la memoria, quindi da lì poi dopo il cuore lì spazia all'infinito.
3: Sempre di più si cerca di trovare un numero esatto, ma non ci sarà mai, quindi il cuore è qualcosa che c'è, possiamo tentare di indagarlo più che possiamo.
0: Ho avuto un periodo della mia vita in cui i momenti prima di salire sul palco erano quasi terrificanti. C'è ancora l'emozione, però è mia amica adesso.
1: Prima di partire io piango, non so, tengo su gli occhialini così non mi vede nessuno.
2: Sono andato a mangiare ad Orvieto, in questo ristorante dove c'era questa ragazza che veramente ci metteva il cuore, da sola in cucina, e ha fatto sto piccione semplicissimo, cotto perfettamente, che io non avevo mai mangiato. E una volta che l'ho assaggiato è diventata la mia droga.
0: Un pezzo, una canzone? Penso a una canzone di Paul Simon, si chiama 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Più che il rumore sento il respiro. Se non senti il tuo respiro, fai a... possibile.
2: È stato incredibile, gli ho lasciato il cuore nella salsa del piatto.

0: Credo che quello che succede quando poi c'è rumore, se fai il musicista, quindi quando c'è musica, sia l'altra faccia della medaglia di quello che succede quando c'è silenzio.
1: Anche la cucina ha ovviamente un sacco di rumori, tutti i frighi accesi, tutti i forni, gli abbattitori, sono motori che vanno. Quando tu cambi stanza dici, non te ne eri accorto, ma avevi la testa attanagliata da tutti questi rumori.
0: Sembra una banalità, ma i silenzi e le pause sono a volte molto più importanti di tante note messe a sproposito.
1: Vabbè, battiti ce ne sono sempre, perché ovviamente è sempre un tagliare, fare, battere, c'è sempre comunque un ritmo.
2: È sempre una legge generale, se moltiplichi un numero per uno, viene fuori lo stesso numero. Quindi tutti abbiamo il cuore, però possiamo poi moltiplicarlo per il nostro numero. E diventiamo noi.
0: L'ascolto del cuore, se poi qua stiamo parlando di cuore, durante il silenzio credo sia fondamentale per poi fare un buon rumore.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN. When the going gets tough.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso ravane.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donc, in cognum, yun, l'el prim de febrar, febrar le curt, ma le pes den turc, perché de soli fa fret. Ma chi gagniamo fa fret, insomma, vedum anche sin colle l'ultim de della merla. Ma parlarum dopo. Allora, cominciamo intanto a fare gli auguri de buon onomastico. In coghe i fum a chi ganum orso, perché in colle sant orso di Aosta. Duman la Cesa la festeggia la presentazione di Gesù al Tempio, ma il Sant le San Lorenzo anche. Martedì le San Biagio, mal de gula, domo fasse benedì la gula, martedì con le due candele in cruz, che così mi darà mia via la us e farò bel a fare le mie trasmissioni. Allora, Biagio e poi Simeone e Anna e Oscar. Ie i Sant de martedì. Mercoledì invece Sant Isidoro e Sant Gilberto. Giovedì Santa Agata, Santa Gada Nura Sunada, cioè la giornata la si è slungata e si è tanca, che alla mattina è il sole il vince un po' prima e alla sera è il tramonto un po' in sul tardi. E poi è anche Santa Adelaide giovedì, segui quei due che si chiama Adelaide, feghe più gli auguri di buon onomastico. Venerdì invece San Paolo Michi e compagni martiri e Santa Reinilde Badessa. E sabato Sant Riccardo e Sant Anselmo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta i nomi che vo appena dit. E intanto il duo de Piadena è il che finit anche de cantà la sua sigla. Allora, in colle l'ultim de della merla, quei doni di l'el 29, 30 e 31, le mia vera, perché dal prim al 24 che i crescente, i calent, e poi dopo il 25 le San Paolo, che era domenica passata, e poi dopo 26, 27, 28 e 29, ie le quattro stagioni, e il 30, 31 e prim de febbraio, ie i de della merla. A proposito di crescente calent, ve ne ho parlato anche domenica passata e ho detto, senz'altro la Pierina la me la manda. L'è stata velocissima perché la me ha mandata appena finita. Allora, ricordo anche quest'anno che le previsioni dei crescente e dei calent, la scrive la Pierina, riguardano i quarti del mese e mia le settimane che comincia con il lunedì. Cioè 30 de del mese è diviso in 4 part e è 7,5. Allora il passaggio tra una quartina e l'altra non succederà in modo brusco. Cioè le mie che incoghe il sole domani venzo una nevada dell'accidente. Sarà in modo graduale. Allora è il risultato dei crescente calent 2015 fatto dalla Pierina che è sempre precisissima. Cominciamo con Gennaro, Gennaro le belle passate, sole e gelo, sole non freddo, sole e caldo, addirittura Gennaro le proprio sta così. Allora, vardum febbraio, la prima parte, sole e gelo, la seconda parte, sole e freddo, e chi sono tombella alla metà del mese, la terza parte, coperto, umido e brezza, e non ves la fin. La fin è sole e caldo. La fin è che il meschi, sole e caldo. È il mese di Mars, sole e meno freddo, comincia a scaldarsi un po'. Però, in della seconda parte, sole e freddo. Poi, coperto e umido, coperto, umido e freddo. La fin de Mars la sarà piuttosto freschina, l'ultima parte. April, sole e non freddo, sole e non freddo, nebbia e pioggerellina, e alla fine nebbia e pioggerellina, cioè la metà del mese d'aprile che un po' di fiumana e un po' di acquetina. Poi aprile ti dà in baril il game proverbi. Ma la prima parte è sole e non freddo, la metà del mese è sole e non freddo, e la, che l'altra metà del mese di maggio nebbia, po' di nebbiolina, non freddo, nebbia e non freddo. Allora match le proprie divise in due parti, sole e non freddo per la prima metà, nebbia e non freddo in dalla seconda metà. Gen, sole e brezza fresca, sole e tiepido, e questa qui è la prima metà. La seconda metà, ecco, il mese di giugno è il par mia tan bel, coperto e foschia, sole debole, foschia e fresco, che è l'altra metà del mese. La prima metà del mese di lui, variabile. La seconda metà, sole e caldo. Agosto, la prima parte è variabile. La seconda è sole e caldo. La, che l'altra metà del mese è variabile e brezza, velato e brezza. L'en agosto, mi è tan bel, patisarò mi è tanto il caldo. Settembre, sole e caldo la prima metà, velato e foschia che l'altra tu che lì in dopo, coperto piovigginoso e brezza la fine del mese di settembre. È il mese di ottobre, nebbia ma famiglia fred, è la prima parte. La seconda parte, sole, brezza e foschia, coperto e foschia pioggerellina la fine del mese di ottobre. Pardon, il mese di novembre, io sono un po' di stampa, però vabbè, nebbia e brezza, sole e vento, variabile non freddo, variabile e non freddo, cioè la seconda metà di novembre, le variabile e famiglia fredde. E vardum l'ultimo mese, è il mese di dicembre, le tette sole e non freddo, che sarà un mese presso poco, tamè quel che è stato l'anno passato. Domani invece è la Madonna Seriola o la Madonna Candelora. Il 2 di febbraio si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio, e in di quadro la Madonna è sempre rappresentata dalla cerimonia con la candela in mano. Ed ecco allora nel culto popolare nascere la Madonna Seriola, cioè Ceraiola. Tuttavia che la seriola lei la polesse anche le seriole dei foss, in due è sempre state gelate, finiti di della merla, comincia a scaldarsi un po' il tempo e comincia a curare gli acque. Infatti che anche un proverbi che dice: per la Madonna seriola dell'inverno sunt'un fora, dell'inverno che amo 40 de se e no. Però che neanche un altro dei proverbi che dice: per la Madonna seriola dell'inverno sunt'un fora, ma se piove tira vent, dell'inverno sunt'un dent. E da rilevare ancora che gli stessi proverbi vengono citati sostituendo dall'inizio la parola Madonna Seriola la Madonna Candelora. Inde che la giornata che l'era anche detta la Madonna Purificata, perché come si usava fino a mie tanti anni fa, le donne quando le presentava il fiore in cesa per il battes le stiva in fonte alla cesa con in manna candela, perché secondo la cesa avevano fatto un peccato, perché per fanfiol allora il signor che diceva andate moltiplicatevi, che l'ha sbagliato anche lui, ma adesso ascolto mio papa Francesco che lui me la insegna e me la insegna giusta. Allora la Madonna Purificata che anche una filastrocca, la Madonna Purificata è la decisione dell'invernata, se l'acqua la ven minuta l'invernata l'è compiuta, ma se il sole risplenciar è il mese d'aprile l'è tama genar. E adesso endoma martedì 3 di febbraio l'è San Biagio, protettore della gola. Infatti come avevi detto prima, alla mattina si va in cesa per sentire la messa e poi si fa benedire la gola con due candele incrociate proprio in sulla gola. Una volta i teniva da par per Nadal e un po' del dolce delle torte che si aveva per Nadal e la mangiava per San Biagio. Adesso che mie problemi, perché in di negozi i vedà e comprà un panettone e la dà 3 o 4, perché dice che è il panettone di San Biagio che il fa guarì e il mal di gola e il fa bon a chi che ne avanzano a meccia e che gli avente a prezzi che costa meno della metà del pan. San Biagio Allora, Belen del 1600, San Bias, l'era festeggiata chi a Cremona in del Battisteri dai Materaser. Perché? Nei secoli scorsi a Cremona San Biagio godeva di largo culto, anche perché l'era sta martirizzata con dei pettini di ferro e lei è il patrono dei cardatori e dei Materassai, professioni assai diffuse un tempo qua in della nostra città. Infatti, di Drea Piazza Marcolinda che Piazza Sant'Angel, che via Belfuso, via Bellarocca, via Belaspa, e l'era proprio la zona di Cremona e in due laurava in Materaser. Nonostante questo, non ci risulta abbia mai avuto in città una chiesa a lui dedicata, mentre in zone limitrofe gode di grande culto, le patrono ad esempio de Cudogne e de Corno Giovani, le in provincia de Lodi. In della nostra provincia le festeggiate a Calvaton, cioè quasi tacca a Mantua, e a Pieranica della de Crema. E adesso non mi direi qual è, perché le proprie Tamenco è il prim de febbraio, la sorpresa de Cremona. L'è stata una delle vicende della guerra de successione per il trono de Spagna tra i francesi e austriaci, che l'è passata alla storia come la sorpresa di Cremona. A Cremona che era i francesi, ma alle sue porte che era un grosso corpo di nemici comandati da Eugenio di Savoia. E proprio al principe Eugenio, la notte tra il primo e il 2 de febbraio del 1602, Elgafat andò avanti 100 granatieri che andassò in den Foss, vicino a Porta Venezia, e da qui attraverso una chiavica entrarono nella chiesa di Santa Maria Nuova. L'era stato il preost de che la chiesa lì, l'era un bersan Giovanni Battista Cozzoli, e che gli insegnò che la strada lì, i granatieri gli si avvia verso Porta Venezia e Porta Romana. I cucat de sorpresa le guardie alle spalle, i gaveri le porte e i fa venire dentro tutto l'esercito. Il fattore sorpresa consentì agli attaccanti di conquistare rapidamente il terreno e arriva fino a Porta Po. Ma qui hanno incontrato la canita resistenza dei battaglioni irlandesi e gli è stato mandato in Dre un'altra volta. Questo intoppo diede modo ai francesi di riorganizzare e per tutta la giornata del 2 de febbraio Cremona divenne un campo di battaglia. Ne è successa anche domenica passata di battaglia proprio qui a Cremona. E alle 5 del dopo mesdè gli austriaci, ricacciati su tutti i fronti, hanno lasciato la città, i gapurtat insieme a lur 500 prisionieri, tra cui il maresciallo de Villereux, generale in capo dei francesi. Le truppe di Eugenio di Savoia persero 700 uomini tra morti e feriti, quelle avversarie circa 1000. In dalla battaglia che mort Gnane Cremunes, eccettuate due donne domestiche del vescovo Alessandro Croce, gli era andato in sicupo per guardare cosa succedeva, gli ha scambiato per cecchini, per i franchi tiratori, i Gasparat, e gli ha tirato dalle spese. Adesso sarebbe che la prima parte che si cominciò, come vedi visibile, l'ultimo day della merla, che parlo un dopo, perché vi parli di quel che succederà in co dopo mesdè, ma voi leggive Brusa la Vecchia, che sta qui la scritta la Franca Piazzi Zelioli, perché l'ultima sera della merla si brusa il falò e si tirano gli auspici per quello che sarà l'annata agricola. Brusa la Vecchia. Alala, la Vecchia de Pessa, infilzata sul broc più seval del falò. La guardi, la parra segnata al suo destempe le gren. Par che la diga, vegni gent, vegni chi vesen, catessete tel brut che ve pesa sul cor e fenem ma sol, con me il purtarò a perdice col fog vesen alle stelle, compagnat da quelle parole che senti ogni an con l'udur del brûlé in del fred de genar. Intorno al falò che il facciara la notte, inturciati in tabare si alpon, se svalza le vus che canta le vece canzon della merla, nascide chissà da quant temp e perché? Boh, de sicur per chiamà la buona ventura, perché la vita la si è smendura. Anche a me, come sen, gos batite un po' de scondion, el me bruchelin dent al fugon, du alla veccia sciupegent la brugiava, che si esbuna tutta la nada. Adesso, de tutta il gran fuoco, numa le brase in del camp che restat, ma con una nuova speranza in del cor, om, donne e regas, a ca gli è tornato. Adesso a reclam e poi se sento per la seconda parte.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito a ascoltare la seconda parte e adesso parlo un come mangium, quater vagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, adesso parlo della merla. La merla l'un cantava. Venerdì di sera, prende della merla, venerdì di sera in piazza a Paderno Ponchelli. Ieri sera l'un cantava a Castagnin con El Falò e a proposito di Castagnin, Nualter la comincio sempre a Castagnin e l'un fatta anche a Paderno con la canzone di Tano Baracca, Quanto il sol e il tramonta, ve la fo center dal gruppo padano de Piadena.

Ecco, che skill era il gruppo padano di Piadena, con Quanto il sol e il tramonta, che è la canzone che conduprà venerdì di sera a avere i canti della Merla e ieri sera a Castagnin. Adesso parlum della Merla di Incodo Pomesdè. Donc, Incodo Pomesdè è il coro, le voci della nostra terra di Persico Dosimo, tra l'altro di Garocchi che insieme anche i putei della scuola elementare di Persico Dosimo. Allora, il coro Voci della nostra terra le dirette dal Bignardi Giuseppe e i canta diverse canzoni anche che c'entra mia con la Merla, però i fa in dopo mesdè, se comincia in co alle quater e se finisce alle 7. Allora, ghe, i canti della Merla cantati dai putei, i canti popolari de scorta, e vi ricordi anche che la manifestazione qui l'è in della posizione forse più se bella de Cremona e do se può cantare la Merla, perché l'è in quel bacino, che è il bacino in due una volta i descargava i barche della gera e della sabbia, che è tra la Valdesio e la Mac. Intanto voi ricordate che l'è a scopo benefico, perché l'è a favore dell'Alveare, l'associazione di volontariato di Persico Dosimo, e della APOM Onlus, l'associazione di patologie oncologica mammaria dell'ospedale de Cremona. Allora, in co in quel bacino verso le quattro così se può cominciare e poi di stare andare avanti in tre, insomma ascoltare, perché che sarà poi alla fine che sarà dolci e vin brûlé, cioè che sarà le fritole, le lattughe e tutte quelle robe lì. Vi aspetti in co dopo mesdè in quel bacino del Po in largo Marinai d'Italia per i canti della Merla con le voci della nostra terra, il coro de Persico Dosimo. Vedo anche la scaletta Godo Mesdè. Allora, alle quater i canti della Merla cantati dal coro Voci della nostra terra, così intanto per farsi venire sulla voce. Alle 5 pausa con canti popolari. A 5 mesa al quai canti della Merla cantati dai putei della scuola elementare. Alle 6 intervento dei presidenti dell'associazione Alveare e APOM, e a sese mesa è il vero canto della Merla cantato dal coro Voci della nostra terra. Questa qui è la scaletta d'Enco dopo mesdè. Adesso una poesia della Ivalda Stanga in del dialetto de Surresina, che l'è pubblicata in sul suo Liber, l'è intitolata Cantum la Merla. Questa qui l'ho leggida a Paderno Ponchielli. I canta la Merla tutti contenti, fiui, fiuletti, duni e om, en piazza da anti alla gente per ricordare una ecia tradizione. Per chi cantum la Merla num veci paesani culius segaidi ades che pochi son restadi. La cantum endenacà tutte insieme agli eci maneri perché la sen là che dorma fiacca in di cimiteri. La cantum agli nostri casini udi e abbandonati e quant cui vesen e li vesini passano

aun negli stalli li serati. La cantum per tutti i paesà che da mattina a sera d'inverno nei camp i laurà e aspettava che ries primavera. La cantum con la passion del cœur perché adesso che sesta mei son restate in pochi a cuntai gay. La cantum per sentì a mo che il ciop de duni e om che al fret al fusc nell'era i cantà alla bella stagion. La cantum per il nos mont quant e laurà e la ita della gent le rassegnate in font dalla ruda del tempo. E il coro folk de Castagnin l'altra sera a Paderno e iersera a Castagnin e il ga cantat anche a questa chi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale

0: Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
2: Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo perché affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati dallo Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero, cuore di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati.
0: Alleluia.
2: Cristo, che hai portato nel grembo,
0: alleluia,
2: è risorto come aveva promesso.
0: Alleluia.
2: Prega il Signore per noi.
0: Alleluia.
2: Rallegrati, Vergine Maria.
0: Alleluia.
2: Il Signore è veramente risorto.
0: Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe.
3: Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
2: Per Papa Leone.
4: Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Maria di Nazaret, donna del sì, madre del Signore e madre nostra, guarda con tenerezza le nostre vite. Tu che hai conosciuto la semplicità e la fatica nella Santa Casa, accogli le nostre preghiere e insegnaci ad accogliere la volontà di Dio. Aiutaci ad edificare la nostra esistenza sulla parola del Vangelo, portando pace e speranza nelle nostre famiglie. Dolce Maria, liberaci dai mali dell'anima e del corpo, guida i nostri passi verso il tuo Figlio Gesù e custodisci sempre sotto il tuo manto materno. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Celebriamo la festa di San Mattia Apostolo. Mattia, testimone della vita di Cristo dal battesimo fino alla sua ascensione al cielo, viene associato agli 11 apostoli dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota. Con lui è ristabilito il numero dei 12, simbolo del nuovo Israele, sui quali scende lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia. che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.
3: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria.
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
3: Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
4: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Grazie.

Gesù dice: questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Imparare ad amare è qualche cosa che ci dovrebbe stare veramente a cuore, ma per amare come il Signore ci chiede di amare, abbiamo bisogno di lasciarci amare dal Signore, fare l'esperienza del Signore. Con più noi facciamo l'esperienza dell'amore del Signore, con più impariamo ad amare e quindi amiamo gli altri come Lui ci chiede. Amiamo gli altri secondo quella prospettiva della presenza del Signore che ci rende proprio capaci di uscire da noi stessi per andare incontro alle altre persone, per cercare il bene delle altre persone, anche donando la nostra vita, proprio come ha fatto Gesù. E con più noi conosciamo il Signore, con più noi ci immergiamo proprio nella conoscenza della Sua persona, nei Suoi insegnamenti, con più comprendiamo quanto siamo amati. E di fronte a un amore così grande, altro non possiamo fare che cercare di corrispondere a questo amore come ne siamo capaci, chiedendo la grazia al Signore nella nostra preghiera.

0: Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della sua vita pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e li chiamò apostoli. Preghiamolo per intercessione dei santi apostoli e diciamo: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli. Perché la Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, conservi integro il deposito della fede e lo annunci a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché il Papa e gli altri vescovi, successori degli apostoli, siano modelli del gregge loro affidato e continuino il servizio d'amore del Signore nella paterna ricerca delle pecore perdute. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché la comunità cristiana sia perseverante nell'insegnamento dei successori degli apostoli, nello spezzare il pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché i pastori delle comunità cristiane che sono perseguitati o impediti nel loro ministero siano sostenuti dalla forza di Cristo e dalle preghiere delle loro comunità. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli. Per Mascheroni Carlo, Delia Carlo, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
0: O Dio, che hai mandato il tuo Cristo per adunare i popoli nell'unica famiglia di cui sei padre, per intercessione dell'Apostolo San Mattia, concedi che i pastori della tua Chiesa siano modelli del gregge loro affidato, affinché giungano con esso ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa vita.
0: Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

Buongiorno a tutti, qui Elda da RCN, Radio Cittanova in blu, Spazio Magnolia. Vediamo se riusciamo a... Scusate, ma speriamo che di riuscire a mantenere il collegamento, visto che ieri ci sono stati dei problemi. Allora, eccoci qua. Ripeto, perché ho avuto dei problemi, vediamo se adesso ci siamo. Allora, oggi, giovedì 14 maggio, qui è Elda da RCN, Radio Cittanova in blu, Spazio Magnolia. E siamo qua per il consueto incontro dalle 9 alle 10. Vi presento le funzioni della settimana. Alle 8:30 è stata celebrata la Santa Messa in parrocchia, in cui sono stati ricordati Mascheroni Carlo, Delia Carlo, o Delia. Alle ore 9 a Misano, alle ore 16:30 a Masano, alle ore 18 in Santa Liberata, in memoria dei defunti Magni e Milanesi, alle ore 20:30 a Vidalingo. Venerdì, alle ore 8:30 in parrocchia, in memoria delle anime del purgatorio di Soliveri Lorenzo e Roglio Maria. Alle ore 9 a Misano, alle ore 16 a Vidalengo, alle ore 16:30 a Masano. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, in memoria di Luigi e Ambrogina, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando, famiglia Sudati Giacomo. Ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia, in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi Giovanni e Maria, Luisa Eufrasia, Battista e Luigi, Pepi, Tilde e famiglia Mangoni, Campigotto Cristian. Domenica, Ascensione del Signore, ore 8 a San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia in memoria di Diego, Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, ore 10 a Vidalengo, ore 10:30 a Masano, ore 10:30 a Misano, ore 11 in parrocchia, messa pro populo e riconsegna della domenica ai ragazzi che hanno di quinta, che hanno appena celebrato la comunione e la cresima. Ore 18 a San Bernardino, in memoria di Carmela, Tommaso, Suor Oronzina e famiglia Spedicato e Quadraro, Pinuccia e Suor Maria Grazia Carminati, Cavalli Giuseppe, Romeo e Rizzi Mondo e Franca. Come abbiamo già accennato, domenica ci sarà la consegna della domenica ai crismati, quindi ancora tutti insieme i ragazzi
che hanno appena celebrato la comunione, ancora con la veste, per appunto dare inizio alla loro testimonianza di fede. Poi, dunque, scusate, allora, venerdì, sì, non c'è, il giorno dell'ascolto, non so se si sono dimenticati o no, vabbè, non lo so, mi spiace, non riesco a darvi questa informazione. Venerdì un incontro interessante che conclude un po' tutte le iniziative che sono state fatte per Don Pierino, no? C'è ancora la biciclettata, scusate, a giugno. Allora, alle 20:45 al Teatro San Carlo, Don Pierino, ieri, oggi, domani, le sfide per abitare insieme giovani ed adulti in un tempo complicato. Relatrice la professoressa Elena Granata. Poi sabato alle ore 21, sempre al Teatro San Carlo, Profumo di Rosa della Compagnia di Brignano in Teatro San Carlo. Domenica alle ore 18, allora scusate, alle 9:30 la Santa Messa e incontro conclusivo del primo e secondo anno. Alle ore 18 la presentazione del Grest ai genitori in oratorio. E alle ore 21, per dare due possibilità ai genitori, la presentazione sempre del Grest ai genitori in oratorio. Poi, dunque, lunedì 18 maggio alle ore 21, l'incontro di approfondimento psicologico e teologico su sessualità, identità di genere e orientamento sessuale. Sempre all'oratorio. Okay. Altro invito, domenica, ve lo rifaremo ancora, domenica 24 maggio alle ore 20:45, un evento molto importante, al santuario, questa volta di Santa Maria del Fonte, Magnificat di Alda Merini, adattamento di Gabriele Allevi con Arianna Scommegna e regia di Paolo Bignamini. Inizia questa stagione teatrale. No, scusate, ma non è al santuario, è sempre qui da noi al Teatro San Carlo. È un'iniziativa indetta dal santuario di Santa Maria del Fonte, ma viene celebrata, appunto, viene proposta nel Teatro San Carlo, in una location speciale, interpretando la celebre opera letteraria di Alda Merini. Un altro avviso, mattinata intensa di avvisi, la parrocchia di Caravaggio, insieme alle parrocchie di Masano e Vidalengo, organizzano una gita pellegrinaggio al santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, Genova. Viene proposta per lunedì 1 giugno, ore 7 la partenza, ore 10 l'arrivo previsto ad Arenzano, visita del santuario e celebrazione della Santa Messa
proseguire visita di alcuni borghi caratteristici e dintorni. Costo pranzo escluso euro 30. Per informazioni più dettagliate rivolgersi all'ufficio parrocchiale di Caravaggio. Okay, credo di avervi dato tutte le informazioni, al limite. Al limite vi do ancora qualche informazione terminato il nostro incontro. E ora passiamo quindi al santo del giorno, San Mattia, Mattia Apostolo. Ne fece 12. 12 era il numero simbolico di Israele, il numero dei figli di Giacobbe. Da loro derivano le 12 tribù di Israele, delle quali però, dopo l'esilio, era rimasta praticamente solo la tribù di Giuda. Così il numero 12 è un ritorno alle origini di Israele, ma allo stesso tempo simbolo di speranza. Viene ristabilito l'intero Israele, vengono radunate nuovamente le 12 tribù. Il primo atto pubblico della comunità cristiana dopo l'ascensione del Signore è un'elezione. Alle 120 persone presenti, Pietro spiega che a ricostruire il numero dei 12 bisogna sostituire nel ministero apostolico Giuda il traditore. Enuncia inoltre i criteri per poter essere ammessi all'elezione. I candidati devono aver accompagnato Gesù dall'inizio della vita pubblica fino all'ascensione. Soprattutto devono essere testimoni della risurrezione. Solo due discepoli presentano questi requisiti: Giuseppe, detto Barsaba, e Mattia. Poi la comunità si rivolge al Signore risorto, chiedendogli di indicare il prescelto mediante la sorte. Gli operai della messe devono sempre essere chiesti a Dio e da Lui scelti. L'usanza della sorte ci riporta all'origine di Israele e dice che la comunità cristiana è la continuazione dell'Israele fedeli, è il popolo di Dio del futuro. Come sappiamo, la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli apostoli. Non sappiamo altro di lui. La sua funzione si esaurisce nel compito di ricostruire in pienezza il collegio degli apostoli, fondamento della Chiesa. Secondo la tradizione, predicò il Vangelo in Etiopia, dove morì martire, probabilmente decapitato. Per questo viene raffigurato con la scure ed è patrono dei macellai e dei falegnami. Bene, ora vi lascio ancora a un momento di musica per passare al momento della storia che io vi propongo ad ogni giovedì.

Ed eccoci quindi al momento in cui vi propongo sempre dei libri diversi. Abbiamo appena iniziato il libro Altre storie per la scuola e la catechesi di bambini e adulti. Come vi ho presentato la volta scorsa, diciamo che sono piccoli racconti che ci introducono in una, come dire, un argomento particolare. Lo propongono, il libro lo propone con una piccola presentazione e poi appunto con una presentazione in racconto molto semplice, anche abbastanza accattivante, ma che ci dà comunque l'occasione di riflettere e pensare. Oggi il racconto si intitola La cosa più preziosa. Prezioso è l'aggettivo preferito dai comunicati pubblicitari. È una forma di carezza al senso di possesso dell'uomo. Il sogno di quasi tutti è arrivare a possedere qualcosa di veramente prezioso, unico e raro. Profumi, orologi, quadri, mobili, gioielli, automobili. Quasi sempre, però, la definizione di prezioso si applica a qualcosa di esterno. Difficilmente si connette l'aggettivo prezioso a qualità spirituali nella nostra società, serpeggia come una amnesia collettiva per tutto ciò che riguarda l'anima. Il contagio si è esteso alle nuove generazioni che hanno progressivamente spostato all'esterno ogni incentivo a raffare e accumulare quante più cose è possibile. È diventato per alcuni spregiudicati grandi educatori un modo di conquistare una migliore qualità di vita. Il problema capitale della fine del secolo sarà religioso, prediceva Malraux. L'ampiezza della crisi gli dà ragione. Fondamentali sono le parole evangeliche: non di solo pane vive l'uomo, e se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Iniziamo il racconto. La sfera magica.

la sfera magica. Nel piccolo villaggio di Tra Due Rivi, abbarbicato su un cucuzzolo, gli abitanti vivevano felici.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi anche questa mattina. In questo tempo, Don Pasquale, proviamo a praticare un po' di digiuno della parola, perché è proprio nel silenzio che affiora l'anima. Tutto il malessere degli uomini, affermava Pascal, deriva da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb, il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio, ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Colonia, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime.

0: e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
1: E qui aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
0: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai e di dire tante sciocchezze. E io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi, e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
1: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare, esatto, è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
0: Esatto, esatto. Come vedi, i santi, insomma, arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio, in questo caso, illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce i cuori in silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti. Ciao.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi amici per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutt'ora un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
2: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
3: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
4: È un bel gruppo, vi dico qua la balla la miti, Cadianna da tutto cuore, Cadianna.
2: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8 per 1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo, grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta da RCN come di consueti insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come non ricordare questa splendida canzone di Pino Donaggio, come Sinfonia.

E se Pino Donaggio negli anni 60, pensando alla sua bella, sentiva il coro degli angeli, beh, Fred Bongusto, davvero marpione, le diceva dolce dolce.

Beh, vi sarete mica languiditi con questa canzone? Beh, veramente bellissima di Fred Buongusto, Dolce Dolce. Beh, allora diamoci una sferzata alla vita con questo Tiger Twist a firma di Armando Sciascia.

E twist, twist, twist, era il Tiger Twist di Armando Sciascia. Bene, ora passiamo a Neil Sedaka. Era il tempo dei nomi stranieri, quindi Neil Sedaka con la sua esagerata.

È davvero un po' stentata la pronuncia di Neil Sedaka con la sua esagerata. Beh, comunque, ora arriviamo a una bella voce italiana, Edoardo Vianello, qui su RCN in diretta, mi raccomando, con il suo Il Capello. In questa canzone è alle prese con la moglie gelosa.

E siete in ascolto sempre di RCN con la musica più bella degli anni 60. Fossero sempre dei crini di cavallo, i capelli biondi ritrovati sui maritini fedeli. Vabbè, comunque passiamo ora a un bel mambo. Alla voce quella di Mina e il titolo è Moliendo Caffè.

Ed era la meravigliosa Mina con Moliendo Caffè in lingua espagnola. È fantastico vedere come una cantante italiana come Mina, con la sua bellissima voce, riesca ad essere anche autoironica, cantando in una lingua diversa dalla sua. Bene, negli anni 60 però era anche il tempo di Adriano Celentano, con questa canzone romantica. Le parole sono di Mogol, il titolo è Nata per me.

E direttamente dagli anni 60 qui su RCN era un languidissimo Adriano Celentano con questa bella canzone dal titolo Nata per me. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione però è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre e comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, il Papa è arrivato all'Università La Sapienza di Roma. Chi cerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio. Sono le prime parole di saluto, abbraccio alla comunità studentesca rivolte dalla cappella da Papa Leone. Il Santo Padre raggiungerà poi l'Aula Magna per l'incontro con docenti e studenti. Al termine dell'incontro, dopo lo scambio dei doni, intorno alle 12.30, il pontefice farà rientro in Vaticano. La diretta della visita è possibile seguirla su TV 2000. Veniamo ora alla visita di Donald Trump in Cina. Trump ha incontrato per circa due ore Xi Jinping a Pechino, primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso della guerra in Medio Oriente, del conflitto in Ucraina e delle questioni relative alla penisola coreana. Sul tavolo anche un nutrito dossier legato al commercio. La Russia ha lanciato una nuova forte offensiva in Ucraina, lanciati oltre 650 droni, 56 missili, ha denunciato sui social Zelensky, si registra anche una vittima. Il presidente ucraino ha invitato i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. È stato fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne del Mali, ucciso con tre coltellate da un 15enne sabato a Taranto. Il fermato è un 22enne. L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera nella finale all'Olimpico di Roma i neroazzurri hanno battuto la Lazio. È la decima Coppa Italia nella storia dei neroazzurri. Agli internazionali di tennis, ieri impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jotar in tre set e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Sinner contro Rublev. Accogliendo l'invito del CONI e della Federazione Italiana Tennis, il Presidente della Repubblica Mattarella assisterà domenica alla finale maschile che sarà giocata al Foro Italico. Prima di chiudere, un'occhiata ai mercati azionari. FTSE MIB a Milano guadagna lo 0,77%. È tutto. Torniamo insieme a mezzogiorno.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo della tradizione musicale e liutaia cremonese del 600, inoltre del passaggio della città dalla dominazione spagnola a quella austriaca.

La provvidenza, in quei tempi di sofferenze tanto a lungo sopportate, quali erano quelle del 600, ci fece dono di un genio che avrebbe espresso i moti dell'animo con la più libera delle arti, la musica. È il nostro divino Claudio, che proprio nel secolo dell'enfasi espressiva, della ricercatezza e degli intellettualismi, senza clamorose rivoluzioni, conferì alla musica il potere di esprimere l'amore e il dolore, la speranza e la disperazione, il sacro e il profano, tanto nelle loro più drammatiche implicazioni quanto nelle più delicate sfumature psicologiche. Nato a Cremona da Baldassarre, noto medico, nel 1567, a Claudio Monteverdi toccò la ventura di avere per maestro Marco Antonio Ingegneri, l'illustre musicista veronese che soggiornò a lungo nella nostra città, prima come organista e cantore del Duomo, poi come maestro di cappella, e che esercitò una notevole influenza sul giovane Claudio. Ma come Aristotele poté dire, questo io non gliel'avevo insegnato, quando il suo alunno Alessandro domò il cavallo bucefalo, così l'ingegneri avrebbe potuto dichiarare che, se aveva insegnato al suo alunno la musica, non spettava a lui il vanto della creatività monteverdiana.

Già i componenti della Camerata dei Bardi a Firenze avevano intuito e dichiarato che funzione della musica dovesse essere la traduzione dei sentimenti espressi dalle parole, ma teorizzare non vuol dire certo creare. In Claudio Monteverdi avviene il miracolo. Senza rinnegare il passato, egli se ne stacca, stabilendo il perfetto accordo, anzi fusione, fra parola e musica, così che già tra i suoi primi madrigali, costruiti all'inizio secondo i canoni classici della polifonia, alcuni giungono a una potenza emotiva straordinaria.

Non fu capito da tutti. In realtà la sua musica è difficile, appunto perché intensissima. Per esempio, dall'Artusi, un pedante cultore di musica, gli furono rimproverate le ardite stravaganze e le eccessive dissonanze di cui egli si serviva, considerate segni preoccupanti della decadenza musicale. Al che il Monteverdi rispondeva: «Io non faccio le mie cose a caso, e che il moderno compositore fabbrica sopra gli fondamenti della verità». Verità, cioè chiarezza, verosimiglianza, quella che egli definisce anche imitazione, cioè stretta aderenza al vero, abbandono dell'usuale e del convenzionale.

Le vicende della sua vita sono semplici. Da Cremona passa nel 1590 a Mantova come musicista di corte. Là compone e fa rappresentare l'Orfeo. È la prova imponente e persuasiva di come egli sappia accogliere e comunicare la verità dei sentimenti. Di eccezionale efficacia è poi quel Lamento di Arianna, che è l'unico brano rimastoci della sua seconda opera, appunto l'Arianna. Una squisita liricità è nel Ballo delle Ingrate e straordinaria commozione drammatica nel Combattimento di Tancredi e Clorinda.

Melodia e accompagnamento orchestrale vanno facendosi intanto sempre più ricchi nei suoi madrigali, dove la sapienza del compositore e gli accorgimenti tecnici, che non sono pochi, mai incrostano di intellettualismo la genuinità e la potenza nel sentimento. Nel 1613 il Monteverdi lascia la corte dei Gonzaga per recarsi a Venezia come maestro di cappella di San Marco. Apprezzatissimo, continua là la composizione di madrigali, di opere e di musica sacra fino a giungere all'ultimo capolavoro, l'Incoronazione di Poppea, che è del 1642, creando anche in questa, come nelle altre opere, un meraviglioso accordo fra parola, canto e strumenti. La sua produzione è vastissima, estendendosi dai madrigali, 9 libri, alle molte opere, da composizioni profane come canzonette e arie, a musica sacra, fra cui il Vespro della Beata Vergine e alcune messe.

Contemporaneamente al fiorire della musica e in stretta connessione con le sue nuove esigenze, sboccia da noi un'altra attività, che è più che un artigianato, l'arte liutaria. La tradizione attribuisce a Gasparo da Salò la costruzione dei primi violini. Questo però nulla toglie all'eccellenza subito raggiunta dalla scuola cremonese. La priorità di Gasparo, d'altra parte, è già stata contestata da quando è stato accertato che Andrea Amati, il fondatore della scuola di liuteria a Cremona, nacque almeno 20 anni prima di lui. Forse in relazione con Gasparo da Salò, certamente fondatore della nostra originale scuola liutaria, è dunque Andrea Amati, coadiuvato ben presto dai figli Antonio e Girolamo, considerato il migliore. A quest'ultimo fa seguito il figlio Nicola, i cui violini gareggiano con quelli del padre e del nonno per dolcezza e nitidezza di suono. Nuovi nella linea, veramente personali, sono detti i grandi Amati. Chiude la discendenza il pronipote Girolamo, figlio di Nicola.

Subentra intanto la dinastia dei Guarneri, non Guarnieri, come troppo spesso viene storpiato il loro cognome. Il capostipite è Andrea, che fu uno dei primi allievi di Nicola Amati, del quale seguì le orme, ma apportando poi varianti ai suoi strumenti. I figli Pietro e Giuseppe non furono da meno, originali entrambi rispetto al padre. Con Giuseppe lavorò sempre il figlio Pietro. Celeberrimo infine Giuseppe Antonio Guarneri del Gesù, che ormai è accertato era anch'egli figlio di Giuseppe, non di altro ceppo come si era creduto. Contemporaneo ai Guarneri, il più grande e il più celebre dei liutai, Antonio Stradivari. Di famiglia nobile, si formò anch'egli alla scuola di Nicola Amati, che in un primo tempo imitò, giungendo poi, verso il 1700, a un modello proprio di violino, nel quale sono variate anche le misure, in cui la lunghezza si avvantaggia sulla larghezza. La sua attività era straordinaria, si calcola che abbia costruito più di 1000 esemplari, fra violini, viole e violoncelli, la più gran parte purtroppo andati dispersi o distrutti. Morendo lasciò circa 80 strumenti da terminare, ai figli Francesco e Omobono, i quali però morirono appena qualche anno dopo di lui.

e passiamo al Settecento, dalla dominazione spagnola a quella austriaca. Della lunga dominazione spagnola ben poche tracce positive sono rimaste a Cremona. Quasi nulla dell'assimilazione e neppure della sovrapposizione linguistica, prerogativa invero di tutti i territori italiani che rimasero tanto a lungo soggetti alla Spagna. Scarsissime le tracce dell'arte barocca, soltanto le chiese di San Marcellino, di San Carlo e del Foppone. Nella pittura la massima espressione di quest'epoca è Luigi Miradori, detto il Genovesino, morto dopo il 1654, di origine genovese, efficacissimo specchio e interprete della psicologia e del costume secenteschi. Il nostro Angelo Massarotti non raggiunge certamente la sua altezza. Nella scultura ben poco o nulla, se si eccettua Giacomo Bertesi, che senza essere un creatore ha lasciato nelle nostre chiese molte pregevoli opere di scultura in legno.

Il 700 è quasi interamente austriaco. Dal 1707, prima ancora degli accordi sanciti dai trattati di Utrecht e di Rastatt, Cremona passa definitivamente dalla Spagna all'Austria, la trionfatrice della guerra di successione spagnola. Il passaggio avviene non senza fatti d'arme memorabili, dei quali tuttavia i cremonesi sono soltanto spettatori inattivi e paganti. Uno dei più singolari è la sorpresa del 1702. Siamo durante la guerra di successione. La Spagna è spalleggiata dalla Francia. Con gli imperiali si sono schierati Vittorio Amedeo II di Savoia e il Duca di Mantova. Cremona è validamente presidiata dai francesi al comando del generale Villeroy. Al principe Eugenio di Savoia, esperto condottiero, comandante in capo degli eserciti imperiali in Italia, non riesce facile stringere d'assedio la città, non potendo congiungersi con le truppe del generale Vaudemont, che si trovavano a sud di essa e che non riescono a passare il Po controllato dagli avversari. Così escogita di prendere la città di sorpresa, introducendovi un centinaio di granatieri, o forse più, che si calano prima nel fossato che cingeva le mura, poi in una chiavica, nuotando per la quale emergono entro le mura, complice il fratello del parroco di Santa Maria Nuova, che sorgeva allora presso i bastioni di quel tratto delle mura che correva dove ora il viale Trento e Trieste, e il parroco stesso, Giovan Battista Cozzoli, o Bozzoli o Bazzoli. Spalancate le porte, il principe Eugenio e i suoi irrompono in città, occupandola e facendo prigionieri molti soldati e ufficiali e lo stesso Villeroy. Ma poiché contemporaneamente il principe si accorge che le truppe del Vaudemont sono bloccate sulla sponda piacentina del Po, nella impossibilità di muoversi essendo stato distrutto il ponte di barche da loro appena occupato, comprende il pericolo di rimanere chiuso in una città deserta e forse ostile, e prudentemente si ritira portando con sé il Villeroy, molti altri prigionieri e naturalmente abbondante bottino. Della memorabile impresa gli austriaci si vanteranno a lungo, ma anche a Parigi si riderà, canzonando al suo ritorno l'ambizioso Villeroy. Mentre il prestigio di Eugenio di Savoia, sottovalutato a Parigi dove era ironicamente chiamato l'abbé de Savoie e deriso per la piccola e minuta figura, crescerà di colpo, adeguandosi a quello di cui il principe di Carignano era circondato fra gli imperiali.

Fra gli episodi che denunciano i non sopiti contrasti per ragioni di predominio fra austriaci e francesi nella prima metà del Settecento, ci danneggia anche quello occorso fra il 1733 e il 1736, questa volta durante la guerra di successione al Ducato di Parma. Scarsamente difesa, Cremona viene occupata dai franco-piemontesi attaccanti, che vi entrano vittoriosi al comando dell'ottuagenario maresciallo Villars e vi rimangono per circa 3 anni, invadendo e guastando monasteri e chiese. Più di tutte ne soffrì quella di Sant'Agostino, che ne fu luridamente devastata. A questo si aggiungano i saccheggi, le tasse, lo sciupio di prodotti dell'agricoltura e degli allevamenti e gli arbitri vari. Nel 1736 gli austriaci tornarono e al confronto il loro governo fu più equo e moderato. Nel 1740 saliva sul trono d'Austria la giovanissima Maria Teresa, che già l'anno precedente aveva visitato Cremona con il recente sposo Francesco Stefano, duca di Lorena e granduca di Toscana. Non direttamente coinvolta nella guerra di successione austriaca, Cremona ne subì meno i danni, pur essendovi state predisposte difese lungo le mura e specialmente dalla parte del Po. Le azioni belliche giunsero fino a Piacenza e Codogno, senza perciò toccarla se non nelle spese che dovette pur sempre sostenere. Il trattato di Aquisgrana, che nel 1748 concluse tale guerra, ribadiva il predominio austriaco sulla Lombardia e perciò su Cremona. Nello stesso trattato a Maria Teresa veniva riconosciuto anche il titolo imperiale già detenuto da suo padre Carlo VI, che aveva predisposto il passaggio di diritto di tale corona anche in linea femminile fino dal 1724, con la prammatica sanzione, decreto a lungo contestato dai sovrani europei. Anche il marito di Maria Teresa, Francesco Stefano di Lorena, ebbe il titolo di imperatore, cosicché aveva inizio la nuova dinastia imperiale degli Asburgo-Lorena. L'Europa occidentale venne ad assumere, in virtù del Trattato di Aquisgrana, quell'assetto territoriale

alberi vivaci e originali, quali i verri, il beccaria, il frisi, il carli. Tanto più liberi in quanto non nutrivano alcuna ostilità nei riguardi dell'Austria. Nasceva intanto il Teatro alla Scala, che divenne subito uno dei primi centri musicali d'Europa, e veniva aperta la Biblioteca di Brera.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: 31 maggio 2013 faccio un incidente, mi ribalto in macchina, mi trovano in coma, rimango in coma poche ore. Quando mi sveglio, oltre ai problemi fisici, ho anche un buco di memoria di 12 anni.
1: Decisamente la mia ombra è l'improvvisazione.
2: Io non devo che raccontare un brand, io devo raccontare le persone che lavorano all'interno di queste realtà.
1: È non controllo, è il non avere il copione con la battuta successiva che devi dire e sei grato di poter dire perché sai già qual è.
3: Io quando penso a una scultura, a quello che può uscire, poi lavorandoci con la creta, con le cose, vengono fuori anche le ombre.
0: Addormentarmi con due bambini piccoli di 8 e 11 anni e svegliarmi con due adulti. Addormentarmi con mia mamma viva, svegliarmi con mia mamma morta. Più ombra di quello non ce n'è. La penombra è un termine tecnico, proprio penumbra in latino, che viene utilizzato, è la zona che sta vicino alla parte più colpita dall'ictus.
2: Quando chiedo al cliente, parliamo dei compleanni dei tuoi dipendenti, però non dirmi cosa fanno sul lavoro, quanto sono bravi, dimmi qualche loro curiosità, perché comunicare queste cose avvicina di più le persone.
1: Il teatro permette di seguire le tue ombre, come se in quel momento lì io azzerassi la distanza che mi separa dal fuori al dentro.
3: Pur avendo 86 anni, per me ogni giorno è sempre un giorno di ricerca.
0: Non è il bianco, non è il nero, è il grigio.
1: Più che vederla, la si sente. A volte è una certezza, a volte mette in difficoltà.
2: Più ti ergi a essere un'azienda, un brand grosso, un personaggio importante, più ti allontani dalle persone.
3: Ma c'è tutto dentro. In questo lavoro della cattedrale, tutti i miei 86 anni di lavoro.
0: Nella mia ombra ho trovato la rabbia da trasformare in opportunità, da trasformare in buoni sentimenti, in positività.
1: Posso prendermi il fatidico silenzio che ho appena benedetto? Ok.
2: Se vieni criticato su qualcosa, molti fanno leva su questo per ottenere la visibilità. Quindi sfruttano un aspetto negativo per farsi vedere.
3: Ho fatto molti lavori importanti, ma un lavoro su una cattedrale di questo tipo non l'ho mai fatto. Perciò è il più bel lavoro che ho fatto.
1: Quando c'è qualcosa che per me è ombra, mi immobilizzo letteralmente.
2: Il lavoro in sé che faccio ha tantissimi aspetti all'ombra. Se sui social decidi di apparire in un modo, poi se nella vita reale non è lo stesso, le persone se ne accorgono.
0: Sia nella professione che nella scrittura, sì, ho lavorato sulle mie penombre.
2: Ci sono dei momenti che sono talmente belli che non ho tempo di pubblicarli.
0: Ah, la mia ombra ha un colore giallo. Non è cupa, eh?
1: Non lo so, in realtà. So per dire una cosa, ma forse me la immaginavo diversa.
2: Io ho provato a cancellare tante cose che sono successe nel mio passato.
1: Stavo per dire una matassa, ma forse no.
2: In un modo o nell'altro, secondo me, l'ombra la vediamo sempre quando c'è un faro, no? Comunque, è sempre attaccata a noi.
1: Mi immagino proprio un buio completo.
3: Il lucido è luce. Con il lucido e il satinato ho creato la spiritualità di questi oggetti.
0: Direi una stupidaggine se dicessi che sono in pace con me stesso, sono in tregua. Penombra, perché gli incubi ritornano, Di solito vengono durante l'ombra.
1: Sento meno vicino a me il tema della penombra, mentre invece quando mi sento in ombra è ombra appunto.
3: Fare un lavoro su una cattedrale così sarà un lavoro eterno. Ho abbracciato il vescovo che mi ha commosso in un modo incredibile.
2: Vogliamo fare vedere agli altri che noi abbiamo una vita meravigliosa quando non pubblichiamo. E quelli sono i momenti magari più dolorosi, ma che nessuno sa, e sa solo chi è di fianco a noi che ci vive ogni giorno.
0: Lui dice: cosa pesa la luce? Cosa pesa l'ombra? E caspita se pesa.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, sta per concludersi la visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Poco fa l'incontro nell'Aula Magna con la direzione, i ricercatori e gli studenti.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Xi Jinping e Donald Trump hanno dialogato per circa 2 ore a Pechino nel primo giorno della visita della delegazione statunitense. Secondo quanto riferito dal governo cinese, i due leader hanno discusso di guerra in Medio Oriente, in Ucraina, della penisola coreana, Cina e Stati Uniti. Hanno convenuto che l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, afferma la Casa Bianca. L'antivirus, nessun allarme, il virus non è mutato.
3: L'Europa tira il fiato ma non abbassa la guardia, l'antivirus non accelera, i casi scendono ad 8 e il ceppo, confermano gli esperti, non è mutato. È l'ultimo quadro del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. In Italia il primo test è rassicurante, tutti negativi, 4 casi sospetti, nessuna traccia del virus Andes, l'unico capace di trasmissione interumana. Il ministro Schillaci invita alla prudenza, non alla paura, ma dagli ospedali arriva un messaggio netto: una nuova pandemia metterebbe in crisi il sistema. Un allarme che il governo respinge, mentre Bruxelles chiede di guardare ai dati. E i dati dicono che la trasmissibilità non è aumentata. Gli epidemiologi però avvertono, fino a fine maggio serve vigilanza perché l'antivirus resta un patogeno aggressivo, capace in rari casi di generare piccoli focolai. Intanto la Ondius con 27 persone a bordo prosegue verso Rotterdam, dove attraccherà lunedì prossimo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'Inter ha centrato il doppio successo campionato Coppa Italia, battendo ieri sera nella finale a Roma la Lazio. Internazionali di tennis, impresa di Darder che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale alle 13, in campo Sinner contro Rublev, accogliendo l'invito di CONI e Federazione Tennis. Il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. E tutto, torniamo alle 13.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
6: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la pasticceria panetteria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a

0: Cremona è il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa e vi invita a ascoltare
1: La bella lava al fosso
0: e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Ho in tan god ricordare che chi perché chi ascolta la domenica mattina che ad Esure si trovo in piazza del Comune perché che la 100 passi di Medea, che sarà delle manifestazioni di pallacanestro, che dei cana maestrat, che insomma tante belle robe, e poi dopo verso le 11:15 che se in caminum in sul Vial de Po e poi andò fino alle colonie padane e due che sarà il pranzo. Allora ricordate la 100 passi di Medea. E adesso intanto comincio però anche a guardare i sant della settimana, così che fu gli auguri de buon onomastico in coa chiganun colman, un nome un po' particolare, però la cese in coa festeggia è il Corpus Domini. Duman Sant Medardo e Sant Fortunato, martedì Sant Efrem e Santi Primo e Feliciano, mercoledì Sant Censurio, giovedì Sant Barnaba e Sant Massimo, venerdì la cesa la festeggia Sacro Cuore di Gesù e sabato invece il Santissimo Cuore Immacolato di Maria e il Sant de Sabet. Auguri a tutti quelli che si chiama Antonio o Toni, perché è Sant'Antonio da Padova, da non confondere con Sant'Antonio della Barba Bianca, fame troa che me manca. Vardum, per esempio, robe de una volta, de robe de una volta, Verum a pagina 95, che è scritto 11 giugno, che poi la giovedì, Sant Barnaba. Questa ricorrenza, come molte altre, viene ricordata oggi solo per alcuni proverbi. Per San Barnaba el fen al pra, cioè a metà giugno, il fieno deve essere già tagliato e sfalciato la prima volta, cioè fa la prima seganda. Per San Barnaba lua laven el fiur el va, cioè casca i fiur della vida e comincia a farsi i grappellini. Ma come vedi anche che le domeniche che indre, la natura l'è piuttosto avanti e le belle in poche che belle i grappellini. Un altro proverbio dice che se piove per San Barnaba lua sen va, vardun se giovedì piuarà, ma parde parares proprio de sé. Sant Barnaba è il ghia nacesa dedicata a lui in via Gerolamo da Cremona in suo canton de via Cistello. La ghia bella in del Cincent l'è stata ficata su da Aginulfo, poi l'è stata rifatta su, l'è diventata una parrocchia e poi dopo l'è diventata solo il beneficio del parroco della cattedrale, l'è stata abolita in del 1775. Secondo la tradizione San Barnaba a portare a Cremona la religione cristiana come in tante altre parti della Lombardia. Curioso, è il copatrono cremonese di Santo Mobon, che è Sant'Antonio Maria Zaccaria e che le stiva in via Beltrami. È il gaffundat l'ordine religioso dei Barnabiti, frequentando una chiesa dedicata a San Barnaba, anche se l'era a Milano. Parlo adesso dei poeti cremonesi che è nascito o che è morto. Intanto comincio con le nascite. Tame Inco, al 7 de giugno, ma del 1850, che è nascita a Cremona Alfonso Mandelli. E di Alfonso Mandelli, mego in man il suo libretto che l'ha intitolato All'ombra del Turas, vers in dialetto cremonese, l'è stafato in del 1898, voi leggive un par delle sue poesie. La prima è La bella urtulanina. Sotto i portec del Turas, che è una bella urtulanina, la vent seller, rimulas, verse, rave e scarolina, la gaiocchi par du spec per i giovin, per i vecce. I che dis la bella sesa, e le care, la sa fa, te ti cur da lei a fa spesa, te ti va da lei a comprà, tant che par la daga via per negot la mercanzia. Se la fa la faccia scura per un caso o un accident, par che fin la sua verdura la sciupega sotto i dent, sent d'amar la scarolina della bella urtulanina. Che va un sera fa la spesa, la comincia a fa glucet, riverisco, bella sesa, me che vuole un bruculet, che è tutto quel che gli piace, bella sesa dame in bas. Se la invece in qual sergent con una smorfia laghedis, go per tut el regiment insalata e luertis, se la olga la do tutta e le proprie amiga brutta. Però in mes a tut ste bon, la gapuri so di fet, ghe piastrop i bon bucon e el decot del cantinet. Po la ga do antipatie, la dis le, per ste do arpie, el veliant quan le in servisi e la gent incaricat della tassa d'esercizi. Un le sempre trop sgarbat, l'altra la ghe porta via più d'un quart de mercanzia. Ma se questi gli è di fet, chi è il che senza, chi è il che al mont ne gagnan can spin sulet, chi è il che propria tutto rotont, d'infallibil chi gli è mai in ste monte pien de guai. E poi, a di la verità, se la mangia, se la beve, se la vuol mica pagai i balsei perché gli è gref, e la forsi men carina, ste tu quel de urtulanina. No, per Dio, la bella Zisa le graziosa e la sa fa, te ti cur da lei a fa spesa, te ti va da lei a comprà tant che par la daga via per negot la mercanzia. Che l'altra poesia che voi leggive, de Alfonso Mandelli, le belle lombarde. E così parlum dell'Olona, che è il fium, parlum del Mela, parlum dell'Amber, in dialetto, l'ambro in italiano, e parlo manca del Tesen, cioè il Ticino. Dall'Olona fino al Mela e dall'Amber al Tesen, tra le fiole la più bella vo a cercare con lanternen. Le tantem che vo a cercarla en duel mai che postruala, no vistuna in galeria con un estro, empurtament che a guardala me pariva davi persi sentiment. Se gavestu cadna man, Dio, compravito in Milan. Ho provato andà in Bersana, là sei ronct verte sul, ma go pers la tramontana e ho duì ciapà sul vul. Ho mai vist na montanina più se bella e tant carina. Amo giurt per ste bellezza, seguitanta al manacà, come a mul senza cavessa, me son mis a girulà, e dai mont andà zo al pian, ho finito il mantuan. Ai me fioi che creatura ho incontrata burgu fort, mora, granda de statura, con duoc d'animal mort. Se Virgilio il fu stornat, la lara fin innamorat. Cosa fa? Dui fermame, manda al diavol gli alter sit, ivi donda contentame delle tre e chi ha vita vit, Bergen, com, Sondrio, Pavia, e le miga in Lombardia, e ste me cara cremunna con le sottre rarità, e don donca, gamba buna e turnuma peduna, quan se cerca quel che piace, sa da fal senza stufas. Vosso a Bergen, sì signori, sunti appena al senteron che mi incontri in duccio mori che i pariva du lampion. Ah, madonna che l'usur, ho pruat in gran brusur. Pota, se anche un bergamasca che destibucon de pret, se ulà da pal in frasca, sempre se tacca la ret, prum pura vulta vela per cercà la più sebella. Oh, sì. A com, Sondrio, Pavia, o da dila cumalè, sempre la stessa sinfonia, proppia belle tutte tre, tanto belle che alla ment, gearò sempre present. No parlo un po' de Cremuna, due genate cresit, la me cara fasuluna, che in de onge mas gianfit, quel che infen bisogna di, nelle proppia che queschi. Dall'Olona fino al Mela e dall'Amber al Tesen per troà la più sebella gebon gnanca e lanternen l'ene tete e il dighi fort e il dirò fino alla morte. Viva le donne.

0: E che sta qui man man la sfemum perché gum de parla anche de Vittorio Mandelli, che è stato un di prim presidente e fondatore, un dei fondatori del gruppo dialettale El Zac Martedì, che è num nov. Ecco, il nov de giugno del 1905 che nascite Vittorio Mandelli. E de Vittorio Mandelli, dalla nostra prima antologia Parole de Canostra, voi leggive Naman de Smalt. Muer in montagna, lui sa fal, el pensa a l'as, all'as del vatter, bianca. Na buna man de smalt la fo contenta, tant el suga pres con ste calt. Tride dopo, el tasta con la man le squas sut. N'altra passata svelta là, ancien sepoldan, to, nel tintoc. Aves le proprie secti roman, la senta ropeo di me, guarda ste as. Ma le brut, giornale spalancate, il ciapapost, mai fa diverse, dalla prima fin all'ultima riga el divora. Quant te ben finit de scumudas l'estata lura, pelus ma le soppagne de destacas a che pest avvers. Nisciona ca, cosa foi, chi chiami? Ma po' di fa, derver posnian, pos mia fame veder cusè, en del vist el maledisse el sobbignè, smalt as vigliac, ma l'anima sa el vol mia da, el proa en stripet fiac, ai! N'alter, el guais, custreta tira dritt, es gnaula strensi dente el sud afret, a costo de svegnere accident, do ure e passa de supplissi, po el guaris. Per esplorare la pelada, se specia il gnau, tutti intorno fratan pelum neger, ben incis spicca rosa, naureola de paradis. Esbircia las, el gacquat e guadagnate mau. E così, gumanca ricordate un dei fondatori del gruppo dialettale El Zac, Vittorio Mandelli. Adesso fu una reclame e poi subito veloce la seconda par perché dopo ghe la 100 passi con Medea. A reclame.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca, un dit che venerdì le Sant'Antonio de Padua, ecco che il Sanchi che l'era le nascite in del Portugal, pur essendo largamente venerato in tutto il mondo, nella nostra terra, le è il copatrono della mia parrocchia, le Sant'Imbrose, Santi Ambrogio e Antonio, e l'Antonio le proprie che le con El Giglio in man. Beh, comunque venerati in tutto il mondo, però anche in della nostra città, e il Gavit è un po' de gloria, e gli annuratori, gli affassoi annuratori, in cui si riunivano, pensa un po', i confratelli che portavano il suo nome, tutti quei che si chiamava Antonio, indava in declaratori lei che era in contrada del Fuponi, sul canton de Vicolo Campofiori, do adesghe la casa di cura Ancelle della Carità in via Aselli, e in del 1675 l'estat cancellat, l'estat dissacrat e l'è finita così la storia de Caluratorichi dedicata a Sant'Antonio da Padova. Adesso voi ricordate a mo il numero del codice fiscale del gruppo dialettale Zà, perché in principio ve lo mia dit 93 00 55 00 199, e se gli disi al vostro consulente quant fè la denuncia dei reddit che adesso sono proprio qui alla fine, gli disi che il numero chi è il codice fiscale del gruppo dialettale Zac perché me voi la sa che il mecin per mila propria a che la gente che ten viv è il nostro dialetto e che ten viv la nostra bella parlata e anche le trasmissioni della radio. Grazie, grazie. Gode ricordare un altro appuntamento che è di stamattina ve lo bella di piazza de Sure in domin piazza del Comune. Festa Agropolis è la 16ª festa sull'Aia nella cassina Marasco in due che è la, appunto la sede di Agropolis e la dura 4 day, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Mi sarò là a tenere compagnia. Giovedì, per esempio, che Marco e Stefano che canterà un po' di canzoni vi tenerà in allegria. Ricordate la festa Agropolis da giovedì a domenica alla cascina Marasco, sede appunto di Agropolis. Prima volegit do poesie di Alfonso Mandelli e una sola di Vittorino Mandelli. Voi leggive sempre dalla nostra antologia Parole de Canostra. Coerenza è un vernacolo rustico dalle inflessioni bresciane. L'autore costruisce un dialogo fra un sindaco e un contadino al quale sono state elevate due multe per infrazioni delle leggi che proteggono gli animali. Scultum, coerenza. Sir Sindec, godo multi de pagà, se cognù sun no, sun vesin de ca, sa disì, gemeso de scassali. Pevedum, disime il perché e il percum, vena volsives, perché li meduni li galli galli gambi e li gallini. Niente fa, Tony, el sì, sunti presidente della protezione degli animali, e per l'otra sa chi combinà. Tunin, il acatat che il rompiva iov indegnal de passarini a pus della ca. Ve lo bele dit de cusa sunti president. Pos fa niente, metive in dime pagn. El sivo che li passarini in del gus ansegnamo nadi ye belle vivi. La vira, signor sindic. Ma vo, si il president del comitato abort liber e gratis. E me saresti induis che li besti li quintes men di noster fioi e di neot. Adesso vi leggi la poesia Po in piena estate di Alfredo Pernice, che dopo è diventata anche una canzone con le musiche di Turchetti, di Fabio Turchetti, ma è diventata anche una canzone con le sue parole, ciapate spunto, appunto, di che la poesia qui, di Bruno Paloschi con Isbian della Peppia. Allora, prima la lettura di Po in piena estate di Pernice.
2: En gran spianat de vert sota stradon, zozò dalla scarpada, spianata de murone d'alberere, e prate bosch che sguassa de rusada, traversa Salesin, te porta un baluten de melega e gasia, e po' antiver, impantanà de cane e caregin,

0: veccia veccia fa da giga. In ponta na cigala la canta e te s'insiga. Na casa sota la gafata il gnal. El pole là col sul che scotta e strina. La genisceun in gir. Gnan nuselen che canta. Gnan na parpaia in vul che se sconfina. Te vena il cor na roba da fa nient. Temore il sentiment. Con peu la voia gnan detra in sospir. Na fiacca la te ciapa da collegat nudel tacca na pianta. La pansa in se sanca la vita scappa. L'acqua la va. La nostra vita an le fiacca la ghevadre al canto dei cucù, delle sigale e le ranele verde di Ruben. A lui, compagn che mai desmentegom, a lui che è na tirata al somulen desfrus col batacor, scappando scola e a cadighe delle vale, fume capì alla meta tel l'amor e il ben che vorum.
1: Questa qui è la versione di Turchetti, eh? La canta lui e la Simona Maffini.

Ecco, che la canzone che le Po in piena estate di Alfredo Pernice, musicata Po da Fabio Turchetti e cantata da Fabio e dalla Simona Maffini. Che la de Isubian della Peppia e de Bruno Paloschi ve la farò sentire domenica che ven, perché adesso le proprio belle l'urari che Gundendà in piazza, perché è la 100 passi di Medea. Musica!

Giscultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Mi speri devi tenit compagnia che la mesuretta chi l'è un po' scarsina magari in co, perché gum che l'impegno della 100 passi di Medea. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, rivolgendosi agli studenti ha detto: siate artigiani di pace. Trump in Cina, clima cordiale nei colloqui con Xi Jinping, ma restano aperti i nodi Taiwan e Iran, Ucraina, nuovi raid russi. In Israele il governo rischia la crisi, la maggioranza che lo appoggia ha chiesto lo scioglimento della Knesset. L'Inter festeggia la Coppa Italia dopo lo scudetto, tennis in campo Sinner, domenica Mattarella assiste starà al Foro Italico alla finale maschile. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita di Papa Leone all'Università Sapienza di Roma. Andiamo subito in diretta con la nostra vaticanista Cristiana Caricato.
2: Sì, buongiorno dalla Sapienza di Roma. L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'arrivo alle 10:15 di questa mattina, l'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa ha percorso i viali dell'Ateneo scoprendo tutto questo centro di cultura e di sapere che dal 1303 forma coscienze. Nel 1303 fu proprio un Papa, Bonifacio VIII, a inaugurare l'Ateneo che allora era pontificio. Nel 1870 è passato allo Stato italiano. Oggi si è in qualche modo ricomposta anche un'altra frattura che era accaduta solo 18 anni fa, quella del mancato invito di Papa Ratzinger alla Sapienza per una protesta firmata da 61 docenti del Dipartimento di Fisica. Oggi un altro clima, grande armonia, l'Ateneo che si presenta come luogo di inclusione, di conoscenza e centro di sapere, e il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Cristiana Caricato, ma ascoltiamo un passaggio dell'intervento del Papa al suo arrivo all'università.
3: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Trump in Cina, sentiamo Elena Seno.
4: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre 2 ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena.

0: seno, linea allo studio.
1: Israele sullo sfondo della marcia delle bandiere, il governo anche in difficoltà. Andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Sì, buongiorno, noi ci troviamo alla porta di Damasco, che oggi è il luogo più sensibile qui a Gerusalemme Est, perché oggi, come dicevi, la marcia delle bandiere per gli israeliani e il Jerusalem Day, il giorno in cui celebrano l'unificazione di Gerusalemme, che per gli arabi e per la comunità internazionale significa nel 67 l'occupazione della parte araba della città. E la situazione è sempre tesa, perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina, ancora una notte di bombardamenti, Franco Rossi.
3: Obiettivo principale degli attacchi russi della notte è stata Kiev, dove il bilancio di un morto e di oltre 30 feriti. È crollato un edificio nel quartiere di Darnitsky, 16 le persone ricoverate. Si scava ancora sotto le macerie. Nella notte i russi hanno lanciato oltre 670 droni d'attacco e 56 missili contro il paese, ha scritto sui social Zelensky, invitando i partner di Kiev a non rimanere in silenzio. Nonostante le dichiarazioni di qualche giorno fa di Putin, sul piano diplomatico la situazione rimane stabile, anche se la guerra è stato uno degli argomenti nell'incontro a Pechino tra il presidente Trump e il premier cinese Xi. Intanto un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva di 60 giorni o il pagamento di una cauzione di circa 2,7 milioni di euro per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro di Zelensky, sotto accusa per corruzione. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Non si spegne l'eco delle comunicazioni della premier Meloni. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni. Riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta è riaprire il capitolo entro l'estate. Altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare due cacciamine nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla due giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il grande abbraccio per la principessa Kate in visita a Reggio Emilia, Clara Iatosti.
5: Sorridente, cordiale, principessa del popolo come l'indimenticabile suocera Diana, che non ha mai conosciuto. A Reggio Emilia, Kate Middleton Windsor ha già conquistato tutti, grandi e piccoli, quei bambini di cui si occupa in patria con le sue fondazioni e per i quali è venuta a studiare l'approccio educativo che dalla città emiliana prende il nome. Dopo aver dormito nella tenuta vinicola sulle colline della Gran Contessa, per oggi sono previste due tappe, una alla scuola dell'infanzia Allende, l'altra al centro Remida. Pranzerà in un agriturismo dove dovrebbe tirare la sfoglia per la pasta come una vera resdora. Elegante nel suo tailleur azzurro Savoia, un omaggio al nostro paese, Kate ha ricevuto il benvenuto del sindaco, che le ha consegnato il primo tricolore. Nel pomeriggio ha incontrato bimbi, educatori ed insegnanti di Reggio Children, con cui ha preso un tè. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: L'Inter centra il doppio successo campionato Coppa Italia. Ieri sera ha battuto la Lazio nella finale che si è giocata all'Olimpico. Agli internazionali di tennis, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Jotar in 3-7, vola in semifinale. Tra poco in campo Sinner contro Rublev, accogliendo poi l'invito di CONI e della federazione, il presidente Mattarella domenica assisterà alla finale maschile al Foro Italico. È tutto per questa edizione delle 13, in regia Gabriele Mileti, da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità, è un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

Sa di fatto che questa bambina, dopo parecchi e parecchi temporali che arrivavano, poi passavano, un po' la sconvolgevano, verso la fine del percorso, ha disegnato un temporale, ha preso il foglio, lo ha chiuso a metà, così, e me lo ha dato in mano, dicendomi: tienilo, questo è tuo, non bisogna aprirlo. Da quel giorno lì non ha più disegnato temporali e ha disegnato tutt'altro. E questa è una cosa che penso che non dimenticherò mai. È stata la mia prima esperienza di conduzione di un laboratorio di arte terapia e è stato magnifico.

L'arte terapia è una misura di sostegno della persona a mediazione non verbale, in cui il rapporto fra la persona e il terapeuta è sempre mediato non dalla parola, ma da quello che si fa all'interno di una seduta di arte terapia. Ad esempio, nell'arte terapia non si va per forza a scavare all'interno della persona. L'arte terapia aiuta a ritrovare le proprie risorse e la propria creatività. Quindi è una cosa che possono fare tutti. Nei bambini aiuta a sviluppare la creatività. Molto spesso a scuola le cose che si richiedono ai bambini sono guidate, mentre viene un pochino tralasciata quella che è proprio l'esperienza libera, la sperimentazione. Con la disabilità invece, o con la terza età, si va soprattutto a lavorare sulle risorse, cioè non si va a lavorare su quello che ormai è andato per quanto riguarda gli anziani, oppure è compromesso definitivamente nella disabilità, ma si va a lavorare su tutto quello che ancora si può mettere in moto e che ancora è sano. I colori sono una cosa molto personale. Io non sono d'accordo col fatto che la rabbia è rossa, la paura è nera. Sono un po' convenzioni, cioè ci può essere un giorno in cui per me la rabbia è rossa, un giorno in cui è nera, un giorno in cui è verde. Sono un'estensione delle nostre emozioni, secondo me, i colori in arte terapia. Rappresentano la sensazione che abbiamo in quel momento. I miei colori sono il bianco, il nero e il rosso. Non chiedermi perché non lo so. Ma la maggior parte dei miei disegni, soprattutto da un certo periodo in poi, sono sempre stati caratterizzati dal bianco, dal nero e dal rosso. I disegni che ho fatto e che amo di più sono bianchi, neri e rossi. Ho provato a darmela una spiegazione razionale e mi sono detta che il nero è la sintesi di tutti i colori, ci sono tutti i colori messi insieme nel nero, e poi è il colore della notte, e del cielo, con la luna bianca, le stelle. Sono due colori molto neutri che creano tanti contrasti, e a me i contrasti piacciono molto. E poi c'è il rosso, perché il rosso è vita, è dolore, è amore, è un sacco di cose. A chi farebbe bene in questo momento l'arte terapia? Farebbe bene a tutti, secondo me in modo particolare agli adolescenti, ai ragazzi, perché i ragazzi sono fra quelli che stanno soffrendo secondo me di più. Io mi sono spesso immaginata se avessi avuto 18 anni adesso come avrei reagito, e dal momento che lavoro con dei 18enni mi rendo conto di quanto stiano soffrendo e di quanto gli manchi la vita. Ho in mente di una ragazza che ha semplicemente colorato i bordi di un foglio con alcuni colori che piano piano cambiavano dimensione, e mi ha detto: sai, il viola è la mia felicità. Se tu la guardi in senso orario, cioè con lo scorrere del tempo, il viola diventa sempre più piccolo.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Chi ha detto che le biblioteche non sono più frequentate dai giovani d'oggi? C'è un paese nelle aree interne del centro-sud d'Italia in cui accade tutt'altro. Da circa 20 anni, la diocesi di Alife Caiazzo porta avanti, grazie ai fondi dell'8x1000, questa straordinaria opera culturale, proprio nel centro del paese. Si tratta della biblioteca diocesana San Tommaso d'Aquino. Ce lo racconta il direttore Luigi Arrigo.
1: Nella biblioteca ovviamente c'è un fondo antico che è legato alle attività del seminario, alle attività dei vescovi, quindi un fondo fatto soprattutto di testi di teologia, di Sacra Scrittura, ma anche umanistici, di storia, filosofia, e poi un grande fondo moderno. Nel giro di 20 anni la biblioteca è passata da 10.000 volumi a oltre 44.000, e da quando l'abbiamo riaperta abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dell'utenza, del territorio. Quindi, non essendoci più il seminario, non essendoci l'istituto di scienze religiose, si va a rispondere all'esigenza dell'utenza di oggi, quindi soprattutto i giovani. Si è molto sviluppato il fondo umanistico, il fondo di storia, la narrativa, ma anche una sezione di testi di scienze applicate, perché i nostri utenti sono soprattutto giovani. E giovani che vengono attirati da un luogo aperto, da un luogo in cui c'è disponibilità, in cui trovano risposta, c'è la possibilità di studiare, di chiedere testi in prestito interbibliotecario qualora noi non li avessimo, di avere un supporto. Tutto questo grazie anche al contributo dell'8x1000.
0: E sono di fatto i giovani i principali protagonisti e frequentatori di questo spazio. Scaffali a vista, ambienti illuminati, impianto wifi, scrivanie per lo studio collettivo o singolo, catalogo online e anche un'app. Una biblioteca all'avanguardia a disposizione di tutti. Qui tanti ragazzi e tante ragazze trovano un luogo in cui socializzare oltre che studiare. Come ci racconta Chiara, che frequenta la biblioteca da circa 6 anni e per lei è ormai diventata casa.
2: All'inizio l'ho frequentata semplicemente come studentessa, ho scritto qui le mie 2 tesi, ho superato tutti i miei esami qui e quindi è un po' un portafortuna per la mia carriera. Inoltre la biblioteca mi ha dato anche la possibilità di mettere in campo quella che è la mia professionalità, quindi il ruolo di graphic designer, e quindi da 5 anni collaboro per le locandine e per tutto ciò che concerne gli eventi che facciamo qui durante l'anno. Stare in biblioteca è sempre un momento speciale, che sia per stare con se stessi, perché comunque una biblioteca in silenzio c'è tempo di riflettere, e poi è anche un luogo di famiglia, sia con il direttore che con tutte le persone che popolano la biblioteca. C'è sempre un clima di festa. Le nostre pause con il tè, con il caffè, insomma, ci permettono di fare amicizia tra di noi e instaurare nuovi rapporti.
1: Il mio sogno qual è? Che la biblioteca continui ovviamente oltre me, ma questo è relativo, ma che soprattutto possa diventare veramente un hub di idee, un hub in cui la Chiesa mostri il suo vero volto di apertura totale alla comunità, a prescindere dal credo, a prescindere da un'adesione immediata, perché si può trasmettere la fede soprattutto con l'esempio e rimanendo aperti.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarla esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e, forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: tutti si può.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Seguire la mattinata, Cristiana ha caricato.
3: L'importanza della verità e del grande valore dello studio per trovare ciò che Dio ha voluto dare nella creazione dell'uomo e della donna nella sua somiglianza. Questa è la frase che il Papa ha lasciato nel libro d'onore della Sapienza al termine di una mattinata vissuta nell'Ateneo insieme a studenti e a docenti. L'accoglienza da parte della rettrice Antonella Polimeni, dal cardinale vicario per la diocesi di Roma, il cardinale Baldoreina, e dal cappellano della Sapienza Gabriele Vecchione. Subito la prima tappa all'interno della cappella della Sapienza, la preghiera silenziosa e l'incontro, il primo, con 300 studenti. Subito anche le parole riferite alla ricerca della verità, tema ricorrente durante tutta la visita. Il Papa che chiede agli studenti di crescere, di superare anche il malessere giovanile e la difficoltà dei giorni che tutto il mondo chiede, di non cedere al ricatto e alla pressione delle aspettative e delle prestazioni, e soprattutto chiede di essere artigiani di pace. E per ora è tutto, linea allo studio.
2: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, spiegando però che potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere, ricorrenza che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 1967. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: La situazione è sempre tesa perché ci sono tantissimi ragazzini estremisti, quelli che seguono Ben Gvir e Smotrich, che provocano gli arabi locali, e quindi vediamo anche in questo momento davanti a noi la polizia che cerca di arginarli, ma ci sono, bisogna dire, anche tanti attivisti israeliani che invece sono qui proprio per stare a fianco agli arabi di Gerusalemme Est, in qualche modo per documentare violenze e anche per proteggerli. Come dicevi, questa giornata arriva proprio nella giornata in cui è ufficiale in qualche modo la crisi di governo israeliano, perché la coalizione di Netanyahu ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni, una situazione di fatto di competizione con l'opposizione per il controllo del processo di scioglimento del Parlamento. Questa crisi è dovuta al fatto che i suoi alleati ultraortodossi sono di fatto usciti dalla maggioranza, proprio perché Netanyahu in questi anni di governo non ha portato a casa una legge definitiva per esentare i giovani ultraortodossi dall'esercito, e quindi la crisi di governo è cominciata da Gerusalemme. Linea a voi.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Dalle teche di RCN presentiamo.
6: Ma proseguiamo con la chiacchierata che abbiamo iniziato sulla figura di Frank Sinatra. La sua partecipazione più clamorosa alla vita politica del paese doveva avvenire con la campagna per l'elezione di Kennedy. Sinatra vi impegnò tutti i suoi amici: Shirley MacLaine, Sammy Davis Jr., Tony Curtis, Rosalind Russell, Shelley Winters, Dean Martin, anche lui italo-americano al secolo Domenico Crocetti. L'attivismo di Sinatra fu premiato a tal punto che la Casa Bianca annunciò ufficialmente che la serata di gala per l'insediamento del nuovo presidente sarebbe stata organizzata e diretta da Francis Albert Sinatra, il ragazzo di Hoboken, insomma, alla Casa Bianca.
7: Ma due giorni dopo qualcuno scrisse: il clan di Sinatra vuole inserirsi adesso alla Casa Bianca. Che succederà? Dean Martin sarà eletto ministro delle bevande alcoliche e Sinatra ministro della confusione o ambasciatore in Italia. Sinatra e gli amici si difesero e dissero: il nostro non può definirsi un clan, ma solo un gruppo di amici che vuol far baccano la sera e gettare un po' di scompiglio nella addormentata Hollywood, così come anni fa fece Humphrey Bogart.
0: starting with a

0: Ma una sera, al Copacabana di New York, un comico raccontò una barzelletta e poi disse: «Questa l'ho sentita in un posticino di proprietà di Sinatra che si chiama Hollywood». Arrivarono altri attacchi. Non si trattava, si disse, di un gruppo innocuo di amici burloni, ma quasi di una vera e propria organizzazione mafiosa che dettava legge su Hollywood. Sinatra poteva distruggere o creare un attore.
1: Insomma, la macchina si era messa in moto, il clan veniva colpito da tutte le parti. Qualcuno disse che l'ordine di attacco era venuto da Jackie Kennedy. Mollate Sinatra sarebbe stato l'ordine della moglie del nuovo presidente. Poco dopo le elezioni, Kennedy fece un viaggio in California. Sinatra aspettava una sua visita, ma il presidente andò a Palm Springs, ospite nella casa di Bing Crosby. Il sangue siciliano di Sinatra non dimenticò più quell'offesa. Non molto tempo dopo, il fratello del presidente, Robert, allora ministro della giustizia, scatenò la campagna contro la mafia italo-americana. Si riparlò allora di certi legami che, secondo alcuni, univano Sinatra ai maggiori esponenti di Cosa Nostra. Sinatra rispondeva: «È un linciaggio morale, sono vittima del nome italiano».
0: Certo, questa storia dei rapporti con Cosa Nostra se l'è portata appresso tutta la vita, favorendo lui stesso i sospetti con l'ostentare spavaldamente certe amicizie, quasi come un segno di spregiudicatezza e di anticonformismo. Inoltre, certi atteggiamenti da guappo, le risse frequenti, sembravano completare un personaggio più che altro di origine spettacolare. Da ragazzino, infatti, i suoi film preferiti erano quelli sui gangster, a quell'epoca prodotti in serie, i cui eroi erano Edward Robinson e Paul Muni, che con le loro interpretazioni resero famose le vite di Al Capone e di Salvatore Maranzano.

0: In una famosa rissa a Las Vegas, aizzata si disse allora da Howard Hughes, il misterioso miliardario, nel tentativo di stroncare il potere degli italo-americani nella città del gioco, si mise a gridare: «Ve la faccio pagare, vi manderò gli amici degli amici». Una frase che un vero mafioso si guarderebbe bene dal pronunciare. Lucky Luciano, genio dell'organizzazione, vestiva come un burocrate, aveva modi garbati, diceva di odiare la violenza e disprezzava gli attaccabrighe.
1: Tuttavia vennero le inchieste sulle relazioni mafiose, ci furono convocazioni di fronte alla corte del New Jersey, anche se nulla di concreto fu trovato. Ma certo fu per lui una batosta la pubblicazione del Padrino di Mario Puzo, in cui i lettori di tutto il mondo non tardarono a riconoscerlo nel personaggio di Jimmy Fontaine, il cantante italo-americano aiutato nel successo dalla onorata società.

Nel film su Sinatra le donne ovviamente figurerebbero in primo piano. Nancy Barbato, la prima moglie, anch'essa di origine siciliana, che gli diede due figli. Il secondo matrimonio tempestoso con Eva Gardner. Il terzo con Maya Farrow, di 35 anni più giovane di lui. A questo proposito si ricorda che Dean Martin, suo grande amico, tentò di dissuaderlo mandandogli un biglietto che diceva: "Lascia andare, ho in cantina una cassa di whisky più giovane di Maya Farrow". You sing 'em out again. Song some blue. Oggi molti rimproverano a Sinatra di avere tradito il suo passato democratico. Il grande ammiratore di Roosevelt nel 72 partecipò attivamente alla campagna elettorale in favore di Richard Nixon, nell'80 a quella di Ronald Reagan, a cui tra l'altro è legato da profonda amicizia.

0: no joy.
1: Ma Sinatra spiega così il suo cambiamento. Negli anni 30, nella depressione, il mondo degli affari e i grandi monopoli apparivano i veri nemici e Roosevelt l'unico che potesse combatterli. Oggi i nemici sono altri, lo strapotere dei sindacati e il pericolo dell'onnipresenza governativa nella nostra vita privata.

0: Sembrerebbero parole di Ronald Reagan, anche lui in gioventù rooseveltiano, ma in Sinatra non convincono. In lui tutto è fatto personale e il passaggio in campo repubblicano lo si capisce meglio con quell'offesa che ebbe da Kennedy negli anni 60. Guardando il passato, Sinatra può mettere nel bilancio positivo un talento mai venuto meno. Nessun cantante di musica leggera ha mai resistito tanto. Già all'inizio degli anni 40 incassò milioni di dollari, apparendo in scena con la grossa cravatta a farfalla che sottolineava il volto emaciato. Si attaccava al microfono come se, troppo fragile e indifeso, cercasse un sostegno. Suscitò deliri e istinti materni. Disse di lui Bing Crosby: è uno di quei cantanti che appaiono una volta ogni secolo, però accidenti, doveva capitare proprio nel secolo mio.
1: We wish you the happiest, the happiest, the happiest, yes, the happiest. We wish you the happiest, the happiest, the happiest, the happiest New Year.

0: sottofondo questa bella canzone con le inconfondibili voci di Bing Crosby e Frank Sinatra per concludere il nostro speciale su questo personaggio.
1: With happiness and cheerfulness and friendliness for all, we wish you the happiest.
0: Nel mio giardino ho coltivato con cura e con amore le piante più belle, la pianta più bella di tutte, quella dell'amicizia. Considero la mia vita riuscita solo perché questa pianta ha ripagato il mio amore dando i suoi frutti. Lo ripete spesso Sinatra, nella sua solitudine di Palm Spring, nei momenti di confidenza e di abbandono. E lo ripetono anche gli amici in difficoltà, che da lui più volte furono aiutati. Ma è una generosità che, spesso, malignamente, qualcuno vuole attribuire a certe pieghe di un carattere un po' mafioso, all'ambizione dell'uomo di rispetto. Questa, dicevamo, la traccia per un film su di lui. Come si è visto, è quasi un secolo di storia americana. È quasi un dovere concludere questo special su Frank Sinatra con un potpourri delle sue canzoni più belle e più famose. Questa è dedicata a una donna, si intitola Laura. Laura.

0: Frank Sinatra, dall'alto della sua bravura, non ha avuto timore di cimentarsi con successi di interpreti più giovani in tempi più recenti. Così possiamo ascoltarlo in quello che è un cavallo di battaglia del repertorio di Liza Minnelli, il tema da New York, New York.
1: Start spreading the news.

0: have never come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you any way you are.
1: Ma vogliamo congedarci da voi con questo speciale su Frank Sinatra, con un brano assolutamente irraggiungibile che, cantato da lui, assume delle sonorità incredibili ed è Blue Moon.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchide Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo 18 anni, dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare all'Ateneo. Ascoltiamo le parole di Papa Leone agli studenti.
2: Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere il suo impronto in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli, figlie di Dio, creature fatte nella sua immagine, ma anche nella sua creazione.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della Marcia delle Bandiere Ricorrenza, che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Una tensione che arriva mentre entra in crisi il governo Netanyahu. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
3: Accoglienza con tappeto rosso, ma anche un avvertimento. Xi Jinping ha avvisato Donald Trump: Cina e Stati Uniti potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita male. I due leader, accompagnati dalle rispettive delegazioni, nutrita di imprenditori, quella statunitense, hanno avuto un lungo bilaterale, oltre due ore, nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner e non rivali, ha detto il presidente cinese all'avvio del colloquio. Un onore, ha affermato Trump, l'incontro con Xi Jinping. Sul tavolo, oltre agli interessi commerciali, anche la situazione in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto per sostenere il libero flusso di energia. Su questo concordano i due leader, secondo una nota della Casa Bianca diffusa al termine del faccia a faccia. E Washington sottolinea anche che entrambi i paesi ritengono che l'Iran non possa avere un'arma nucleare. Elena Seno, linea allo studio.
1: E una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,86% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Fermato a Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita a Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato nella città vecchia. Si tratta un 22enne, è il secondo maggiorenne del gruppo di aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando è arrivato, la prima che l'ha visto, che veniva via dalla stazione, sono stata io. Vedo quest'uomo che viene su con questa valigetta. Mio papà, papà, papà.
2: Da bambino mi chiamavano Sandrino, mi chiamavano, perché ero molto magro.
3: Giocavamo con la sabbia, facciamo le tortine, facevamo le bambole.
4: Con le bambole le ho ancora a casa.
5: E giocavo le biglie e poi con la corda.
2: A nascondino, a bandiera e anche a cavallina.
1: Una volta ho sbagliato, sono andata a finire in mezzo alla siepe piena di spine.

0: Una volta ho conosciuto un giovane, sono andata alla fiera e sogni da cago e mamma, ho conosciuto un gran bel fiume.
1: Con una mia amica eravamo dentro in una cesta di carbonina che bombardavano.
2: Nel 1942 in casa mia, la mia mamma, è nato un altro fratello. Vedevo l'ora, era un bambinone.
1: Mia mamma in filanda, hanno chiuso la filanda perché non c'era più bacchi da seta. Mio papà lavorare per il mondo. La prima volta è andata in Africa, dunque dal 39 che è partito, io l'ho visto al 46.

0: si mangiava quel poco che si poteva. Il pane era scarso.
1: I gnocchi.
2: C'erano pochi soldi e mia mamma faceva sempre del brodo e c'era qualche gallina dentro nella cascina. Ho un bel ricordo da quando ho cominciato ad andare a scuola, che ho cominciato a fare la prima elementare.
0: Però non potevo studiare. Ho fatto la quinta quando Mussolini ha dichiarato guerra. Sono del 30.
1: Andavo all'asilo insieme a una mia amica col cestino, perché dentro c'era la merenda.
3: Sono tutte simpatiche per me, le maestre. Sì, mi piaceva andare, ho fatto fino alle medie.
2: La cosa anche che mi ha molto emozionato è quando la maestra Barocci ha letto in classe un mio dettato.
0: Oh, mi nascondevo per leggere. Avevamo un ciliegio molto alto, più alto della casa, e io sparivo, andavo su nel ciliegio in alto a leggere.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Riot.
1: Yeah.
2: Un brutto periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

qui RCN, Radio Cittanova in blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina. Come di solito propongo notizie dalla Chiesa nel mondo con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale del Papa Leone di ieri, quindi mercoledì 13 maggio. I documenti del Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, e siamo arrivati al capitolo 9 dove si tratta della Vergine Maria modello della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria, Lumen Gentium, dal 52 al numero 69. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità, numero 53. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore virginale, Maria è modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo, in quanto poi è la credente per antonomasia in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio. Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno Amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi come confidenza filiale nella certezza di essere ascoltata, custodita ed amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Il testo Lumen Gentium riferisce tra il 60 e il 62esimo paragrafo. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno di incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia.
Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale, cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre, raccolte nella Lumen Gentium, ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio, che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito? Mi sento parte viva della Chiesa in obbedienza ai pastori dati da Dio? Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo figlio? Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo, disceso su Maria, e invocato da noi con umiltà e fiducia, ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia. Un attimo di musica e ritroviamo un'altra pagina.

Tra gli appunti incomincio a darvi questo avviso che c'è stata la mostra di Don Pierino, però adesso c'è un convegno dal titolo Dove siamo finiti? Le sfide per abitare insieme giovani ed adulti in un tempo complicato. Venerdì 15 maggio 2026, quindi domani sera alle 20:45, nel Teatro dell'Oratorio San Luigi, via Bernardo da Caravaggio 24, ci sarà la presenza di una relatrice, la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Il messaggio e l'azione di Don Pierino a favore dei giovani e delle loro famiglie sono ancora vivi nel cuore di molte persone. Come attualizzarli oggi? Quali gli spazi necessari? In un convegno sul tema del rapporto intergenerazionale cercheremo di trovare alcune risposte con l'aiuto di un'esperta. Torno a dire che la relatrice è la professoressa Elena Granata, quindi siamo attesi domani sera alle 20:45 nel nostro Teatro dell'Oratorio. Adesso invece dalla famiglia cristiana del giorno 20 leggiamo una cronaca di quello che è stato l'incontro, il viaggio del Papa a Pompei e a Napoli, dove è stato accolto calorosamente e ha risposto ai fedeli con due inviti. Il titolo è Preghiera e carità verso i bisognosi. Il sottotitolo, l'articolo è redatto da Anna Chiara Valle e il sottotitolo dice: chiede di recitare il rosario perché Dio, con l'intercessione di Maria, tocchi i cuori, plachi i rancori, illumini quanti hanno responsabilità di governo, ma sempre unendovi l'attenzione per il prossimo. La finalità è di costruire una pace concreta nella vita quotidiana delle persone. Il Papa insiste proprio sulla pace, e anche stamattina chi l'ha visto in televisione presso l'Università La Sapienza di Roma ha sentito una bellissima espressione ed esposizione di quanto il Papa crede sia utile fare. È una festa di popolo quella che accoglie Papa Leone, prima a Pompei e poi a Napoli, nel suo primo anno di pontificato. Una giornata, come ha spiegato lui stesso, arrivando al santuario della Madonna del Rosario, per porre il suo servizio sotto la protezione della Vergine Santa. Prima ancora di rendere omaggio a Maria, però, incontra il Tempio della Carità, cioè i più fragili assistiti dalle opere del santuario e le persone malate e con disabilità. Sempre sorridente si immerge nella preghiera, negli abbracci, nella gioia della gente, ricordando di essere stato eletto proprio nella giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Sottolinea che dovevo dunque venire qui, nella cittadina degli scavi e della devozione mariana. Era il giorno 8 maggio. A Pompei lo attendono oltre 20.000 fedeli, mentre a Napoli in più di 50.000 si assiepano a piazza Plebiscito. Alcuni presenti nel piazzale antistante alla Basilica fin dalla notte, altri arrivati alle prime luci dell'alba. Il Papa si ferma più volte a parlare con le persone e per la prima volta dall'elezione lascia da parte il discorso preparato, il secondo dei cinque che pronuncia nella doppia visita, e rivolge a braccio un saluto e una benedizione. «Che bella giornata!» esclama, sottolineando di sentirsi lui per primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica, in questo anniversario. Il Pontefice chiede di pregare e di farlo con il rosario, che è compendio del Vangelo e della vita di Cristo, chiedendo che Dio, con l'intercessione di Maria, tocchi i cuori, plachi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. In una giornata di festa e di ringraziamento,
ribadisce che non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da quella che Bartolo Longo, da lui stesso canonizzato, e Marianna Farnarano de Fusco 150 anni fa edificarono come città mariana. Il Papa chiede di rilanciare l'evangelizzazione annunciando Cristo come i tempi dell'antica Pompei a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce persino la memoria. L'arma è quella del rosario, che con le sue continue Ave Maria è un ripetere costantemente «Ti voglio bene». Generazioni di credenti sono state plasmate e custodite da questa preghiera, semplice e popolare, e al tempo stesso capace di altezze mistiche e scrigno della più essenziale teologia cristiana, sottolinea. Ma non è una preghiera astratta. Anzi, sulle orme di Bartolo Longo occorre

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone, ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione e ogni dipendenza strategica deve essere ora riesaminata, l'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo stiamo facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Così, ricevendo il premio Carlo Magno, Mario Draghi per l'ex premier per la prima volta dal 1949, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giro di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi però ammonisce: Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan fosse gestita male. I temi economici, ma anche quelli legati allo scenario internazionale, caratterizzano il dibattito politico.
3: Tasse e salari, l'economia torna ad essere al centro dello scontro tra maggioranza e opposizioni, riaperture della Presidente del Consiglio in aula del Senato di avviare una collaborazione, vengono respinte da PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, l'unico via libera arriva da Calenda di Azione, soprattutto sul nucleare, dall'esecutivo la risposta di aprire il capitolo entro l'estate, altro tema di confronto, quello sulla politica estera, la decisione del governo di inviare 2 cacciamini nell'area di Hormuz, ma senza entrare nello stretto, se non in uno stato di tregua, viene criticata dalle opposizioni che accusano il governo di aver inviato le navi senza il voto del Parlamento. Intanto alla Camera dei Deputati al via alla 2 giorni della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'OSCE. L'iniziativa, con l'apertura del presidente della Camera Fontana, si concentra soprattutto sul contrasto al traffico dei stupefacenti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna l'1,03%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come vi abbiamo accennato, in questo mese di maggio dedichiamo la conoscenza di alcuni santuari dedicati alla Vergine Maria. Oggi ci troviamo a Roma e precisamente presso il Santuario del Divino Amore. Siamo in collegamento con Don Remo Chiavarini, che ne è il rettore e nonché parroco. Don Remo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Remo, innanzitutto vuole dirci dove si trova precisamente il santuario?
1: Perfetto, il santuario si trova a Roma Sud, sulla via Ardeatina, appena 2 chilometri oltre il raccordo anulare, e quindi nella campagna romana, accanto a quello che è il grande parco dell'Appia Antica, sulla via antica Ardeatina, che è una delle vie più antiche di Roma, ecco.
0: E ci può raccontare anche la storia di questo santuario, come è emerso?
1: Senz'altro. Allora, il santuario naturalmente ruota intorno a questa immagine, all'immagine della Madonna con il bambino, con gli angeli, che è un affresco pitturato sulla torre d'ingresso di questo castello, di questo Castrum Leonis, che esisteva qui nella campagna romana, e questa immagine probabilmente è del 1300-1330, e dicono gli storici che fu fatto proprio per ricordare un patto di pace tra le grandi famiglie Sabelli, Colonna, che avevano un po' il potere su questa campagna. E intorno a questa immagine gli abitanti di questo territorio, che erano sostanzialmente contadini, carbonai, pastori, avevano molta molta devozione. Poi sapete che, ecco, con San Bernardino da Siena, ecco, il titolo del Divino Amore comincia a circolare, e attribuiscono appunto anche a questa immagine questo titolo. C'è sempre grande devozione, ma poi si fa esplodere, possiamo dire, la devozione con un fatto, un cosiddetto miracolo, il primo miracolo, nel 1740.

0: perché c'è proprio la data con l'atto notarile in cui questo pellegrino, questo viandante per queste terre sperdute si trovò circondato da una turma di cani che a un certo punto cominciarono a salirlo, e poverino si trovò disperato e vedendo questa immagine si naturalmente affidò completamente alla protezione di Maria, e dice lui che automaticamente questi cani si acquietarono e partirono e ritornò a Roma, e da lì cominciò, esplose la devozione, tanto che nel giro di 5 anni fu costruita una chiesa, che è la chiesa attuale, che fu poi consacrata nell'anno santo del 1750, dove fu portata, ecco, l'immagine che stava sulla torre d'ingresso del castello, e da lì, da allora, è sempre stata meta di grandi pellegrinaggi, di grandi devozioni, soprattutto le famose scampagnate, le gite, i pellegrinaggi notturni. Un altro grande, ci sono altri due momenti, ecco, un momento quando nel 1930 ormai la campagna romana andava piano piano popolandosi, e allora il vicariato mandò un sacerdote, Don Umberto Terenzi. È interessante questo nome perché lui fu proprio anche l'organizzatore e colui che a un certo punto fece di questo luogo un luogo di grande pellegrinaggio, ecco. E fu istituita parrocchia di questa zona grande dell'agro romano, allora più o meno poco abitata, ma adesso è un territorio che ha circa 15-20 mila abitanti, quindi non è un discorso piuttosto complicato. E a un certo punto divenne luogo sempre più di devozione. E un altro momento importantissimo fu durante la guerra, l'ultima guerra, quando questo luogo era il luogo del passaggio del fronte, perché gli americani che venivano da Anzio, dove avevano sbarcato, cercavano di conquistare Roma, e quindi siamo nell'inverno del 43-44, con il grandissimo tempo brutto delle fosse ardeatine, delle persecuzioni nazifasciste e così via, i bombardamenti, che Roma a un certo punto era terra di conquista. Il vicariato fece portare l'immagine della Madonna al centro di Roma, prima in una piccola chiesetta, ma poi grande, grande devozione, poi nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ma anche quella era troppo piccola, e poi fu portata nella chiesa di Sant'Ignazio, dove nel maggio del 44, quando ormai il pericolo, diciamo, dei bombardamenti americani si faceva molto molto forte, fecero questo grande voto, ecco, i parroci di Roma dissero di fronte all'immagine della Madonna: se ci salvi, salvi Roma, noi costruiremo un grande santuario e ci affideremo, ecco, a te come nostra regina. Fatto sta che misteriosamente, questo bisogna anche dirlo perché gli storici ancora non hanno capito bene cosa sia effettivamente successo, ecco, nella notte tra il 4 e il 5 di giugno del 44, i tedeschi, contrariamente all'ordine che avevano da Hitler di resistere in tutte le maniere, partirono e lasciarono Roma libera, città aperta. Il giorno dopo, voi immaginate, ecco, l'esultanza del popolo di Roma, che andò a San Pietro portando l'immagine della Madonna, e di fronte anche al Papa Pio XII, che dichiarò, ecco, la Vergine veramente la salvezza del popolo di Roma, e fece l'atto di ringraziamento di fronte a questa immagine, che fu poi riportata qui nel santuario con una processione 200.000 persone, una cosa del genere, ecco. E quindi da allora c'è una grandissima devozione da parte dei romani, di tutti i romani, che poi nelle varie strade di Roma hanno messo circa un 120 immagini, ecco, della Madonna del Divino Amore a proteggere le varie strade di Roma. E poi adesso, onestamente, devo dire che i nuovi romani, quelli che vengono dall'India, dalle Filippine, dal Sud America, trovano in questo santuario un luogo familiare. Ecco, ci sono tanti proprio di questi nostri fratelli che magari di fede cristiana e non soltanto di fede cattolica, per esempio anche molti ortodossi, abissini, ucraini, rumeni, vengono per venerare la Madonna, e è una cosa molto bella, ecco, è un luogo molto molto popolare, possiamo dire.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Remo, per questa sua presentazione, perché ci aiuterà adesso a comprendere, anche attraverso la voce di Don Lorenzo, qual è la proposta che a questo punto viene proposta e garantita ai pellegrini che qui giungono. Intanto grazie di cuore a lei, Don Remo, per la sua presentazione.
0: Molto bene, grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. E dopo la pausa musicale sentiremo la seconda parte.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato e conosciuto la storia del Santuario del Divino Amore, vogliamo dare la parola a Don Lorenzo Micheli e con lui cercare di riflettere e capire, conoscere, qual è la proposta pastorale e spirituale del Santuario. Don Lorenzo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Lorenzo, abbiamo appena conosciuto la storia di questo santuario che segna la storia stessa della città di Roma e della diocesi, e non solo. Vuole aiutarci a capire a questo punto e a informarci qual è la proposta spirituale e pastorale? Qual è il messaggio che volete affidare ai pellegrini che qui giungono?
1: Certo. Allora, anzitutto io mi soffermerei sulla dimensione del pellegrinaggio, perché venire al santuario vuol dire appunto decidere di andare al santuario, mettersi in cammino. Oggi certamente molti arrivano con i propri mezzi, ma è molto interessante la proposta che il santuario fa del pellegrinaggio, ormai è una proposta molto consolidata, di un pellegrinaggio a piedi notturno. È un pellegrinaggio appunto che si svolge tutti i sabati notte, partendo a mezzanotte, tra il sabato e la domenica, da Piazza di Porta Capena, quindi un percorso di parecchi chilometri, che arriva al santuario alle 5 del mattino. Ecco, il pellegrinaggio è il punto mettersi in cammino, e segno e parabola appunto della nostra vita. Noi siamo in cammino verso il Regno dei Cieli, siamo in cammino verso Dio, e quindi venire in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore, anche con una certa fatica, perché stare svegli di notte, camminare, fare un lungo percorso, significa appunto mettere la propria vita nelle mani del Signore e affidarla appunto all'intercessione della Madonna che si invoca qui al Santuario del Divino Amore, e così chiedere al Signore che aiuti un po' a rileggere la propria vita attraverso appunto questo camminare e venire qui al Santuario. Questo quindi è il primo pensiero che mi viene appunto pensando alla proposta pastorale, alla dimensione appunto della vita cristiana che si vive al Santuario. E quando il pellegrino arriva al santuario, evidentemente incontra il luogo che è il santuario antico, che è il luogo dove viene custodita l'immagine autentica della Madonna del Divino Amore, appunto, che stava prima sulla torre del primo miracolo e poi è stata portata in questo santuario che è stato costruito. Ma accanto al santuario dove il pellegrino appunto incontra l'immagine di Maria e si rivolge a lei e mette tutta la sua vita nelle mani di Maria, il santuario offre anche, vorrei dire, tre altri ingressi, tre porte per la vita spirituale del pellegrino: la cappella dell'adorazione eucaristica permanente, la cappella delle confessioni e la sala delle benedizioni. Ecco, tutto questo sta a dire appunto chi viene qui al santuario che cosa incontra. Può incontrare appunto l'immagine di Maria, che viene ricercata appunto venendo qui al santuario, dove chiedere appunto quelle grazie, no, che vengono anche invocate attraverso quel canto tradizionale che si canta sia nel pellegrinaggio sia anche in tante altre occasioni: viva viva la Madonna del Divino Amore, fa le grazie a tutte le ore, no? È un canto molto tradizionale, molto popolare, conosciuto penso almeno da tutti i romani e che nell'orecchio l'hanno sentito qualche volta. E appunto per dire, si viene al santuario per invocare quelle grazie di cui il cristiano, la persona, il fedele ha bisogno e viene qui a cercare qualche cosa, una grazia da Maria. Però nello stesso tempo appunto è l'incontro con il Signore che ci aiuta a vivere questo incontro con Maria, queste grazie che vengono cercate. Per questo vediamo molta importanza anche alla Cappella delle Confessioni, che è aperta tutti i giorni, sempre dal mattino presto, dalle 6.45 fino alla sera alle 19.30, tranne un po' la pausa del pomeriggio, ma poi sempre abbiamo dei confessori a disposizione appunto dei pellegrini. Così anche la cappella dell'adorazione eucaristica permanente di giorno, ma sempre aperta proprio per dire l'incontro con il Cristo nell'adorazione, nella preghiera, che certamente può dare significato al pellegrinaggio che l'uomo fa venendo appunto qui al santuario. Così anche l'incontro con i sacerdoti che fanno l'accoglienza nella sala delle benedizioni, che dice appunto un po' la cura anche per gli oggetti che i pellegrini comprano, che vogliono far benedire, ma soprattutto per le situazioni che le persone vogliono affidare all'intercessione di Maria e che chiedono la benedizione dal Signore. Quindi si vive il gesto dell'accoglienza attraverso appunto l'accoglienza delle persone che chiedono la benedizione. Una cosa un po' particolare, così però è un po' tipica del nostro santuario, che i romani amano far benedire anche la loro macchina, la loro automobile, la loro moto, quando fanno appunto, comprano la macchina, si esce molte persone escono dal concessionario con la macchina nuova, la prima cosa che fanno è venire al santuario della Madonna del Divino Amore e chiedere la benedizione appunto attraverso il sacerdote che li accoglie la benedizione per la loro automobile. Ma questo, ecco, certo, fa parte appunto di quella devozione popolare che vede appunto arrivare qui sempre tanta gente che appunto mette la propria vita nelle mani del Signore attraverso l'intercessione di Maria.
0: Certamente anche questo gesto esprime però un desiderio, un affidamento, il bisogno proprio di rimettersi nelle mani di qualcuno che va oltre, che ci protegge lungo il cammino della storia e della vita. Quindi, seppur devozione personale e popolare, nello stesso tempo esprime anche un atto di fede profondo. Ecco.
1: Esatto. E
0: quanti sono i pellegrini che solitamente vengono al Divino Amore?
1: Ma allora, sono pellegrini anzitutto un po' della città di Roma e dei dintorni, della zona dei Castelli, quelli certamente sono un po' i più presenti, no? Poi comunque vengono anche un po' da tutta Italia, da tutto il mondo, un po' perché si viene a Roma appunto per la città del Papa e la tomba degli Apostoli Pietro e Paolo, e molti pellegrini appunto scelgono, anche venendo da tutto il mondo, come luogo mariano di incontro con Maria nella città di Roma, questo nostro santuario che... per cui anche durante l'anno giubilare abbiamo avuto tantissimi pellegrini un po' da tutto il mondo che arrivano qui e cercano appunto questo incontro con il Signore. No? A proposito di affidamento, sentite appunto parlare questa parola, è tradizione qui al Santuario della Madonna del Divino Amore concludere sempre la celebrazione dell'Eucaristia con un atto di affidamento a Maria, con un'antica preghiera che i primi pellegrini hanno composto, che viene tramandata, e il sacerdote la prega e i fedeli anche rispondono, e le parole sono esattamente queste.
2: A te dono il mio cuore, Madre del Buon Gesù, Madre di amore. Ti prego, Madre mia, di benedire dal cielo l'anima mia.
0: Don Lorenzo, le faccio una domanda. Se gruppi di pellegrini desiderano venire a visitare il santuario, a celebrare, che tipo di accoglienza viene garantita?
1: Sì, allora, in genere il contatto viene preso con la segreteria, la quale appunto prende nota delle esigenze che ci sono. Noi possiamo dare la disponibilità per la celebrazione eucaristica, per la celebrazione anche del sacramento della confessione. C'è la possibilità attraverso le cappelle appunto che il gruppo possa celebrare in autonomia oppure unirsi alle messe che vengono celebrate normalmente al santuario. Così anche c'è la possibilità dell'accoglienza, anche perché ci sono delle sale, quindi se dei gruppi vogliono fare delle catechesi oppure fermarsi anche solamente per consumare un pasto, eccetera, ecco, noi abbiamo anche questa disponibilità della possibilità dell'accoglienza. Così anche c'è la possibilità della visita guidata, noi abbiamo delle suore, delle persone incaricate che accolgono i pellegrini, che accompagnano nei vari luoghi appunto significativi del santuario, perché appunto possono anche conoscere la realtà del santuario, anche la realtà appunto di quello che si vive qui.
0: C'è la possibilità eventualmente di fermarsi per un pranzo al sacco, qualcosa presso la vostra
1: sì. Sì, per il pranzo al sacco c'è la possibilità, perché appunto abbiamo queste sale che diamo appunto per i pellegrini, e sì, per tutto questo è possibile.
0: Io la ringrazio di cuore. Don Lorenzo ha fatto presente prima di questo canto popolare che i romani conoscono molto bene e che anche i pellegrini ormai conoscono, perché partecipando alle vostre celebrazioni sentono risuonare le note e le parole di questa canzone, ed è la canzone con la quale noi vogliamo concludere questa trasmissione dedicata proprio al Santuario del Divino Amore, una trasmissione che si inserisce in questo mese di maggio proprio dentro quell'itinerario per conoscere i santuari mariani che da nord a sud dell'Italia sono presenti proprio come segno ed espressione della devozione delle persone verso Maria, la Madre di Dio e la Madre nostra. Grazie Don Lorenzo, un grazie anche a chi l'ha preceduta e buon cammino a lei.
1: Grazie mille a voi, grazie.
0: E saluto anche i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati in questa seconda parte. Come abbiamo sempre fatto una volta al mese, diamo parola alla rubrica KO OK con Antonio Fantin, campione paralimpico di nuoto. Una rubrica attraverso la quale desideriamo raccontare storie, esperienze. Come dice la parola stessa, KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire. Ogni KO può diventare l'opportunità per ripartire insieme. Antonio, ben trovato anche a te di nuovo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: E siamo all'ultima puntata di questa prima edizione di KO OK. Un anno durante il quale abbiamo dato voce a tanti testimoni proprio per contagiare i nostri radioascoltatori di positività e di voglia di andare avanti.
2: Esattamente, si chiude questo primo percorso in cui abbiamo cercato di raccontare sotto diversi punti di vista, con diversi ospiti che hanno avuto delle sensibilità differenti, dei percorsi differenti, ma tutti accomunati da due parole: KO OK, cadere, rialzarsi, ripartire, perché nel momento in cui cadiamo dobbiamo cercare la forza, il coraggio di ripartire, di ricominciare e di continuare ad andare avanti e a vivere.
1: Allora Antonio, vogliamo presentare l'ultimo ospite di questa edizione?
2: Sì, allora per quest'ultima edizione di questa prima stagione abbiamo il piacere, e lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità, di avere con noi Augusto Bizzi, un grande professionista, un fotografo di fama mondiale soprattutto nel mondo dello sport, 8 Olimpiadi, 4 Paralimpiadi, una vita al fianco di noi atleti, una vita al fianco di quelle che sono le emozioni che lo sport, sia olimpico che paralimpico, lasciano. E lasciano non solo ai diretti interessati, ai diretti protagonisti che possono essere gli atleti, ma anche e soprattutto a tutti noi, a noi cittadini italiani, a noi persone del mondo, e la fotografia

0: che è il messaggio ed è lo strumento attraverso il quale Augusto quotidianamente cerca di far uscire quelle gesta atletiche dall'acqua, da una pista di atletica, da una pedana di scherma, per far arrivare queste emozioni nelle case di tutti noi.
1: Allora abbiamo in linea Augusto Bizzi. Augusto, buongiorno a te.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao Augusto.
2: Allora, ciao Antonio, grazie della presentazione, mi è sembrata eccessiva.
0: No, mi sembra di aver detto solamente la realtà delle cose.
1: E in questo, Antonio, grazie. Ti interrompo un secondo, anche Augusto, perché ciascuno ha il suo compito e ne abbiamo Bruno Orti in regia che ci permette il collegamento telefonico e tutto l'impegno. Grazie a Bruno.
0: Grazie Don Andrea. Allora parto subito così, a bruciapelo, con una domanda che per ogni sportivo è fondamentale e che te, come occhio attento, occhio preparato, occhio ormai allenato a guardare, o meglio ad osservare, prima ancora che a guardare, qual è la differenza tra vincere e perdere? Te hai fotografato, hai scattato, hai immortalato momenti di felicità, di obiettivi raggiunti, di ori olimpici, ma anche e soprattutto momenti in cui tutto non va come vorremmo. Qual è la differenza? Cosa percepisci dietro a quell'obiettivo? Come cambia tutto? Cosa ti arriva?
2: Allora, io credo che vincere non è vincere una medaglia, ma è vincere una sfida con se stessi. Sì, siamo in gara tutti i giorni, se vogliamo. Bisogna capire qual è la competizione e cosa vogliamo fare per essere felici. Perché il raggiungimento di un obiettivo porta felicità. Può essere una medaglia paralimpica, olimpica, o una gara regionale, o reiniziare a fare i primi passi dopo un grande infortunio. Quindi la vittoria dipende sempre come la vogliamo interpretare. E quindi quello che conta è il mood in cui il cervello viene messo per poter arrivare a fare il risultato. Io ho visto grandi campioni vincere perché hanno allenato la mente a vincere. Anche se nel giorno dopo si giocava a carte, loro volevano vincere lo stesso. Sono nati con quell'idea che si può perdere, ma si deve provare a vincere. Questo capita a tutti, il KO, come dite voi, in qualsiasi forma, fisica, mentale, ci sono grandi campioni che dopo grandi successi vanno in depressione e poi tornano più forti di prima, non come campioni, ma magari come mental coach, perché la vita è fatta tutti i giorni di questi episodi, per tutti. Se ci arrendiamo diventa un problema, invece è proprio la vita, cadere, rialzarsi, andare avanti, e questo è quello che lo sport, specialmente paralimpico, mostra a quelli che ancora devono iniziare a farlo. Cioè stare a casa sicuramente non ti porta a dei risultati, ti porta a guardare gli altri che fanno risultati in televisione. Iniziare uno sport paralimpico dopo una disabilità aiuta sicuramente a ritrovare se stessi, a ritrovare degli stimoli, a ritrovare una voglia di vincere. Poi sappiamo benissimo che vince uno, ma non è detto che chi ha fatto 85esimo non abbia vinto, dipende da dove è partito.
0: Certo, bellissimo. E cosa ti arriva dietro a quell'obiettivo?
2: Vedo tanto sacrificio. Però devo dire, nei momenti clou, nei momenti diciamo delle medaglie importanti, spesso leggo una serenità nel volto dell'atleta, la consapevolezza che sono arrivato qua, ora farò di tutto, ho comunque già vinto perché sono qua. Poi ovviamente se degli 8 che sono in vasca, di Fantin ce n'è uno, quindi la gioia che esplode dopo per Fantin è quella, e gli altri saranno per la volta dopo, ma questo, anche questo fa parte della vita.
0: Certo, ma guarda, nelle ultime puntate, prima di questa, parlavamo proprio di sensibilità, toccavamo un po', magari senza nominarla esplicitamente, ma parlavamo un po' di questo aspetto e di quanto poi importante nella vita di tutti i giorni per ognuno di noi riuscire ad essere empatici, a capire le persone, perché quello vuol dire dare una mano loro, ma vuol dire dare una mano anche a noi, perché nel momento in cui aiutiamo, nel momento in cui entriamo in contatto, nel momento in cui possiamo segnare le persone, possiamo farci segnare dalle persone, poi alla fine nasce qualcosa di speciale. E quindi come riesci a trasferire tutte queste emozioni, questa serenità, ma anche questa tensione, questi momenti che cambiano la vita di una persona, cambiano la vita di un atleta, credo, in una fotografia?
2: Io credo di essere fortunato, nel senso, a me viene abbastanza naturale, adesso ho anche una certa età, quindi ho anche una certa esperienza, ma raccontare la gioia di una persona quando ha fatto un'impresa, cioè ha vinto una medaglia importante, e raccontarla cercando di non raccontare il gesto sportivo, ma raccontare la felicità, è una cosa diversa, perché sicuramente c'è quello che guarda la tribuna e ha la mamma lì e con la mamma ha fatto un percorso, o al fratello o alla fidanzata. Se te sai dove sono certe persone sedute, questo ti aiuta a capire dove si volterà l'atleta, ok? E sapere, arrivare alla gara preparati, non l'atleta ma il fotografo, sapere che l'atleta prima di arrivare lì ha avuto un periodo difficile, ha subito operazione, ha fatto una lunga terapia, sai che ci sarà sicuramente un'esultanza diversa, più speciale, più forte, ok? Quindi te devi essere pronto a questo, ma per essere pronto devi aver studiato chi dovrai fotografare, perché altrimenti non lo puoi sapere. Poi dipende, ad esempio io trovo in questo momento una delle mie sfide maggiori è fotografare e l'esultanza non vedente nel nuoto paralimpico, perché arriva, tocca la piastra, magari ha fatto il record del mondo, magari tutta la piscina applaude e lui non sa di avere vinto . E non ha mai visto un'esultanza, quindi non sa cos'è un'esultanza o come si esulta, e per il fotografo che aspetta quell'attimo ti destabilizza, perché devi capire cos'è l'esultanza per lui o per lei. Quindi dopo anni, te lo sai, sono ormai più di 10 anni che seguo il nuoto paralimpico, sì. Sapere che arriva l'allenatore, la guida, che ti dirà guarda hai vinto, e lei risponderà con un sorriso, va bene? È quella, è l'esultanza. Quel sorriso lì equivale agli schizzi d'acqua che lancia Fantin quando si mette seduto sul corto dopo risultato. Ognuno ha un suo modo, ma ti ripeto, per imparare ad aspettare quel sorriso che è veramente un attimo, ho dovuto imparare, stare lì, osservare, guardare, capire. Ho dovuto frequentare il ritiro, mangiare con voi in albergo. Allora entri in empatia con il sistema e capisci meglio cosa devi fotografare.
1: La fotografia, Augusto, richiede la capacità di avere un obiettivo ben preciso, veramente l'obiettivo in senso bello del termine, e sei chiamato a coltivare uno sguardo che va oltre l'apparenza ma anche oltre l'immediato, nel senso che sei chiamato a immortalare il momento in quanto tale, il fatto che uno concluda una gara, ma nello stesso tempo è immortalare l'attimo successivo quando, come mettevi in evidenza adesso, l'atleta comprende di aver vinto, di aver raggiunto un determinato risultato, come dicevi prima, perché tutto dipende da quale punto uno comincia la sua gara. E questo è fondamentale, un passaggio che mi è piaciuto moltissimo sotto questo profilo. Ecco, immortalare, perché dalla fotografia poi rinascono poi emozioni, sogni, ed è una fotografia che diventa quasi custode di un'esperienza.
2: Sì. La fotografia nasce da sempre per raccontare un momento, ok? Poi l'abbiamo trasformata in mille cose, però in realtà è un attimo, ed è quell'attimo. C'è una fotografia che per alcune persone è molto bella e per altri non conoscono nemmeno l'esistenza. Ci fu, mi sembra, un paio di mondiali fa di nuoto, Antonio, aiutami, la ragazza rossa di capelli,
0: Ariola Trimi.
2: Ariola Trimi. E lei arriva e seconda, vince una ragazza che nel frattempo, negli anni, la patologia, oltre ad avere problemi fisici, l'ha portata anche a non vedere più. Quindi sono le corsie accanto, arrivano praticamente insieme, ma vince quest'altra ragazza. Ariola era contenta e tutto, ma quest'altra ragazza non capiva se aveva vinto o no. Quindi, con semplicità, perché sei stanco della gara e tutto, arrivano entrambe sul cordolo che divide le due corsie, si abbracciano e Ariola gli dice: guarda che hai vinto. E questa sorride e si abbracciano ancora di più. Ecco, la fortuna è avere in quel caso un obiettivo molto grande ed essere insieme a loro in quel momento comunque intimo in mezzo a tante persone, perché loro se non sono detti abbracciato, hai vinto te. Ecco, per me per esempio quella che non è una foto iconica, non è una foto chissà cosa, ma è una foto di un momento bellissimo. Infatti Ariola ci tiene tantissimo a questa foto, perché sono dei momenti speciali, unici. Sempre Ariola l'altro giorno, credo abbia fatto un'intervista sul Sole 24 ore, ha richiesto una foto speciale dell'ultimo mondiale a Singapore, dove lei guarda verso la tribuna dove c'era suo figlio e suo marito, dove lei gli ha dedicato questa vittoria che è ritornata con grandi sacrificio. Ecco, lei era sul podio in questo caso, quel sorriso, quella felicità che mandi a chi è stato con te in tutto quel percorso, è un'espressione del volto che è diversa da tutte le altre volte. Ecco, cogliere quell'attimo è essere parte per un momento di loro tre, cioè te sei entrato con delicatezza dentro questa famiglia e gli hai immortalato un momento che altrimenti non avrebbero potuto. Ecco, questo è quello che è bello, credo, del mio lavoro.
0: Bellissimo. È un po', ne parlavamo qualche giorno fa al telefono io e te, è un po' l'eleganza del mostrare una peculiarità, io penso in questo modo agli sport paralimpici, ma senza esagerare, senza osare, no? Di solito dicevi, quando un atleta paralimpico che non ha una disabilità che impatta, diciamo, visivamente quando esulta, non si distingue quasi da un atleta olimpico che esulta allo stesso modo e l'ha fatto magari due settimane prima all'Olimpiade e non alla Paralimpiade. Io ti chiedo qual è l'ok e qual è il KO per un fotografo nel riuscire a distinguere queste due cose dando la giusta dignità, ma anche e soprattutto senza esagerare, perché soprattutto diciamo magari negli ultimi anni c'è stata molta attenzione all'aspetto della disabilità, all'aspetto della peculiarità e senza però dimenticarsi anche del fatto che prima di tutto ci sono delle persone, ci sono degli atleti, ci sono dei punti di vista, delle storie che non debbono essere etichettati solamente come disabilità, che non debbano essere spettacolarizzate e basta, ma che debbano essere uno strumento in mano agli altri. E quindi io ti chiedo qual è il KO per un fotografo in questo caso e qual è l'ok invece, cioè qual è la strada giusta per riuscire a dare il giusto peso a questo aspetto peculiare che alla fine è fondamentale per creare un distinguo tra i due mondi, per stimolare le persone con una disabilità, le persone che vogliono affacciarsi al mondo dello sport, le persone che vivono un momento di difficoltà in generale e che non si sentono di doverlo mostrare, ma che vogliono aprirsi agli altri con semplicità, eleganza e farlo, come dicevi te prima, portare un momento intimo fuori da questa intimità, ma con sobrietà.
2: Allora, io credo che innanzitutto è inevitabile. Allora, cerchiamo sempre di voler mettere sullo stesso piano lo sport olimpico e paralimpico, e obiettivamente non ci possono stare sullo stesso piano, ok? Devono avere la stessa dignità, tutto, però ci sono situazioni in cui non possono stare allo stesso piano, perché sono due contesti differenti.
0: Certo.
2: Ok? Se pensiamo a una finale di 100 metri con due gambe o con una gamba e una protesi, cambiano tempi, cambiano tutto, è tutto differente. L'equilibrio della terra cambia, pensiamo alla Sabatini quando è caduta a Parigi. Quello che io credo è che chi decide, e te potresti essere un esempio, di mettere specialmente nel nuoto a nudo la sua disabilità, mostrarla a tutti, perché in piscina non hai copertura,
0: sei in costume infatti.
2: Okay? Quindi non ci sono filtri. Questo da parte della persona dice: ok, io sono così, voglio nuotare, voglio vincere, e questo è il mio aspetto. Mi manca una gamba, no, c'ho un piede storto, quello che è. A questo punto nasce, questo è il bello del mondo paralimpico, una comunità invisibile di persone che aiutano ad ottenere il risultato, che oltre sì il fisioterapista, l'allenatore, tutte figure altamente professionali, ma c'è intorno un mondo che io chiamo ombre, perché non gli viene dato il giusto risalto, di persone che aiutano ad ottenere questo, e sono, si possono vedere alcune volte anche nelle mie foto, le persone che ti aiutano a entrare e uscire dalla vasca, che non è così semplice, quelle che ti tengono i piedi quando sei alla partenza, senza dimenticare l'autista del pulmino che porta bambini che iniziano a nuotare in piscina, che senza il quale, considerando che i genitori lavorano tutti ormai, il bambino non potrebbe andare a fare sport. Poi diventerà un campione, non diventerà, ma senza l'autista la macchina non parte, ma non la macchina del pulmino, la macchina del sistema. Questo è quello che noi bisogna far capire dello sport paralimpico, perché ha necessità, per crescere ancora di più, di persone che vengano con il cuore ad aiutare, a far parte di questo mondo per il piacere di dare. Ok? L'ok del fotografo per me, quando riesco a raccontare, a dare un volto a queste ombre, cioè a far vedere che queste persone esistano e quello che fanno. Il capo, siamo umani, è quando sbagliamo la foto. Sbagliano chirurghi in sala operatoria, sbagliano fotografi a fare le foto. A volte vuoi fare una foto, vuoi dare un messaggio, la foto è bella, ma non ti è venuto quello che te volevi dire. E quindi è comunque un KO. È con te stesso. Te sei conscio perché sai cosa volevi fare e non ti è venuto. Ok? Quando invece riesci a avere, tipo le foto che ti ho raccontato prima, è un ok, ma è un ok che nemmeno gli altri se ne accorgono, ma te che volevi lanciare quel messaggio sai che ci sei riuscito.
0: Certo.
2: Questo secondo me è la differenza. E poter negli anni mostrare non solo l'atleta, ma tutto quello che è il contesto intorno a un atleta, è un aspetto bello e che aiuta a far capire a chi non fa sport paralimpico che non si deve vergognare, vieni e piano piano entri nel sistema e piano piano, usiamo questo termine, ti sblocchi e non avrai più le paure di mostrarti, le paure di non riuscire a fare una cosa, perché vedrai che se ci riescano gli altri, col lavoro e il sacrificio ci riesci anche te.
1: Augusto, mi è venuto questo pensiero.
2: Sì.
1: Tu immortali in fondo l'attimo, cioè cogli l'attimo, la tua chiamata, sì, la tua vocazione, la tua professione è proprio cogliere l'attimo, e questo ti porta spesso, soprattutto in questi ambiti, a immortalare gli estremi, vittorie e sconfitte, sorrisi, lacrime, entusiasmi, delusioni. Eppure tra questi due estremi c'è sempre un ordinario che talvolta è la parte più spontanea, la parte più, quando prendi ad esempio all'improvviso a sorpresa, come si suol dire, dei momenti, degli attimi. Ecco, che cosa significa cogliere l'attimo nel momento estremo, nel momento più solenne, nel momento più bello, e cogliere l'attimo nel momento più ordinario?
2: Allora, io credo che il fotografo entra in empatia con l'atleta, ok? L'atleta non lo sa, ma il fotografo lo sente. Sente che sta arrivando quell'attimo lì, quel momento, e si deve far trovare pronto. Ovviamente, quando te sei pronto a quel momento, a un certo punto quel momento può diventare anche una delusione, perché non è andata come doveva andare. E di conseguenza devi essere pronto anche lì a mostrarla. Ma più che l'attimo, io vorrei raccontare un paio di episodi che m'hanno... Io sono molto cambiato da quando seguo il mondo paralimpico. Io ho fatto una mia vita NBA, calcio, MotoGP, ho fatto un po' tutto.
1: L'unica cosa, Augusto, quando ti chiedo di stringere, perché abbiamo ancora neanche due minuti per chiudere. Grazie.
2: Ok. Quando ho iniziato a seguire lo sport paralimpico, ho visto un sacco di cose. Tra c'ho questo piccolo esempio: se noi si pensa al calcio, alla nazionale di calcio, se non si qualifica ai mondiali è una delusione. Se perde 2-0 contro il Ghana è una delusione. Quando noi giochiamo a calcio col calcio amputati, perdiamo 11-0 contro qualche paese africano che è stato anni prima magari bombardato, e tutti vivono sulle protesi, sulle stampelle, sono molto più veloci di noi. E una nazionale di calcio che perde 11-0 contro un Ghana sarebbe da, dopo la fine del primo tempo, sarebbe da esonerare immediatamente l'allenatore. Ma così non è, perché è il bello di questo sport: noi abbiamo protesi da 80.000 euro, facciamo una vita normale, e quindi quando andiamo a correre contro dei ragazzi che per comprare le sigarette a 2 chilometri devono andare con le stampelle, sono molto più allenati di noi e molto più veloci di noi. Questa è la differenza che lo sport paralimpico ti mostra a volte rispetto agli altri sport. Ci sono situazioni in vasca dove ci sono atleti che mettono qualche minuto in più degli altri ad arrivare, perché il loro fisico non gli permette di andare forti, e di solito sono più applauditi dei campioni.
1: Grazie di cuore.
0: È vero, bellissimo Augusto. È proprio così, come si diceva, cogliere l'attimo, il dettaglio fa la differenza. Te sei allenato soprattutto in questo, e quindi rendi immortali i momenti che poi segnano una vita. Segnano una vita per noi atleti, per le persone, e per te e per tutti voi. Quindi lancerei, chiudendo quest'ultima puntata di KOK, di Ed Sheeran Photograph, che forse è anche simbolico, no? Chiude... è una fotografia anche di questo percorso che abbiamo fatto quest'anno, del percorso che è la nostra vita, perché, per citare la canzone, abbiamo creato questi ricordi per noi stessi, dove i nostri occhi non si chiudono mai, i cuori non si spezzano mai, e allora il tempo è congelato per sempre, e quindi puoi tenermi. Grazie di cuore Augusto.
1: Grazie Augusto, un saluto cordiale anche ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Antonio.
0: Grazie.

0: In blu 2000 news.
1: Artigiani di pace, il Papa alla Sapienza esorta i giovani, chi studia trova Dio, dice il pontefice che parla nell'Ateneo dove a Benedetto XVI fu impedito di intervenire. Non si chiami difesa al riarmo, ammonisce. Sorrisi e minacce a Pechino, primo giorno di colloqui tra il presidente cinese e quello americano Trump. Hormuz deve rimanere aperto, concordano i due, si avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Bandiere in marcia, tensione a Gerusalemme nel giorno che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Soli, anche se insieme, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata, così l'ex premier Draghi che sottolinea c'è la possibilità che gli Stati Uniti non possano più garantire la nostra sicurezza. Buonasera da Piera Achille Dolfini, siate artigiani di pace, così Papa Leone che oggi ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta in 18 anni di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa, un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Cristiana Caricato.
2: Chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione.
3: Esordisce così Papa Leone poco dopo il suo arrivo in mattinata all'Università La Sapienza di Roma. La preghiera silenziosa nella cappella insieme a 300 ragazzi, il giro per i viali sotto lo sguardo della Minerva, icona e punto di riferimento dell'Ateneo, tra i più grandi d'Europa, la scalinata monumentale, l'incontro privato con la rettrice Antonella Polimeni, prima di gustare la mostra sulla Sapienza ai Papi, iniziata nel 1303, di fondazione ad opera di Bonifacio VIII. Le polemiche del 2008 che impedirono a Benedetto XVI di visitare l'università romana sono lontane e superate. Nell'aula magna va in scena un altro atto. La Sapienza si presenta come luogo di inclusione, conoscenza e centro di sapere che vede il Leone. Un interlocutore autorevole su inquietudini giovanili, un mondo storpiato dai conflitti e una ragione inquinata che chiama difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Poi l'invito finale ai giovani.
2: Lavoriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti gli studenti che oggi si sono stretti intorno a Papa Leone, una visita attesa dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Sentiamo allora Don Gabriele Vecchione, cappellano dell'Università La Sapienza, al microfono di Paolo Fucili.
4: Il Papa ha deciso di toccare due grandi temi universali, la pace e la tutela del creato. Perché?
5: Perché diciamo sono i temi che stanno più a cuore ai giovani. Sono i temi anche del dibattito e della ricerca intellettuale che si fa in città universitaria tutti i giorni, quindi mi sembra che bisogna parlare il linguaggio che è intendibile, no? Che è comprensibile.
4: Ha parlato anche di inquietudine e ricerca della verità. Queste parole secondo lei toccano un giovane di oggi?
5: Penso di sì, perché l'inquietudine è dei ragazzi e manifesta. I ragazzi hanno un gran bisogno di riconoscimento, di essere riconosciuti per quel che sono, e penso che quella del Papa sia stata proprio una premura paterna.
4: Sono inquieti questi ragazzi?
5: Sì, ma l'inquietudine alle volte, troppe volte, diventa una rassegnazione, no? Quasi un cinismo, la vita ormai è andata così, punto. Invece l'inquietudine può diventare un fuoco, può diventare ricerca, può diventare studio, può diventare empatia, può diventare missione.
1: Sorrisi e strette di mano a Pechino per il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi e quello americano Trump. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Xi avverte il collega sulla gestione del nodo Taiwan. Massimiliano Cocchi.
6: Dobbiamo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese Xi nel brindisi finale della cena di gala offerta ieri sera all'ospite americano. Ma oltre le parole stanno emergendo anche le posizioni inconciliabili tra le due superpotenze. Su Taiwan innanzitutto, che Pechino considera un proprio territorio da riannettere, mentre gli Stati Uniti vogliono impedirlo. Se la questione dovesse essere gestita in modo errato, è stata la minaccia di Xi, potrebbe esserci un conflitto. I due leader si sono detti d'accordo invece sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che l'Iran non abbia l'arma atomica. In questa visita sia Pechino che Washington si giocano molto. Trump ha bisogno di un risultato economico immediato, come la riapertura di Hormuz, per far calare il prezzo del petrolio e l'inflazione interna. Xi ha bisogno di rassicurare i mercati e gli investitori sul rallentamento dell'economia cinese e sulle nuove norme appena approvate che penalizzano le aziende straniere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Tensione a Gerusalemme nella giornata della marcia delle bandiere, evento che ricorda la riunificazione della città sotto il controllo israeliano dopo la guerra dei sei giorni del 67, manifestazioni che arrivano in piena crisi del governo Netanyahu. Ci aggiorna allora in diretta dalla porta di Damasco la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera.
7: Sì, buonasera, diciamo proprio qui alla Porta di Damasco, che è strapiena di migliaia di giovani e giovanissimi nazionalisti che in questo giorno, che sappiamo che per i palestinesi è il giorno dell'occupazione della parte araba di Gerusalemme, stanno marciando e tutto intorno chiaramente blindato dalla polizia, e sono soprattutto questi giovanissimi fanatici che sono all'origine anche delle provocazioni che non sono mancate neanche oggi, con sputi, attacchi ai giornalisti ma anche agli attivisti, erano più di 200 che erano proprio nella città vecchia per proteggere i palestinesi dalle loro violenze. Poi il ministro Ben-Gvir, che è andato con la bandiera israeliana sulla spianata delle moschee, chiaramente presente anche l'altro ministro estremista Smotrich, che questa giornata, questo Jerusalem Day, oggi anche coincide con quella che è in pieno ormai una crisi di governo, perché un partito ultraortodosso, l'Ati Netanyahu, ha lasciato il governo e quindi si inizia a discutere di elezioni anticipate. L'ultima notizia è quello che ha detto il ministro della difesa Katz proprio in occasione della celebrazione di questo Jerusalem Day, che ha ripetuto che Israele non ha finito il lavoro in Iran. E da qui, dalla Porta di Damasco a Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, diplomazia in stallo mentre non si fermano i combattimenti. Fabio Bolzetta.
8: Appena terminato il cessate il fuoco, abbiamo subito l'attacco più massiccio delle forze russe. Lo ha denunciato il governo ucraino. 15 civili uccisi nella notte, fra cui anche bambini, e almeno 8 vittime nella capitale ucraina. È per questo che è stato indetto per domani un giorno di lutto nazionale in tutta l'Ucraina. Un attacco durato 30 ore consecutive e rivendicato da Mosca contro siti militari ucraini e ammettendo anche l'impiego di missili ipersonici. Eppure il segretario del Consiglio russo di sicurezza nazionale, Shoigu, ha dichiarato che Mosca intende risolvere il conflitto con i negoziati. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con tali attacchi la Russia deride gli sforzi diplomatici e ha annunciato che l'Unione europea sta ultimando un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Spiragli arrivano dal Cremlino, che ha confermato i preparativi per lo scambio di prigionieri. Saranno 1000 soldati per parte. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta siamo soli, insieme. Così l'ex premier Mario Draghi, intanto via libera in Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali. Il punto politico in diretta

0: con Augusto Cantelmi. Buonasera.
1: Buonasera Pierachile, sì, via libera pochi minuti fa del governo al decreto missioni, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, che è in scadenza, si attende il rinnovo del mandato da parte delle Nazioni Unite, sempre se ci sarà. Per il ministro della difesa Crosetto sono cambiate le condizioni per restare nel paese dei cedri, che di fatto è diventato un paese in guerra. E prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra Meloni, Salvini e Tajani, sul tavolo anche la presidenza della Consob, oltre ai temi di politica internazionale e sugli esteri e in particolare sull'Europa, Mario Draghi ha ricevuto ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. E per la prima volta nella memoria di chiunque sia vivo oggi siamo davvero soli insieme, ha detto queste le sue parole, per il quale, dice Draghi, sono, e soprattutto dopo il ciclone Trump, l'Europa deve agire, serve coraggio per affrontare la crisi, dalla difesa comune al federalismo che lui chiama pragmatico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,15%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati trovati senza vita. L'incidente nell'atollo di Vavu, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalle forze dell'ordine che hanno aperto un'indagine. Pare che nella zona fosse stata emessa un'allerta gialla. Il decesso dei nostri connazionali è stato confermato dalla Farnesina. Si ridimensiona l'allarme antivirus, tutti negativi i casi sospetti in Italia, i casi sono scesi ad 8, i ricercatori intanto rassicurano non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale. Lucia Ascione.
2: In tutta la vicenda dell'antivirus, che ricordiamo ha fatto 3 vittime mentre la donna francese ricoverata in terapia intensiva lotta tra la vita e la morte, semmai ci fosse un risvolto meno drammatico sarebbe quello di aver posto le autorità sanitarie di mezzo mondo di fronte al rischio di una nuova emergenza planetaria. A rischio appunto perché, pur tenendo conto del lungo tempo di incubazione del virus, al momento risultano negativi gli altri passeggeri della Onius e i contatti stretti tracciati, raggiunti e testati. Gli ultimi in ordine di tempo sono 26 francesi ed il medico USA inizialmente classificato come debolmente positivo. Gli esperti del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ribadiscono che le misure in atto, lo scambio di informazioni, il coordinamento tra le istituzioni riducono ulteriormente le possibilità di un contagio su larga scala, anche sulla base delle caratteristiche dell'antivirus ceppo Andes, a trasmissione interumana sì, ma a basso contagio, seppure ad alta mortalità. Lucia Scionellini allo studio.
0: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni 3 imputati per il rogo appiccato nel settembre del 2024 in un magazzino di via Cantoni a Milano, in cui morirono 3 giovani cinesi. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Ondata di maltempo, in particolare al nord, torna la neve sulle Alpi, atteso un miglioramento nel fine settimana. Antonella Mitola.
3: Pioggia, freddo e temporali in questo mese di maggio, ancora lontano dalla primavera. Una nuova perturbazione sta interessando in particolare il nord. L'allerta gialla è scattata in provincia autonoma di Bolzano, Friuli, gran parte del Veneto e Lombardia, settori di Emilia-Romagna, ma anche in Calabria e Puglia. Spolverata di neve sulle Alpi, a Passo Gardena, sulle Dolomiti, imbiancati i sentieri e tetti delle case. Nevica anche sulle montagne lombarde, al passo del Tonale, Ponte di Legno a 1200 metri. Più a valle la neve lascia spazio alla pioggia. In Lombardia grandinate si registrano sul Varesotto e nel Bresciano. Sulle coste l'allerta riguarda i venti. Previste forti raffiche e onde fino a 4-5 metri sul sud-ovest del Mar Ligure e l'Alta Toscana. L'ondata di maltempo dovrebbe proseguire anche domani. Un netto miglioramento con il ritorno del sole e il rialzo delle temperature previsto a partire dal fine settimana. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Al via al Salone del Libro di Torino, il mondo salvato dai ragazzini, il tema della 38esima edizione sino al 19, la kermesse letteraria alla quale sono presenti i media della Conferenza Episcopale Italiana, a iniziare da Radio in Blu. In diretta da Torino, Saverio Simonelli, buonasera.
4: Sì, infatti il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in Cazzone, la nostra redazione avrà un ruolo molto importante perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Volpieri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero. Questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli, la linea può tornare a voi.
0: Grazie, noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo, è un'attenzione che non fa sentire invisibili, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en
4: Israël. In Pantheon,
5: in semblance de son.
6: La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, all'altra parte invece c'è Alberto Giovannetti alla console. Allora, vi dico che in Parlamento in Italia arriva una proposta di legge per arrivare a un impegno dell'Italia, sull'esempio di quanto poi hanno fatto in realtà altri paesi europei, per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Poi in questi 25 minuti al Mondo Radio parleremo della visita del Papa alla Sapienza di Roma e ancora il rapporto sull'economia circolare. L'Europa e soprattutto l'Italia, lo dobbiamo dire, sono ancora troppo schiave delle materie prime. C'è stato qua. E allora, qualche lievissimo problema tecnico, ma si risolve tutto. Allora, io vi devo dire che iniziamo con la Cisgiordania, perché le forze di difesa di Israele, in pratica l'esercito, ha annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania. Però c'è una novità, pensate, nel 2024 il valore delle importazioni in Italia di beni e servizi da Israele è stato di circa 1 miliardo di euro. Si tratta principalmente, lo diciamo, di prodotti agricoli e manifatturieri, di servizi legati alla sicurezza e anche alla, in qualche modo, sorveglianza digitale. Sappiamo quanto Israele, appunto, sul fronte della sorveglianza digitale, della sicurezza digitale, sia piuttosto avanti. È però oggettivamente un po' impossibile stabilire quanta parte di questi scambi arrivi essenzialmente dai territori della Cisgiordania, quelli occupati, visto che poi ci sono tutta una serie di normative che in qualche modo possono essere aggirate. Nei fatti l'economia palestinese ha avuto un tracollo importante. Pensate che la povertà è aumentata dal 12% al 28% negli ultimi 2 anni, e tra l'altro la disoccupazione ormai raggiunge circa un terzo della popolazione palestinese. Noi dovremmo avere in linea Paolo Pezzati, che è portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
9: Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
8: Allora, voi in qualche modo, assieme ad altri gruppi, soggetti politici, ma anche altre organizzazioni, chiedete questo impegno all'Italia, diciamo, il divieto di importazione di beni e servizi provenienti, appunto, lo ripeto, dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese. Però se noi non sappiamo bene che cosa arriva da quelle zone, com'è facile, come è possibile poi realizzare questa forma, tra virgolette, di embargo?
9: Quello che ha toccato lei è un punto decisivo. Attualmente il commercio con Israele è regolato all'interno dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele, e questo tipo di commercio, diciamo, questo tipo di accordo, diciamo, rende lo status di Israele uno status privilegiato rispetto ad altri stati terzi. Questo però accordo non include le colonie, che sono soggette a un regime tariffario. Allora, il problema è che non sono molto efficaci le politiche di differenziazione territoriale e di etichettatura, per cui l'idea è quella un po' di rovesciare l'onere della prova rispetto all'origine dei prodotti, ovvero dare questo onere ai produttori israeliani e dare appunto all'agenzia delle entrate, scusi, all'agenzia delle dogane e dei monopoli la capacità di vigilare e in caso di agire laddove a seguito di verifiche si rilevino delle irregolarità. Allora, questa perché nasce intanto, diciamo, questa proposta di legge? Nasce dall'urgenza di dare seguito a una richiesta per ora rimasta inevasa, una richiesta della Corte Internazionale di Giustizia che nel luglio 2024, dopo aver chiarito l'illegalità dell'occupazione israeliana nel territorio palestinese, ha chiesto interrompere qualsiasi attività che possa rafforzare o mantenere le colonie e gli insediamenti.
8: Senta, però la fermo un attimo, Pezzati. Allora, due cose. Uno, non c'è il rischio poi di andare a penalizzare degli imprenditori israeliani che in qualche modo fanno il loro lavoro e che magari non hanno nessun interesse nel danneggiare la popolazione palestinese, e poi non c'è il rischio in qualche modo, visto che ormai le economie sono tutte legate, di danneggiare anche una parte della popolazione palestinese?
9: No, allora, diciamo che servirebbe molto più tempo per rispondere, soprattutto alla seconda. Comunque iniziamo con la prima. No, allora, qui la questione è, secondo me, molto più chiara ed è facile rispondere alla prima domanda. Cioè, gli insediamenti sono illegali, devono essere smantellati. Le attività di copertura, di trasformazione completa o diciamo di ultima trasformazione rilevante di un prodotto nel territorio palestinese occupato dentro una colonia è illegale. Okay. Quindi è da questo punto di vista interesse, in caso dell'esportatore israeliano, fornire le prove che quel prodotto, quel servizio che vende non ha origine nel territorio palestinese occupato. Quindi a questo punto, cioè, non basta solamente, come dire, basterebbe, perché stiamo parlando ancora di una proposta di legge, basterebbe fornire evidenze rispetto all'origine. Il problema è che invece è totalmente il contrario. Ci sono, soprattutto nel campo agricolo, pensiamo a vini, datteri, avogadi, tutta una serie di prodotti che sono prodotti appunto nelle colonie, ma magari impacchettati o diciamo finiti l'esportazione in Israele.
8: In Israele dunque poi non vengono tracciati, lei dice.
9: È questo il grandissimo problema.
8: Senta, Pezzati,
9: secondo punto, lei ha parlato, no, del danneggiamento dell'economia palestinese. Al contrario, cioè in questo momento noi purtroppo notiamo che l'economia palestinese è soffocata dall'occupazione. Lei pensi che ci sono quasi 1000 barriere dentro la Cisgiordania, tra checkpoint, mobili, tra cancelli, controlli? Ecco, questo ha un riflesso sui movimenti quotidiani, ma soprattutto sull'economia e sui costi e sulla competitività dei prodotti e dell'economia.
8: Tra l'altro, da quanto voi avete detto, tutto questo ha causato perdite agricole per oltre 4,2 milioni di dollari, tra l'altro distrutti 8.000 ulivi, furto e abbattimento di oltre 686 capi di bestiame.
9: Bestiame, sì, perché quello purtroppo a causa della violenza dei coloni. Il piano purtroppo chiaro, il piano è evidente,
8: colpire,
9: no?
8: E colpire quel poco di economia palestinese che è rimasta in piedi.
9: Sì.
8: Pezzati, per chiudere, l'Italia è un po' un'eccezione in Europa per quanto riguarda quello che voi avete chiesto?
9: Beh, sicuramente ha le posizioni più arretrate, si situa, come dire, nelle retrovie, diciamo che le posizioni più avanzate le ha la Spagna in questa fase storica sul tema. La Slovenia ha già adottato una legislazione nazionale analoga e poi si sta discutendo con un certo ottimismo riguardo all'esito anche in Olanda, Irlanda e Belgio, e non sono tutti governi guidati da coalizioni di centro-sinistra, per cui, ecco, purtroppo l'atteggiamento italiano pare ancora non totalmente aperto, nonostante alcune dichiarazioni del ministro Tajani. Noi contiamo che la discussione di questa proposta di legge possa contribuire a sviluppare un dibattito pubblico dentro il nostro paese che finalmente ci porti ad allinearci a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia, quindi alla legalità internazionale.
8: E in sostanza a far nascere anche una coscienza consapevoli che poi oggettivamente anche in Israele c'è un'opposizione al governo Netanyahu, o meglio alle politiche del governo Netanyahu nei territori palestinesi, che ora vedremo poi alle prossime elezioni se davvero si concretizzerà in qualcosa di differente. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
9: Buonasera, Re, buon pomeriggio.
8: E allora, avete sentito le notizie da Gaza, da Cisgiordania, ve lo ripeto, le forze di difesa israeliane hanno annunciato lo svolgimento di una grande esercitazione militare proprio in Cisgiordania, il territorio a cui si riferiva Paolo Pezzati di Oxfam Italia. Le notizie al mondo però sono davvero tante e allora io non posso far altro che dare la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. Colloquio e incontro estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza, senza pari, durante il banchetto a cui ha partecipato con il presidente cinese. Ha spiegato che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli USA e la Cina, sottolineando come la relazione tra i due paesi sia una delle più significative nella storia umana. Il mondo è speciale con noi due uniti e insieme, ha aggiunto Trump, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. L'incontro tra i presidenti di Cina e Stati Uniti non ha riservato alcuna sorpresa su Taiwan, lo ha dichiarato invece il vice direttore e portavoce del Consiglio per gli Affari Continentali in Taiwan, Liang Wenqie. Tutto ciò che possiamo dire è che continueremo a mantenere una stretta interazione con gli Stati Uniti, ha affermato Liang. Il presidente Trump dirà di più sulla questione di Taiwan nei prossimi giorni, ha specificato invece a CNBC il segretario al Tesoro USA Scott Bessel. Da ieri sera è iniziato il transito di navi cinesi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai guardiani della rivoluzione, secondo cui, su decisione dell'Iran, il passaggio di diverse navi è stato reso possibile grazie all'adesione a quello che viene definito un protocollo iraniano di gestione dello stretto. Il ministro degli esteri dell'Iran, intanto, ha accusato il governo degli Emirati Arabi Uniti di un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro il paese nel contesto della guerra con Israele e Stati Uniti. Oltre a non condannare l'aggressione, gli Emirati vi hanno successivamente partecipato attivamente, fornendo basi militari, spazio aereo, terreno, infrastrutture agli Stati Uniti e a Israele, ha affermato Araghchi, ribadendo però che nonostante questo l'Iran non ha attaccato gli Emirati, ma ha solo preso di mira le basi e le installazioni militari statunitensi che si trovavano sul loro territorio. Le delegazioni diplomatiche di Israele e Libano si incontreranno oggi a Washington per il terzo ciclo di colloqui mediati dagli Stati Uniti. Israele presenterà alla parte libanese un quadro per il graduale disarmo di Hezbollah e l'espansione dei legami politici tra i due paesi, e quanto ha affermato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Il rappresentante diplomatico di Israele ha denunciato che persiste la presenza di armi e uomini del gruppo sciita nel sud del paese di Cetri, nonostante le dichiarazioni contrarie di Beirut. Intanto, nelle ultime ore gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 29 persone, tra cui anche alcuni minori. Questa mattina le forze di difesa israeliane hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per 8 villaggi in vista di attacchi aerei. Nel frattempo Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un assembramento di veicoli e militari israeliani nel sud del paese. La Russia ha attaccato un veicolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

droni e missili più grande negli ultimi 4 anni, la Russia sta rivelando l'assoluta ipocrisia con cui ha negoziato la fragile tregua dei giorni scorsi, lo ha detto il presidente francese Macron. Bombardando i civili, la Russia dimostra non tanto la sua forza quanto la sua debolezza, ha esaurito le soluzioni militari e non sa come porre fine alla sua guerra di aggressione. La Francia continuerà a lavorare per la cessazione delle ostilità e per una pace giusta e duratura per l'Ucraina, una pace che garantisca la sua sicurezza e quella dell'Europa, ha aggiunto il capo dell'Eliseo. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.

0: gli studi che fate, le amicizie che sorgono in questi anni e l'incontro con diversi maestri del pensiero sono promessa di ciò che può cambiare in meglio noi stessi, prima ancora che la realtà attorno a noi.
1: E allora, la linea non è tornata a me, ma a Leone XIV, questo perché, lo sapete, oggi il Papa ha visitato l'Università La Sapienza, che è la più antica di Roma, e nel suo discorso si è soffermato sull'inquinamento della ragione, lui che ha detto che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, e ha parlato appunto di un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. In sostanza lui ha pure invitato a praticare un saggio, ha detto, esercizio della memoria, a custodire la giustizia, a vigilare su sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare e civile. Logicamente stava parlando all'università e insomma, qual è il posto più adatto per parlare anche dei pericoli dell'intelligenza artificiale se non all'università. Insomma, un discorso a 360 gradi proprio sul valore dell'istruzione, soprattutto per favorire l'incontro tra persone che anche la pensano differentemente, ma soprattutto per evitare le guerre. E su questo sembra d'accordo anche la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.
2: Il suo discorso ha toccato i temi fondamentali per una comunità educante: il tema della fragilità dei giovani, dello stress che viene loro indotto da una società che richiede continuativamente performance, dove il fallimento non deve essere considerato come tale, ma come sempre una possibilità di rialzarsi, l'importanza di credere in se stessi e di contro l'altrettanta rilevanza che i docenti devono dare all'ascolto dei giovani e credendo in loro per poter proprio elicitare, no, quello che appunto ho già detto, i loro talenti. Un'esortazione alla comunità a lavorare quotidianamente, perché appunto oltre le attività che sono le attività fondamentali dell'università, cioè la didattica, la ricerca e il trasferimento delle conoscenze, si lavori per stimolare sempre il confronto e per lavorare tutti insieme per una società di pace.
3: Ecco, profondamente sintonizzati sui temi del dialogo, della pace, che sono i più cruciali.
2: Assolutamente, viviamo tempi particolarmente difficili e il compito dell'università è quello di lavorare in questa direzione con le cose che può e deve fare l'università, oltre, come abbiamo già detto, questa attività di comunità educante per la cultura del rispetto, del dialogo, ci sono delle azioni anche concrete. Allora ci è piaciuto ricordare, e Santo Padre l'ha anche sottolineato, l'accordo con la diocesi di Roma e con la comunità di Sant'Egidio per supportare gli studenti provenienti dalla striscia di Gaza, che peraltro i primi di questo gruppo sono arrivati martedì a Fiumicino, ne avevamo accolto già degli altri, perché poi Sapienza ha lavorato per l'accoglienza degli studiosi palestinesi e voglio ricordare anche la grande attività del nostro policlinico universitario nell'accogliere bambini affetti da patologia oncologica, insieme ai bambini, le loro famiglie. Questa è un'attività che continua con grande supporto del Ministero degli Affari Esteri.
1: E allora, appunto,

0: avete sentito che cosa ha detto l'elettrice Polimeni appunto ad Antonella Palermo, ha tra l'altro ricordato del corridoio umanitario dalla striscia di Gaza, la convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma, tra l'altro un passaggio ampiamente diciamo applaudito da tutte le persone che oggi erano alla Sapienza quando il Papa ne ha parlato. E allora sentiamo cosa ha detto sempre Antonella Palermo, Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che appunto ha accolto i primi giovani Gazawi arrivati due giorni fa a Roma.
1: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
2: Letteralmente, mi diceva.
1: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele. Per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
0: Allora, noi ultima pagina, cambiamo un attimo argomento perché parliamo di economia circolare. Oggi è stato, infatti, c'è stata la conferenza nazionale sull'economia circolare. L'Italia, lo dobbiamo dire, rimane leader in Europa per quanto riguarda il riciclo delle materie, ma è pure vero che è il paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell'Unione Europea. Pensate, il 46,6% delle materie prime trasformate arriva dall'estero, contro una media UE del 22,4%, la Spagna è circa al 40%, la Germania pure lei al 39,5% e la Francia al 30,8%. E questa dipendenza ha dei costi piuttosto importanti. Nel 2025, infatti, la spesa per importazioni materiali ha sfiorato i 600 miliardi con un aumento del 23,3% rispetto al 2021. Allora, questa è una tendenza che purtroppo va avanti da troppi anni, così ci ha detto Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, che ci ha parlato anche di una ricetta appunto della Fondazione per invertire la rotta.
3: Si mantiene questa leadership soprattutto per il tasso di sostituzione delle materie prime con materiali riciclati e anche con una buona produttività delle materie come euro di PIL per ogni chilo di materiale, anche lì c'è una leadership, e come impronta di consumo di materiale per abitante. C'è questo dato dell'import di quantità di materiali al 46%, la media europea al 22%, quindi molto più della media, e ancora più preoccupante la parte materie prime critiche, quelle strategiche per i settori più innovativi e anche per la transizione energetica. E quindi abbiamo bisogno anche noi di accelerare il passo, di non sederci sugli allori. Invece il trend, cioè noi siamo leader ma stabili dal 19, mentre la Germania ha aumentato di 5 punti nella graduatoria europea, noi siamo lì, non siamo peggiorati, però abbiamo bisogno anche noi di avere un po' più di dinamismo. Questa necessità si rivela anche nel livello basso degli investimenti, soprattutto nell'innovazione delle attività tipiche della circolarità, cioè nel riciclo, nel riutilizzo, nella riparazione e nello sharing. Quindi, avendo basso tasso di investimento nell'innovazione, questo preoccupa un po' per il futuro.
4: Ecco, e concretamente allora come bisogna agire nell'immediato?
3: E noi, dialogando con gli stakeholder del Circular Economy Network, che confrontando anche il lavoro recente pubblicato dalla MacArthur Foundation, abbiamo individuato 10 proposte che avanzeremo anche in sede europea, sono l'oggetto discusso in questa conferenza nazionale per accelerare la circolarità dell'economia in occasione del prossimo Circular Economy Act che verrà presentato entro fine anno. Fra queste 10 proposte, le cose direi secondo me più importanti sono queste di sviluppare il mercato delle materie prime e seconde. Bisogna sì aumentare il riciclo, ma poi bisogna che questi materiali abbiano un mercato assicurato in sostituzione di materie prime vergine. Questo è un criterio fondamentale della circolarità. E noi in diversi settori abbiamo difficoltà di mercato, innanzitutto le plastiche delle materie prime seconde ricavate dal riciclo. Abbiamo bisogno di recuperare una miniera importante che sono i RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche. Siamo bassi come il resto d'Europa, il target è 65, siamo al 30.
4: E tra l'altro spesso questi RAEE poi finiscono nei paesi in via di sviluppo dove abbiamo mega discariche e dove la gente tra l'altro viene sfruttata.
3: Sì, vengono poco raccolti e poco riciclati. C'è una proposta europea di introdurre una tassa sulla parte non raccolta dei RAEE, 2 euro al chilogrammo, e l'ipotesi poi sarebbe differenziata, solo che questi proventi di questa tassa andrebbero ad alimentare il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. E questo non risolve, noi abbiamo bisogno di più investimenti nella raccolta e negli impianti avanzati di riciclo, soprattutto della parte piccoli RAEE elettronici, computer e smartphone. E questo non si risolve con la tassa, bisognerebbe invece dedicare da parte dei produttori più risorse alla raccolta distribuita, mirata di questi RAEE, e anche al riciclo avanzato che all'inizio ha bisogno di investimenti.
0: E allora finisce qui questa parte del Mondo Radio, io vi ringrazio per essere stati con noi, però vi ricordo che torniamo tra 4-5 minuti circa col consueto appuntamento di Air Day Italia.

0: Allora, cari amici, bentornati in diretta. Eccoli qua, Tiziana Duccil, Giulian Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
0: In collegamento dovremmo avere telefonico Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio, Don Alessandro.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e grazie anche ai radioascoltatori.
0: Allora, anche quest'anno al Villaggio per la Terra di aprile erano presenti studenti, medici e docenti della Cattolica e del Policlinico Gemelli, in particolare per promuovere un progetto che si chiama Met for Planet. Tiziana, che cos'è questo Met for Planet?
1: Questo è uno dei progetti più belli che viene ospitato dal Villaggio per la Terra. Il progetto Met for Planet sta per medicina, economia e tecnologia al servizio del pianeta e rappresenta l'impegno della Cattolica per coniugare la formazione scientifica e professionale che l'università fornisce ai propri studenti con i temi della sostenibilità ambientale e sociale che sono proprio alla base dell'ecologia integrale. La presenza al Villaggio per la Terra di aprile è stata la parte culminante di questo progetto, perché si lavora tutto l'anno per questo progetto. Ci sono gli studenti che tutto l'anno fanno, cioè tutto l'anno fanno un percorso formativo, ed è da diversi anni che si compie questo progetto. La Cattolica, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli insieme, che appunto danno vita a questo progetto. Nei mesi scorsi questo percorso ha coinvolto 320 studenti del campus di Roma, e al Villaggio i ragazzi, insieme ad alcuni loro docenti ed assistenti pastorali, hanno incontrato il pubblico, animato diversi laboratori ed incontri per i visitatori di ogni età, bambini compresi. Poi ci faremo raccontare, c'è anche un ospedale degli orsetti, una cosa meravigliosa.
2: E ma degli orsetti veri?
1: Sì, degli orsetti proprio, dei peluche che vengono,
2: dei
1: poi,
2: peluche.
1: Poi ci racconterà, sono orsetti, per condividere ciò che hanno appreso durante la formazione, quindi come la medicina, l'economia e la tecnologia siano strettamente legate all'ecologia. Il professor Mantini, che abbiamo appunto salutato poc'anzi, è uno degli organizzatori di questo progetto e ha partecipato alle 4 giornate del Villaggio per la Terra, quindi possiamo
0: Don Alessandro, qual è l'esperienza che avete fatto al Villaggio? In sostanza, che cosa le è rimasto dentro di quei momenti, e soprattutto poi come lo avete in qualche modo continuato anche dentro l'università?
3: Intanto ringrazio per l'ottima descrizione e sintesi di questo evento che abbiamo vissuto. Un evento che ha coinvolto in maniera trasversale, questa è stata un po' la dimensione vincente che poi rimane appunto in università, in maniera trasversale ha coinvolto gli studenti, i ricercatori, i loro docenti e quindi in generale tutto il personale, gli assistenti pastorali, le suore che fanno servizio qui con noi nei collegi, per cui ecco questo lavoro, diciamo, orizzontale di connessione e di relazioni tra diverse figure che normalmente hanno un loro compito qui, ma per i giovani anche trovarsi, no, a interfacciarsi in maniera diretta, progettuale, diciamo anche ordinaria con i docenti e i ricercatori, è stata per loro un'esperienza grande, importante, preziosa, ed è un po' l'elemento vincente, direi, come ripercussione che poi questo progetto ha nella vita ordinaria dell'università.
0: Giuliano, vorrei un'altra domanda.
2: Vorrei che Don Alessandro raccontasse che cosa effettivamente hanno fatto al Villaggio. Noi lo sappiamo, però vorremmo raccontarlo anche agli spettatori.
3: Certo, e 4 giorni in cui si cominciava la mattina alle 8 e si terminava il pomeriggio alle 6, nei quali noi avevamo uno stand all'interno dell'intero villaggio, quindi uno stand dedicato all'Università Cattolica Policlinico Gemelli. In questo stand ogni giorno venivano preparati dei workshop, quindi dei piccoli tavoli di lavoro, nei quali poi avremmo ospitato durante le intere giornate coloro che venivano a visitare il villaggio, tutte le età naturalmente. Ogni singolo tavolo, ogni singolo workshop all'interno dello stand offriva l'occasione di interfacciarsi con una delle diverse realtà a servizio del pianeta, dell'umanità, delle persone che il Policlinico Gemelli e l'Università Cattolica offrono, guidati dalle Rising Star. Quindi supponiamo uno stand di neurochirurgia, uno stand di psicologia, uno stand di cardiochirurgia e uno stand di ospedale degli orsetti, fitoterapia e psichiatria e così via. Quindi ogni stand aveva una sua caratterizzazione. E qui il lavoro congiunto tra Rising Star e soprattutto studenti mirava a fornire ai visitatori una descrizione di una progettualità di alto livello di ricerca, così come vengono portate avanti qui nell'università, ma, e questa è stata la cosa bella, rese fruibili in maniera professionale, ma nello stesso tempo, diciamo, adatta alle singole visitatori, però senza perdere di professionalità e senza perdere di consistenza, offrire a tutti la capacità di fare un po' un salto culturale, un salto di conoscenza e anche un salto di passione, soprattutto ricordo i giovani, insomma.
1: Don Alessandro, allora, ha detto Rising Stars, io so chi sono, diciamo, perché ero al villaggio, però spieghiamo agli ascoltatori chi sono le Rising Star.
3: Le Rising Star sono dei ricercatori particolarmente meritevoli anche per pubblicazioni e per qualità della ricerca, che all'interno dell'Università Cattolica sotto i 40 anni, quindi ecco perché Rising Star, sotto i 40 anni si sono particolarmente distinti. Alcuni di loro si sono resi disponibili, alcuni di loro sono poi stati scelti dagli studenti per essere loro guide e quindi è stata un'interfaccia veramente affascinante, insomma, anche per i giovani, soprattutto per gli studenti.
0: Senta, allora parliamo un attimo della medicina. Quali sono gli aspetti che mettono in relazione appunto la scienza, questa scienza, poi con la salute del pianeta? Perché insomma il collegamento è abbastanza ampio, però poi sicuramente c'è, per cui ce lo spieghi un attimo.
3: Ogni volta che si parla ovviamente di pianeta e quindi di ambiente, non si può prescindere da noi persone umane che viviamo in esso. Pertanto la medicina, ma in questo caso anche l'economia e la tecnologia, no, vanno a servizio del pianeta nella misura in cui sia nell'utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni, sia anche nella definizione delle fasi progettuali dei specifici progetti, ma soprattutto vanno a servizio delle persone, offrendo ad esse una qualità di bellezza, di accoglienza, di relazione, di incontro, che permette poi una migliore cura e quindi di riflesso una migliore presenza poi nella società e quindi un miglioramento nella società.
2: Io volevo mettere invece l'accento sulla lettera T di questo acronimo MET, la tecnologia, perché le tecnologie in tutti i campi sono delle cose meravigliose, però sono anche delle fonti di impatto ecologico, sia perché hanno bisogno di materie prime, di lavorazione eccetera, poi generano poi rifiuti che devono essere più o meno trattati. Ecco, come vengono affrontati questi argomenti sia nei vostri percorsi didattici, sia come è stato affrontato magari al villaggio con le persone?
3: La dimensione tecnologica è fondamentale sia per il Villaggio della Terra, ma soprattutto anche qui per l'Università Cattolica e il Policlinico Gemelli. In particolare è una forma di educazione che cerchiamo di portare avanti con i nostri studenti a gestire bene le risorse, diciamo, e quindi a saper gestire bene anche la pulizia dell'ambiente. Questo a livello molto pratico. A livello invece più tecnologico, diciamo così, più di ricerca, la ricerca punta chiaramente ad un utilizzo di risorse, e noi alcune le abbiamo anche portate lì nel villaggio, che sia sostenibile, parola molto utilizzata oggi, cioè si fanno progetti, si fanno per esempio interventi chirurgici, si usano strumentazioni, si propongono al pubblico certe strumentazioni che hanno un minor impatto possibile sull'ambiente circostante. E per esempio anche gli stessi bambini che hanno fatto l'esperienza dell'ospedale degli Orsetti si sono interfacciati con un uso di piccoli strumentini che però, ecco, li educavano in qualche modo a non sprecare, a utilizzarli bene e poi ad una disinfezione successiva e così via.
0: Insomma, è stato un... facile far passare questi concetti, secondo lei, Don Alessandro? Perché insomma non sempre il ruolo dell'antispreco è così apprezzato, cioè in sostanza che spesso le famiglie questi discorsi non li fanno e poi forse i ragazzi a volte sono anche più avanti di noi.
3: Noi nei collegi, in particolar modo nei collegi dell'Università Cattolica, soprattutto ad opera delle suore che sono direttrici di questi collegi, manteniamo una seria, diciamo, formazione al differenziare e al ridurre lo spreco, quindi già questo è un livello formativo di base. Una volta che si è andato a tradurre nel villaggio della terra, lì c'è stata non solo ovviamente l'attenzione del nostro stand, ma molto molto significativa è stata l'interezza del villaggio della terra, che portava avanti in maniera uniforme e in maniera condivisa la stessa attenzione. Più chiunque venisse al villaggio della terra aveva la possibilità di respirare uno stile che poi applicava nei diversi stand e nei diversi contesti tecnologici, economici, militari, sportivi, eccetera, eccetera.
1: Ecco, quindi una forma di... sì, no, le volevo chiedere però proprio a proposito di questo, cioè diciamo tra le varie cose che promuove appunto, cioè il MET che cosa fa, c'è anche l'economia, diciamo, no? L'economia è una parte importante, ma in che modo l'economia viene applicata in questo vostro percorso?
3: Intanto sensibilizzando i ragazzi a mettere insieme le discipline. Medicina non è svincolata dall'economia, non è svincolata dalla tecnologia e viceversa nelle varie combinazioni. Quindi fargli pensare in grande, pensare secondo la logica della transdisciplinarietà. Questo è il primo elemento fondamentale. Il secondo, l'economia, e noi qui abbiamo un corso di laurea magistrale in healthcare management, quindi la possibilità di gestire le strutture sanitarie per un miglior bene della salute della medicina sostanzialmente. La logica di fondo è il legame tra la persona, la società e il bene comune. Questi sono gli elementi cardini che ci possono aiutare a costruire poi nel futuro una sanità sempre di più person-centered, centrata sulla persona, ma anche certo, di conseguenza centrata sul bene comune.
0: Ecco, tra l'altro un compito non facilissimo in un'era in cui in sostanza si tenta di risparmiare anche sul welfare state e soprattutto sulla sanità. Poi adesso lei lo sa, in Europa e in Italia abbiamo tutto un piano di riarmo che purtroppo rischia di togliere fondi anche alla sanità. L'importante a me sembra che sia molto anche riuscire a razionalizzare le risorse, a evitare appunto gli sprechi, però anche a ricordarci che la popolazione italiana e non solo, ma soprattutto quella europea, sta invecchiando sempre di più. Forse allora il nostro welfare, di cui appunto la sanità fa parte, va difeso.
3: Certo, creando una consapevolizzazione, no? E aumentando nei giovani, penso ai bambini che abbiamo incontrato, ai giovani delle scuole medie, creando una consapevolezza sempre di più di come tutto sia collegato e di come un'azione in un settore si ripercuote necessariamente anche in altri. Allora anche creando una coscienza civica in qualche modo attraverso la medicina, attraverso la tecnologia, attraverso l'economia, per aiutare questi nostri giovani di adesso e anche le famiglie, coloro che hanno visitato, ad assumere uno sguardo nuovo sulla società in cui vivono e quindi sul mondo in cui ci troviamo, insomma.
2: E Don Alessandro, io so che la Cattolica ha avviato dei progetti di un piano Africa, che è una collaborazione fra università di vari paesi, ovviamente tra il nostro e il continente africano. Peraltro si legge nella missione contribuire a uno sviluppo sostenibile dell'Africa, ampliando i percorsi di formazione dei giovani africani sia in loco, cioè in Africa, che in Italia. Ci può parlare di qualche progetto pratico che lei ha seguito?
3: Sì, il progetto Africa è un progetto molto ampio che riguarda l'intera università, in particolare la Facoltà di Medicina e Chirurgia sviluppa una commissione di solidarietà, quello che si chiama un campus solidale, che raccoglie tante esperienze di solidarietà che spingiamo i ragazzi, i nostri studenti, anche gli specializzandi a frequentare. Uno in particolare potrebbe essere quello di un ospedale in Tanzania, in cui si sta adesso cercando di aumentare la cubatura, quindi sviluppando nuovi reparti. Un altro, quello in cui sono appena stato a dicembre, in Kenya, in cui abbiamo collaborato con War Friends e un ospedale locale di Nairobi, il NEMA Ruaka Hospital, nel quale abbiamo sviluppato proprio questa attenzione a formare il personale locale e non sostituirsi adesso, e nello stesso tempo mandare specializzandi che possano in loco non solo ricevere una formazione alla medicina in situazioni disagiate, ma anche essere magari di aiuto portando il know-how locale nostro al personale locale dell'ospedale. Questa interazione bidirezionale, in qualche modo formativa bidirezionale, può essere veramente interessante.
1: Don Alessandro, allora so che lei tiene anche un corso sull'intelligenza artificiale. Ecco, come si coniuga questa rivoluzione tecnologica con l'etica e la tutela dell'ambiente?
3: L'intelligenza artificiale in primis ha bisogno di, io la chiamo sempre così, di al meglio spinge ad una sfida antropologica. La sfida antropologica è strettamente legata ad una sfida etica, perché l'uomo non può mai essere svincolato dalla sua dimensione naturale etica. Pertanto l'intelligenza artificiale è un'occasione tecnologica, diciamo, che la tecnologia ci offre, perché l'uomo, diciamo così, noi ci possiamo svegliare nell'uso consapevole della nostra intelligenza, ben diversa e assolutamente non comparabile a quella artificiale, e quindi risvegliando il senso critico, risvegliando un sano approccio alla tecnologia, sviluppare ancora meglio una dimensione etica consapevole della gestione dei rischi, per esempio, così come della conoscenza dei possibili rischi, ma anche delle grandi potenzialità. In medicina l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità straordinarie, per esempio, no?
0: Eppure, don Alessandro, senta, mi permetta, quello che lei ha detto è molto illuminante, però in realtà mi sembra che una parte, diciamo, della società che stiamo vivendo intenda l'intelligenza artificiale come sostitutiva dell'uomo. Mi riferisco non solo al possibile annientamento, mi permetta questa parola, di interi posti di lavoro, milioni di posti di lavoro, ma anche nella diciamo quotidianità. Il rischio è che poi soprattutto i ragazzi si abituino a lavorare molto con l'intelligenza artificiale e però l'intelligenza che poi hanno nel cervello non la facciano funzionare. Che cosa ne pensa?
3: Ecco, quest'ultima sottolineatura è l'elemento decisivo. Cioè, è chiaro che l'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente, ma non è intelligenza in alcun modo. Pertanto, pur sviluppando, offrendoci risultati di alto livello, non è uno sviluppo intellettivo, non è un'intelligenza. Ecco perché dicevo che è una sfida a noi per riscoprire da un lato la differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e l'elaborazione, io così la chiamo, artificiale. Dall'altro è anche l'occasione per saper sviluppare quell'etica di base che è: allora, la vogliamo usare? Usiamola. Conosciamone le differenze con l'intelligenza umana e sappiamo anche limitare, quando occorre, il suo utilizzo per sviluppare appunto l'intelligenza umana. Il punto qual è? Che se noi ci mettiamo dipendenti da questo strumento tecnologico, certamente svilupperemo meno l'intelligenza umana, ma non è colpa dell'intelligenza artificiale, è una scelta che eventualmente
1: certo,
3: facciamo
1: dipende
3: noi.
1: Dal nostro approccio, che è chiaro. Anzi, certo. Forse l'intelligenza artificiale può essere proprio una palestra per la nostra intelligenza, perché porre delle domande in un certo modo e interpretare anche le risposte che ci vengono date può essere uno stimolo aggiuntivo, no, per avere, non lo so, a me sembra stimolante, non mi sembra una cosa negativa.
3: Certo, no, non lo è negativa assolutamente, esatto. Certamente, però sfidando in qualche modo, soprattutto per via del nome che, diciamo, un po' sì, superficialmente gli è stato dato, per via del nome sfida un po' e rischia, soprattutto nei più giovani, di sviluppare una sorta di senso di inferiorità. Ora, ecco perché è importante la consapevolizzazione, cioè una volta che si fa, che ricordo, guardi, faccio un esempio se posso,
1: certo.
3: Andai una volta a presentare questo tema in una scuola media chiesi ai ragazzi di seconda in particolare che cos'è l'intelligenza artificiale per quello che voi sapete, e uno di loro mi disse: il mio migliore amico. E ok, io rimasi in silenzio su questo e ho proceduto ad andare a fargli capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Gli ho fatto vedere che si tratta di un algoritmo, quindi ho fatto fisicamente vedere la formula matematica che sviluppa l'intelligenza artificiale. A quel punto gli ho rifatto la domanda: senti un po', ma tu avresti mai come amico un'equazione? E il ragazzo mi ha detto: no, assolutamente no. Ecco, bene, perfetto.
1: Bellissimo.
3: Ecco, la consapevolizzazione quanto è importante.
2: Don Alessandro, io le volevo fare invece un'altra domanda. So che lei, insomma, sappiamo, l'abbiamo presentata come docente di teologia, e io volevo chiederle, la cura del pianeta è entrata nella, è entrato nella dottrina della Chiesa, soprattutto nella comunicazione con Papa Francesco, con la Laudato Si, con l'ecologia integrale. Però le chiedo, ecco, lei è un docente di teologia, questo concetto della cura della casa comune del pianeta c'era già nella storia della dottrina della Chiesa, magari sotto traccia, magari in altra forma, oppure è proprio un'invenzione dei nostri tempi?
3: No, assolutamente no, è un elemento portante della teologia, perché è un elemento portante della rivelazione cristiana. Nel momento in cui, a me piace sempre riferirmi, e di per sé la cosa a volte stupisce un po', alla Genesi direttamente, no? Quando il Signore crea l'uomo e mette l'uomo dentro il mondo appena creato, usa un verbo molto bello e anche molto affascinante, quanto a volte incompreso, che è il verbo dominate. Questo sembra brutto all'orecchio dell'uomo moderno e contemporaneo. In realtà dominare viene da dominus, da signore, quindi dominare vuol dire siate signori della creazione. Signori vuol dire gentili, attenti, sapienti, capaci di gestire. Quindi dietro questo termine che la parola di Dio utilizza c'è tutta un'ampiezza di attenzione, diciamo proprio originaria, nel rapporto tra Dio, noi e il creato, appunto creato, e ci piace usare a noi almeno questo termine invece che natura, no? Quindi il creato diventa il luogo della signoria dell'uomo, che quindi se ne prende cura perché ne è signore, con questo senso, appunto, dicevo prima, di gentilezza, di attenzione, di cura, di progresso anche naturalmente.
0: Ma interessante, bello, sicuramente molto. Poi insomma anche San Francesco ci insegna ci ricorda davvero tanto.
3: Cioè, non solo, ma San Francesco che legava il mi signore
0: il
3: alla
0: mi
3: lode,
0: signore, esatto.
3: Perché dando quindi il giusto orientamento al senso della lode e della cura.
0: Allora io ringrazio per essere stato con noi Don Alessandro Mantini, docente di teologia alla Cattolica del Sacro Cuore. Buon pomeriggio Don Alessandro.
1: Grazie Alessandro.
3: A tutti voi e grazie di cuore. Arrivederci.
0: E allora amici, io vi ringrazio, ringrazio anche
1: Tiziana. Illuminante Don Alessandro, io sarei potuta stare qui.
0: Ci ha illuminato molto.
1: Sì, bellissimo.
0: Diciamo allora io saluto Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulanini, grazie per essere stati con noi. Finisce qua questa parte del mondo a radio, ma soprattutto questa puntata di Erde Italia, che voi potete sempre riascoltare andando sul sito erde.it, poi anche sui social e così via. Vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Sono molte le iniziative tra mostre, dialoghi, momenti di spiritualità in programma oggi anche nelle province di Padova e Vicenza per il Festival Biblico di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Stasera, per esempio, al Cinema Marconi di Piove di Sacco, provincia di Padova, ci sarà lo spettacolo Peppino Impastato, Giullare Scomodo. A Schio, in provincia di Vicenza, al centro ci sarà l'intelligenza artificiale, esplorando il limite umano e non umano. A Palazzo Toldi Capra, alle 20, ne discuteranno Fabrizio Illuminati, direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, Leopoldo Sandonà, si occupa di bioetica e di filosofia, Stefano Quintarelli, che è un informatico e blogger, Riccardo Zecchina, direttore del Dipartimento di Computer Science alla Bocconi, mentre a Sovizzo, alle 20.30, la regista teatrale studiosa di ebraismo Miriam Camerini sarà protagonista di un incontro sulla Torre di Babele come limite ma anche come punto d'incontro. E poi alla Rocca di Castello ad Arzignano, ore 21, i pastori Battisti Lidia Maggi e Angelo Reginato rifletteranno su Satis, l'abbastanza nella Bibbia. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, mettetevi comodi. Come sempre, questa settimana parleremo degli eventi culturali più importanti, Salone del Libro, che è stato inaugurato oggi, e il Festival di Cannes, che è partito ieri praticamente, e tante altre cose. Iniziamo con la musica. C'è questa canzone molto bella, secondo me, dei Brand New Heavies, You Are the Universe. You are the

You Are the Universe, i Brand New Heavies. Allora, cominciamo con le notizie andando a Torino, al Salone del Libro, inaugurato stamattina dal Ministro della Cultura Giuli, 38esima edizione di questa manifestazione. Quest'anno ci sono 147.000 metri quadri espositivi, 2.700 eventi, oltre 500 stand, più di 1.200 editori, insomma, numeri davvero importanti. Noi ovviamente nel raccontarvelo faremo delle scelte e vi racconteremo alcune cose, ma ovviamente il programma è talmente vasto che c'è davvero tutto per tutti. C'è una zona, la Romance Pop-Up, inaugurata l'anno scorso, una zona e anche un evento, diciamo così, che raddoppia su due giorni, sabato e domenica, perché il successo di questo genere letterario, soprattutto tra i più giovani, è davvero molto molto forte. Il paese ospite è la Grecia quest'anno, la regione ospite d'onore è l'Umbria e quindi ci saranno anche spazi dedicati a queste realtà. Tra gli stand potrete andare anche allo stand lo stand CEI Welci, dove c'è dentro anche, oltre al nostro, anche quello di Avvenire, che propone una serie di appuntamenti anche nei prossimi giorni, anche qui tantissimi, ve ne segnalo soltanto un paio per il momento, poi magari domani ne segnalerò altri. Comunque domani al Salone del Libro di Torino, nello stand CEI Welci, nella zona di Avvenire, ci sarà l'incontro Abbasso tutte le guerre, rileggere Don Milani nell'epoca della Terza Guerra Mondiale a pezzi, con Luigino Bruni, Maria Paola Azzario, Sergio Tanzarella e Lilli Genco. Alle 16.30, Se non tornerete come bambini, con il cardinale José Tolentino de Mendoza, Stefania Auci e Alessandro Zaccuri. Più tardi, alle 18.30, domani, Quando la vita riparte 100 volte, con Giorgio Paolucci e Roberto Gramola. Sabato, giornata ricchissima di eventi, anche qui ve ne segnalo solo un paio. L'inizio alle 10.30, l'incontro Sconfinati, insieme a Luca Peiron. Dopo, alle 12.30, Lampedusa, la frontiera che si fa domanda, con l'inviato di Avvenire nello scavo, e poi tutto il resto della giornata e anche domenica tantissimi appuntamenti uno via l'altro, quindi anche qui andate direttamente al Salone del Libro di Torino, oppure sul sito di Avvenire o sul sito del Salone del Libro trovate il programma di tutti i vari stand, così cercate e vedete tutto quello che c'è. Ma come dicevo, ci sono 2.700 eventi, vi prenderà un po' di tempo probabilmente. Tra poco andiamo a Cannes.

0: yours.
1: Ripensavo al Salone del Libro di Torino, che è uno di quegli eventi così ricchi di cose da vedere, da scoprire, che io, per come sono fatto, preferisco non leggere nemmeno il programma di manifestazioni del genere, se ne ho la possibilità di andare e girare così casualmente, e il caso magari mi fa scoprire delle cose interessanti. Va bene, come dicevo, da Torino ci spostiamo a Cannes, dove è in corso il Festival del Cinema. Oggi in concorso, molto atteso, il polacco Pavel Pawlikowski, ma soprattutto l'iraniano Asghar Farhadi. Allora, il film di Pawlikowski si chiama Fatherland, porta sullo schermo l'epoca della Guerra Fredda, che fu lo sfondo per l'incontro tra Thomas Mann e la figlia Erika, incontro delle persone, naturalmente, delle anime. Farhadi invece, nel suo secondo film girato in Francia, affronta un super cast: Isabelle Huppert, Vincent Cassel, insomma tanti nomi importanti anche del cinema francese. Affronta, dicevamo, un capitolo doloroso della storia recente. Histoire parallèle è il titolo del film, storie parallele, e incrocia le storie di vari personaggi su cui ci sono i segni emotivi dei purtroppo famosi attacchi terroristici a Parigi del 2015, quelli del Bataclan, ve li ricordate? Di Cannes però non voglio parlare di altri film, ci sono le recensioni dei film proiettati ieri, buone, ma non mi sembra di aver letto niente di diciamo così esaltante. Ma ieri c'è stato il regista Peter Jackson, che ha avuto, come vi dicevo ieri, la Palma d'Oro alla carriera, e ha tenuto una lezione per i fortunati che hanno potuto partecipare, una lezione di cinema, e si è parlato di intelligenza artificiale. Secondo lui, che ricordiamo ha fatto con effetti speciali importanti dei film come la trilogia del Signore degli Anelli, per esempio, per lui l'intelligenza artificiale non è altro che uno strumento di effetti speciali come gli altri, non è una minaccia, è un effetto speciale, bisogna soltanto proteggere i diritti sull'immagine degli attori e impedire che i loro tratti vengano rubati e usati nei film senza permesso. Questo è l'unico problema, secondo lui, dell'intelligenza artificiale. Mi trovo abbastanza d'accordo, devo dire, con questa sua diciamo visione, tant'è che in realtà gli attori soprattutto si sono mossi da molto tempo per tutelare la loro immagine. In particolare Kate Blanchett, per esempio, in un'intervista a Variety ha detto che il consenso all'uso dell'immagine degli attori è fondamentale in questa nuova tecnologia. È stata lanciata un'iniziativa dove c'era, appunto, dove c'è Kate Blanchett, ma con lei George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, per creare un registro pubblico per autorizzare o negare l'uso digitale della propria immagine, voce anche, o corpo. L'idea è quella di stabilire uno standard di consenso umano per l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi della propria identità, la voce, il corpo, eccetera eccetera. A questa iniziativa hanno aderito anche altri attori: Matthew McConaughey, Javier Bardem, Helen Mirren, Steven Soderbergh, Kristen Stewart, Emma Thompson, insomma nomi importanti del cinema che tutti conosciamo. Ma tornando all'intelligenza artificiale e a Peter Jackson, Peter Jackson ha raccontato ieri a Cannes che si sta girando un nuovo film della saga del Signore degli Anelli. Si chiama Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, la caccia del Gollum, e ci sarà a interpretare il Gollum di nuovo Andy Serkis, e lui ha parlato di questa tecnologia che è già stata usata appunto negli altri film, che spiega bene non è intelligenza artificiale, è una tuta con dei sensori sul volto dell'attore che diciamo memorizzano e segnalano tutti i movimenti, anche quelli più del dettaglio del viso, delle espressioni facciali, a un computer che poi produce il pupazzo del Gollum con gli stessi movimenti che fa l'attore, con le stesse espressioni. Tra l'altro, in questa nuova nuovo capitolo della saga del Signore degli Anelli, Peter Jackson sarà soltanto produttore e non regista, ha affidato la regia proprio all'attore Andy Serkis, che interpreta anche il Gollum. Dice: è un film sul Gollum, lui è quello più bravo perché conosce il personaggio perfettamente. È di nuovo tratto dalle opere di Tolkien e riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn, catturare quindi Gollum prima che possa rivelare a Sauron l'ubicazione dell'anello. Qui ho citato, diciamo, personaggi che chi ha visto il film e ha amato la saga sicuramente ha capito e sa di chi parliamo. Ritorni attesi sul set: Ian McKellen interpreta Gandalf, Elijah Wood che interpreta Frodo, Peter Jackson, dicevamo, non sarà regista ma produttore, sarà produttore anche del seguito del film di Tintin. Era stato diretto da Spielberg, di nuovo sarà diretto da Spielberg, Peter Jackson sarà produttore. Le avventure di Tintin, il segreto dell'unicorno, era il primo, 2011, e quindi prossimamente vedremo il secondo capitolo.

Ora ci spostiamo a Verona, vi segnalo un evento che si tiene domani, la grande sfida Incontrarti, condotta da Amadeus, in programma all'Arena di Verona, è quello che si dice proprio la splendida cornice. Una serata che unisce spettacolo, musica e solidarietà, mettendo

0: Renga, il cast di Notre Dame de Paris, Lina Sastri accompagnata al pianoforte dal maestro Pennino in un omaggio dedicato a Ornella Vanoni, Gino Paoli e Pino Daniele. E poi ci sarà Francesco Canale, artista senza braccia che realizza dal vivo le sue opere, e poi l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso proporrà un momento dedicato alle grandi colonne sonore. L'incasso sarà devoluto ai progetti promossi da ASD La Grande Sfida, dalla Caritas Diocesana di Verona, dall'Unitalsi di Verona, grazie anche agli sponsor che hanno coperto tutti i costi di produzione. Invece ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica molto interessante che vi consiglio di vedere se ne avete l'opportunità. Come vivono i bambini a Gaza è il fulcro di questa mostra How Kids Rolled, mostra al via oggi a Palazzo Merulana a Roma fino al 28 giugno. Foto, video, film e poesie scritte dai bambini di Gaza che raccontano la loro quotidianità segnata dalla guerra. Gli scatti sono di Melissa McLaren e Mahmoud Abu Hamda, e poi ci sono le opere di Simone Legno, e c'è anche il film di Loris Lai, che è anche curatore della mostra, un film ispirato al romanzo Sulle onde della libertà, che è scritto da Nicoletta Bortolotti nel 2013 e pubblicato da Mondadori, che racconta l'amicizia tra un ragazzo palestinese e un israeliano sbocciata durante la seconda intifada nel 2003, e tutti e due hanno la passione per il surf. Patrocinata dalla Santa Sede, Save the Children e UNICEF Italia, che compie 80 anni quest'anno, l'iniziativa ricorda che oggi oltre 520 milioni di minori vivono in aree di conflitto. Un dato record, vuol dire che più di un minore su cinque nel mondo vive in una zona di guerra. Insomma, bisogna riflettere anche su questo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Sono sempre tantissime le iniziative culturali in giro per l'Italia. Andiamo in provincia di Cuneo, a Cherasco. Comincia con una serata di spettacolo e scoperta la seconda edizione del Festival Cherasco tra le storie, organizzato da Idee al Lavoro, che si svolge appunto in questa cittadina in provincia di Cuneo da domani a domenica, nei giorni del 25esimo premio internazionale Cherasco Storia. Allora, la scoperta che inaugura il festival è la personalità moderna e visionaria di San Francesco a 800 anni dalla morte, con Aldo Cazzullo e il suo spettacolo su San Francesco al Teatro Salomone. Domani e dopodomani Cazzullo sarà anche al Salone del Libro di Torino, ospite di molti incontri, ma tornando al Festival di Cherasco, tra gli ospiti c'è anche Viola Ardone, scrittrice, e parla del suo Tanta Ancora Vita, pubblicato da Einaudi. Matteo Cavezzali presenta il suo libro I Fratelli Meraviglia per Mondadori. Sabato ci sarà la lezione del vincitore del premio internazionale Cherasco Storia, lo storico britannico Richard Overy, autore di un saggio su Hiroshima intitolato Pioggia di distruzione, pubblicato da Einaudi, riceverà il premio, dicevamo, e poi saranno conferiti i premi per l'economia alla presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, per la cultura e l'arte alla critica Sharon Ecker e per il giornalismo a Mario Calabresi. In serata il monologo di Domenico Iannaccone, Il senso dell'umano. Domenica ci saranno anche Giovanni Minoli e Gianni Riotta, tra gli altri. Anche qui un programma piuttosto ricco di eventi ed appuntamenti. Dal Piemonte ci spostiamo alla Lombardia. Dopodomani e domenica torna ad Agrate Brianza, all'auditorium Mario Rigoni Stern, la quarta edizione del Festival della Letteratura Zagrang, due giorni di incontri e spettacoli e laboratori gratuiti per raccontare storie oltre il libro. Quest'anno l'edizione è dedicata ai nuovi linguaggi del racconto, in particolare al fumetto, con un programma pensato per tutti i pubblici, dai più piccoli ai più grandi. Promosso dal comune di Agrate Brianza, il festival è curato da Lateres ETS con la direzione artistica di Davide Passoni. Al centro della rassegna il dialogo tra parola scritta e altri linguaggi artistici, perché leggere significa anche guardare, ascoltare e partecipare. Ora ci trasferiamo a Foggia, perché da domani al 16 maggio Foggia torna a essere laboratorio nazionale del giornalismo d'inchiesta, con la terza edizione della PRM Academy nell'ambito del premio Roberto Morrione. Nei tre giorni la città ospiterà infatti la scuola di formazione dedicata al giornalismo investigativo per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia. In programma anche tre mattine nelle scuole superiori di Foggia e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana. Le iniziative si inseriscono nel programma della manifestazione La città che vorrei, una bussola per la legalità, organizzata dall'assessorato alla legalità del comune di Foggia e dall'università di Foggia. Mi sembra un'iniziativa davvero importante e mi piaceva sottolinearla.
2: Lungo

0: detto me. Scrivere poesie d'amore è qualcosa di davvero molto complicato, semplicemente per il fatto che tutti più o meno una volta nella vita ci hanno provato, no? Ci abbiamo provato. Però poi quelli che sono davvero dei poeti si vede, insomma, e rimangono poi nella storia anche a secoli di distanza. Perché dico questo? Perché è saltato fuori un carteggio delle lettere d'amore tra il poeta John Keats e la promessa sposa Fanny Brawn, che andranno all'asta a New York per una cifra tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari. L'asta il 24 giugno. In questi scambi di lettere tra i due, che sono datati 1819, 20 e 21, si vede tutta l'urgenza di un amore giovane e clandestino come il loro, già purtroppo affetto dalla tubercolosi che poi lo avrebbe ucciso a soli 23 anni durante il suo soggiorno a Roma nel 1823. John Keats scrive nelle lettere anche di questa malattia che si frappone fra lui e la sua amata e quindi che impedisce, ecco, che il loro amore possa sbocciare. Insomma, queste lettere andranno all'asta, vedremo chi se le aggiudicherà e per quale cifra, se la cifra sarà rispettata rispetto alla previsione tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Lettere d'amore, un film statunitense del 90 con Robert De Niro e Jane Fonda. Un cuoco, è la storia di un cuoco che viene licenziato perché analfabeta. Scoraggiato, trova supporto in una collega che è rimasta vedova e che gli insegna a leggere e scrivere. Il film inizia alle 21.15, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky. Qualora vi perdeste qualcosa, c'è la nostra app Play 2000 gratuita da scaricare, dove c'è tutto quello che riguarda TV 2000, ma anche In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club di oggi. Il nostro salottino di cultura e spettacolo torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, continuate a seguire In Blu 2000, non cambiate canale. A domani.
1: In Blu Social Club. Con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La tradizione sacerdotale, quella che si di solito, cioè che viene dagli studiosi segnalata con la lettera P, perché come già vi ho detto viene chiamato dai tedeschi il Priester Codex. È una sigla sciocca, perché tant'è vero che qualcuno vorrebbe mettere da noi S sacerdotale, ma è la stessa cosa. Perché la parola prete sarebbe quella di coloro che non sono sacerdoti, ma presbiteri e anziani. Quindi chiamare, cioè noi desidereremmo che dopo Gesù Cristo non si parlasse più di sacerdoti, ma si parlasse di presbiteri, ma questo è un problema che non c'entra con l'Antico Testamento. I tedeschi, che non sanno, non hanno pensato a queste cose, hanno chiamato Priester Code, quindi hanno dato la sigla P, a questa tradizione che viene fatta dai sacerdoti ebraici, evidentemente non dai nostri sacerdoti. E non è neanche una cosa esattamente sacerdotale, perché di per sé gli autori di questo testo possono benissimo essere sacerdoti, ma in realtà lavorano come degli scribi, cioè sono degli studiosi. Dunque, lo scriba di per sé è l'impiegato statale nel significato che ha nell'Antico Oriente. Quindi è quello che sa scrivere i documenti, sa interpretarli, sa mettere in ordine le notizie, è un archivista, ecco, e lo scriba. Quindi gli autori di questi testi sono dei sacerdoti scribi, cioè che facevano parte della tribù di Levi e quindi erano discendenti da Aaron ed erano quindi sacerdoti per nascita. E alcuni di loro avevano imparato a lavorare come lavora uno scriba, cioè praticamente un letterato. Ecco. E sono loro che sarebbero gli autori di un intervento che di solito viene datato all'epoca dell'esilio. Quindi probabilmente si pensa che questo intervento dei sacerdoti sulle tradizioni storiche di Israele sia avvenuto in Babilonia, quando queste brave persone, non avendo più il culto da celebrare, perché in Babilonia tutto quello che si doveva fare nel Tempio non era possibile farlo, perché là il Tempio non c'era. Quindi tra l'altro l'esilio è anche servito agli ebrei come una parentesi nella quale, mancando il Tempio, si sono trovati altri modi di onorare Dio e di pregarlo, che poi dovranno per sempre essere scelti dagli ebrei, che anche oggi il Tempio non ce l'hanno più e forse non ce l'avranno mai più. Quindi questo è già accaduto per quelli che sono vissuti in Babilonia. E probabilmente lì in Babilonia, non avendo altre possibilità di onorare Dio, hanno cercato di intervenire su quelle tradizioni scritte che già esistevano. Quindi i sacerdoti conoscono il Deuteronomio, che già esiste. Probabilmente conoscono anche i libri, quelli che noi chiamiamo i libri storici, cioè i libri che vanno da Giosuè al secondo libro dei Re, che racconta appunto, che termina con la distruzione di Gerusalemme nel 586. Probabilmente non è che siano come sono adesso, però probabilmente esistono già. Sono quindi a conoscenza di scritti già sistemati in qualche modo, perché la sistemazione è cominciata certissimamente al tempo di Giosia, quindi c'è già tutto questo lavoro. Forse gli stessi scribi, anche prima di andare in esilio, avevano già, forse, non lo sappiamo, avevano già qualche loro tradizione scritta. Noi non sappiamo quando sono cominciate a emergere le idee e il modo di vedere le cose che troviamo adesso nei testi di questa tradizione. Sappiamo soltanto che attorno al 400 prima di Cristo questa tradizione ha ritoccato, dove lo riteneva necessario, testi precedenti e ha inserito la sua visione delle cose. In tutto questo non c'è niente di matematicamente sicuro, sono alte probabilità che le cose siano andate in questi termini. Dunque questa tradizione, questi interventi sacerdotali non sono mai, se non forse in uno o due momenti, non sono mai dei racconti, cioè non, il sacerdotale non narra, non racconta, enuncia, cioè dice in poche parole quello che è avvenuto. Direi che è come leggere il sacerdotale, è come leggere i titoli del giornale. C'è il titolo grosso e poi sotto ci sono due o tre righe di sommario, meno che una volta i giornali erano fatti così e lo sono anche oggi. Tutto l'articolo si può saltare. Non esiste nella tradizione sacerdotale un racconto. C'è semplicemente Mosè conquistò la terra il giorno tale, la data tale, punto, chiuso. Quindi al massimo un titolo e un occhiello sotto, come si chiamava giornalisticamente, nel quale si fa il riassunto, ma non c'è la narrazione. Sono per esempio interessati assolutamente a elenchi genealogici, cioè loro devono stabilire chi fa parte del popolo ebraico e hanno quindi disponibili degli elenchi, perché secondo loro il popolo ebraico ha un incarico che Dio gli ha affidato e bisogna controllare che nessun intruso entri dentro in questo elenco. Quindi devono studiare quante tribù, quanti clan all'interno della tribù, devono anche, sono anche interessati a sapere dove vivono queste tribù ebraiche, quindi hanno anche bisogno di notizie topografiche. Per ottenere tutto questo devono aver consultato delle fonti, degli archivi praticamente. Forse dove l'archivio o la fonte non c'era, hanno inventato, ma non lo sappiamo, non sappiamo deciderlo. Praticamente quando noi troviamo nei testi dell'Antico Testamento, il che capita molto spesso, degli elenchi di persone, di località, di paesi, di città, normalmente il lettore umano salta la pagina e non li legge neanche, così come non legge le genealogie, cioè le liste dei nomi. Lo studioso, se è paziente e ha voglia, qualche volta approfondisce questi elenchi, li studia, controlla e scopre tante piccole cose, che alcuni di questi elenchi probabilmente derivano dagli archivi dello Stato, della monarchia, perché lo Stato, dovendo riscuotere le tasse, perché quello che fanno tutti gli Stati, fanno solo questo di utile, utile per loro si intende, avevano bisogno esattamente di sapere dove le persone abitavano, quanti terreni possedevano, che cosa potevano pagare di tasse. C'è il problema strano che fare un censimento era peccato, ma era peccato fare un censimento probabilmente in vista di azioni militari, ma un censimento per le tasse comunque lo facevano. Quindi loro devono avere consultato tutti questi elenchi, ripeto, elenchi di località, eccetera. Quando non ce li avevano, li completavano per loro conto. Quindi tutte le volte che noi nella Bibbia troviamo questi testi qui, presumiamo che siano probabilmente di origine sacerdotale, ma alcuni non sono di origine soltanto sacerdotale, sono presi dal sacerdotale che li ha a sua volta copiati da altri archivi. Non interessano nessuno, e nessuno, ripeto, tranne qualche studioso che vuole vedere, per esempio, sistemare un po' di topografia della Palestina, e gli piacerebbe su una carta geografica abbastanza larga poter segnalare dove questa località si trova, come si chiama questo torrente, cioè ricostruire la geografia della Palestina di allora. Sotto questo aspetto le notizie che si ricavano da questi elenchi sono preziose, anche se moltissime volte si ha l'impressione che siano imprecise, perché, come ho già detto, quando loro non hanno notizie precise, le inventano, a noi pare che le inventino. Non è certamente questa la cosa interessante dal punto di vista teologico, e a noi non ce ne importa niente di tutto questo. Il teologico deriva dal fatto che loro sono convinti, io devo anticipare la conclusione, pian piano a forza di leggere quel poco che questi testi, gli studiosi sono arrivati a dire cosa volevano dire loro con questi loro interventi sui libri già esistenti. È sembrato di capire che loro volevano esprimere questo concetto fondamentale: l'esistenza di un popolo, il popolo ebraico, in questa particolare terra, la Palestina, è necessario per volontà di Dio per la salvezza di tutta la terra. Noi useremmo il termine pianeta, ma loro non ce l'avevano. Loro pensavano, dicevano, ai confini, per tutta la terra fino ai suoi confini. Cioè la loro idea fondamentale è: noi esistiamo e abbiamo ricevuto da Dio questo paese perché abbiamo un compito che è indispensabile perché possa sopravvivere e direi anche vivere beatamente tutta la popolazione della terra. Quindi loro sono chiaramente convinti di avere un compito, di essere indispensabili per la salvezza di tutto l'esistente. Non direi non soltanto gli uomini, ma anche piante, fiori, animali. Perché il popolo di Israele ha ricevuto da Dio questo compito fondamentale: essere il rappresentante terreno del suo governo. Cioè Dio governa il mondo tramite il popolo di Israele. Questa è l'idea del sacerdotale, che non c'era nel Deuteronomio. Il Deuteronomio ritiene che Dio ha fatto un favore a questo popolo oppresso, ha cacciato via altri popoli e gli ha trovato un posto parziale all'interno della Palestina. E il Deuteronomio sa che in Palestina vivono ancora altre popolazioni, raccomanda agli ebrei di non mescolarsi con loro, di non seguire le loro divinità, i loro culti e i loro riti, possibilmente di evitare i matrimoni misti che potrebbero inquinare questa presenza, e ritiene sì che queste persone saranno benedette da Dio, ma il Deuteronomio non dice che qualora gli ebrei disubbidiscano alla legge tutto il mondo ne soffrirebbe. È il sacerdotale che inserisce questa idea. Cioè, se il popolo ebraico non fa quello che deve fare perché Dio gliel'ha imposto, questo danneggia il rapporto di Dio con tutta la creazione. E Dio castigherà in maniera molto severa Israele se non mantiene questo suo ufficio che deve compiere per il bene di tutti. Perché loro sono responsabili di alcuni elementi fondamentali che Dio ha rivelato al popolo ebraico e che riguardano la sorte e il destino di tutto, oggi diremmo di tutto il pianeta. Per questo loro non cominciano da Abramo, ma sono interessati all'origine del creato. Il primo capitolo della Genesi è di tradizione sacerdotale. Al principio del crear Dio cielo e terra, la terra era. Dio disse, sia la luce fu. Questo è un testo che tutti ritengono sia un testo sacerdotale. È stato inventato in terra babilonese attorno nel 500 avanti Cristo o esisteva già e venne soltanto ritoccato da questi autori del 400? È difficilissimo deciderlo tutto questo. Noi però dobbiamo dire che il primo capitolo della Genesi non è antichissimo, è più recente di quello del secondo capitolo. Nel capitolo 2 c'è l'altro tipo di storia, che è anche stilisticamente completamente differente. Anche quella, la seconda storia, è chiaramente, anche quella è, a pensarci bene, di origine esilica, perché comincia in una forma che è caratteristica del modo con cui i babilonesi spiegano l'origine dell'universo. Quando ancora non c'era, c'era. Quando non c'erano alberi e piante, un fiotto d'acqua sgorgeva dalla terra. E Dio disse, facciamo l'uomo. Poi pianta il giardino. Questa idea di cominciare, questa è tipica dell'Enuma Elish. Enuma Elish vuol proprio dire quando in principio non. E così comincia il secondo capitolo della Genesi. Quando non c'era ancora, veniva su una polla d'acqua. Questa polla d'acqua irrigava il terreno. E da questo terreno, col fango, venne fatto l'uomo. Quindi anche questo testo non è affatto antico. Il primo capitolo è altrettanto non antico. O meglio, può anche darsi che contatti culturali ci siano stati prima dell'esilio in Babilonia. Però sono supposizioni di chi vuole considerare arcaici questi testi. In realtà è molto più ragionevole dire che sono stati tutti nati al contatto diretto con la cultura babilonese, quando gli ebrei esiliati finirono per trovarsi così bene in Babilonia, e anche questo è molto strano perché questa terra che doveva essere quella che aveva distrutto tutto, che era nemica, alla fine, quando i persiani dettero la possibilità di tornare in Palestina, la maggioranza non tornò e rimasero lì, dove ormai si erano pacificamente stanziati. È una cosa strana questa, perché questo nemico che prima sembrava il distruttore era già stata superata la violenza bellica dell'Assiria. Però anche Medi e Babilonesi avevano le loro capacità di combattere, ma alla fine gli ebrei, data forse la vastità del territorio e la necessità che queste popolazioni avevano, soprattutto nelle regioni meridionali, di bonificare i terreni là dove c'è lo Shet el Arab, cioè i due fiumi che si uniscono, Tigri ed Eufrate, piena di paludi eccetera, forse si sono serviti degli ebrei per colonizzare quelle zone. Forse, perché non abbiamo notizie, non è che abbiamo testi babilonesi che ci raccontano queste cose. Ecco, il sacerdotale, adesso ho fatto una parentesi che è uscita un po' dal seminato, ma il primo capitolo è interessantissimo perché adopera questa idea che qualcuno dice potrebbe essere di origine egiziana, e questo non è escluso perché alla fine questi sono delle persone colte, che sono degli scribi, i quali può anche darsi che conoscono qualcosa dell'Egitto. Cioè, da dove viene l'idea che Dio, pronunciando la parola, fa esistere? Perché questo è il primo capitolo della Genesi. Dio disse e fu. Ecco, questa è la geniale soluzione del da dove vengono le cose. Da un ordine di Dio. Tutte le volte che in ebraico c'è scritto disse, non si sa mai, non è detto che sia una voce estrinsecata, perché quando loro devono dire pensare dicono disse, e non sempre dicono disse tra sé come diremmo noi. È un dire, però questa volta dovrebbe essere un dire che è una voce. Qualcuno potrebbe pensare che è semplicemente un volere pensando. Dio disse sia la luce fu. Ecco il modo di scrivere che non racconta, enuncia. E Dio chiamò la luce giorno, la notte tenebra. Questo è il brano più interessante che noi attribuiamo alla redazione P. Ed è, direi, dal punto di vista stilistico il più affascinante di tutti, quello dei sette giorni. E in altre occasioni l'ho commentato nei particolari, ho perfino fatto dei libricini che poi oggi scriverei in maniera differente, naturalmente. Col passare del tempo mi illudo di capire di più i testi, magari invece semplicemente li capisco di meno. Però abbiamo fatto anni passati lezioni su queste cose qui. Sono affascinanti questi testi. Caratteristica, una delle caratteristiche essenziali appunto del sacerdotale è questo tornare alle origini. E attenti bene, lui desidera tornare alle origini perché vuol dire che quando Dio ha detto per la prima volta sia la luce fu, cioè quando ha superato il caos, perché al principio del creare Dio la terra era tohu vabohu, cioè due parole che anche in maniera onomatopeica vogliono dire che era buio e oscurità. The gloom and the loom, ecco, direbbero gli inglesi cercando con la U di dare questa idea del tohu vabohu. E Dio disse la luce, poi pian piano tutto il resto in 7 giorni. La settimana, che è quella che scandisce la vita del popolo, è esattamente la celebrazione, cioè quando l'ebreo vive la sua settimana e riposa il sabato, è come se dichiarasse a se stesso: ho sostenuto la creazione così come Dio l'ha voluta. Se in un domani scomparissero gli ebrei e non ci fosse più la celebrazione della settimana, il mondo non ci sarebbe più. Questo l'ho detto io, non c'è scritto nei testi. Però si comprende che loro vedono in questo settenario che loro vivono ogni giorno, ogni anno, sempre, con l'ultimo giorno, il più importante, l'ultimo, il primo, a seconda di come lo si vuole pensare, che è appunto il sabato, nel quale si sospende ogni lavoro perché Dio ha fatto così e si pensa a Dio e si festeggia l'avvenimento. È questo che sostiene il mondo. Se domani non c'è più un ebreo che fa questo, non c'è più il mondo, crolla tutto, scompare tutto. Questo sembra l'idea, non è scritto a parole, ma sembra che sia l'idea santa del sacerdotale. La nube che ricoprì il monte e la gloria di Yahweh discese sul monte Sinai, e la nube lo ricoprì per 6 giorni, ed egli chiamò Mosè il 7° giorno di mezzo alla nube, mentre l'apparizione della gloria di Yahweh come fuoco divorante era sulla cima del monte davanti agli occhi degli israeliti. Questo è la creazione, che è la rivelazione dell'intento divino della creazione, che si rivela nel Sinai. Nel Sinai, e anche qui vedete, sono i 6 giorni, 7°, arriva la nube e il fuoco, l'oscurità e la luce, quella che poi guida il popolo verso la terra, nube di giorno, fuoco di notte. È fantasia questa, lo capisco. È come se ci fosse, forse di notte evidentemente tenevano accese delle fiaccole, ma l'immagine poetica è questa. E quello che è accaduto nella creazione è stato fatto conoscere agli ebrei nel Sinai. Quindi Dio ha predisposto le cose dal momento della creazione perché si arrivasse al culmine della rivelazione, che è quella del Sinai. E nel Sinai Dio ha insegnato cosa si deve fare, come si deve celebrare la settimana, che è la chiave di conoscenza e di sostegno di tutto l'esistente. Quindi secondo loro tutte le norme che riguardano come si vive, come si mangia, come si lavora, come si riposa, come si onora Dio nei giorni che noi chiamiamo feriali e nel sabato, tutto quello che fa il popolo di Israele è indispensabile che venga fatto con la massima precisione, perché è l'unica garanzia della protezione divina su tutto il mondo. Forse vi sembrerà esagerata questa visione del sacerdotale, ma è così. Notate che questo è per Israele un compito arduo da mantenere. Israele è un popolo che deve essere precisissimo in tutto quello che fa, perché un minimo errore potrebbe mandare tutto all'aria. Ecco perché la mamma dei Maccabei ragiona in maniera violenta, quella che avete sentito, ecco. Se io mangio la carne di maiale potrebbe crollare il mondo. Volendo, questo modo estremo, che io non vorrei che non si usasse nel mondo cristiano, cioè che non venisse letto durante la messa, ecco questo testo, anche perché gli ebrei non considerano canonico il libro dei Maccabei, quindi hanno un'altra visione delle cose, cioè la loro osservanza è fatta con gioia, non arriva a questo estremo. Non capiterà mai che un ebreo debba fare questo, perché Dio, se loro fanno i bravi, permette all'ebraismo di celebrare il suo culto. Se a un certo punto succedono questi casi, l'ebreo non risponde con questa direi violenza, sia pure difensiva, ammazzami pure. Tanto non c'è ancora l'idea di una risurrezione quando scrive il sacerdotale. La prima idea di risurrezione avviene attorno al 160 prima di Cristo, prima è ignorata. Noi continuiamo a leggere, noi che leggiamo il breviario, continuiamo a dire che, o Signore, salvami in questa vita, perché nella vita dei morti nessuno ti ricorda. Quella è la terra dell'oblio. Nessuno ti

adora, nessuno ti loda. E questa è la mentalità sacerdotale. Dio ha bisogno che Israele riconosca la gloria di Dio e la celebri, perché se non la celebra è come se fosse fatalmente deciso che il mondo crolla. Ecco, questa idea di sentirsi necessari per l'intero creato non c'era in altre tradizioni. È un'aggiunta del sacerdotale e è quella che spiega il valore assoluto della sacralità del sabato e della necessità di osservare anche le minime norme, le norme di purità. Vi ho già detto la volta scorsa, anche il Deuteronomio conosce quali animali e pesci si possono mangiare o no, l'ho accennato la volta scorsa. Il sacerdotale lo fa con maggiore attenzione. Per di più, lui nella storia primordiale fa anche un'altra operazione, cioè spiega che prima di Abramo è già avvenuto quello che bisogna cercare che non avvenga una seconda volta. Cioè, quando non c'era ancora questa conoscenza del compito degli ebrei, che è cominciata con Abramo in preparazione del Sinai, è avvenuto veramente il caos, cioè l'umanità peccatrice ha indotto Dio a mandare sulla terra il diluvio e a sterminare ogni vivente tranne uno, Noè. E mentre il diluvio di altre tradizioni dura 40 giorni, quello del sacerdotale dura un anno e mezzo. E anche qui sono sempre importanti i numeri che vanno studiati, sempre col 7 dentro, moltiplicato, girato, eccetera. Quindi c'è già stato il caos. Dopo il caos si è pian piano preparata una nuova generazione. È la discendenza di Sem, dalla quale nasce Abramo. E facendo i conti degli anni, salta fuori che alla fine, anche se può sembrare un paradosso, perché il diluvio dovrebbe avere annegato tutti, salta fuori che alla fine, nel giorno in cui viene concepito Abramo nel seno di sua madre, i santi patriarchi, Adamo compreso, sono ancora vivi. Perché gli anni, ecco perché vivono mille anni, eccetera. Per cui, in qualche modo, assistono alla generazione di colui che porterà al momento del Sinai, che è il centro di tutto. Gli ebrei stessi, direi che questa è la tradizione sacerdotale come la ricaviamo leggendo i loro testi e dando peso al loro modo di ragionare. Evidentemente nel tempo gli ebrei si limiteranno a dire: il Signore desidera che noi continuiamo a fare le nostre cose, i nostri riti, perché siamo utili per il mondo. E tra l'altro bisognerà vedere a un certo punto quando e dove nasce l'idea che potrebbe darsi che Dio abbia bisogno del martirio del popolo ebraico per salvare il resto del mondo. Ma tutto questo aspetto sembrerebbe destinato piuttosto a un'altra fonte, a un'altra tradizione, cioè alla riflessione dei profeti, che però ha una sua coerenza con questa visione del mondo ebraico, della tradizione sacerdotale. Per questo è rimasta nella loro cultura l'idea che noi abbiamo diritto alla terra, perché se noi non abbiamo la nostra terra,
si rovina tutta l'esistenza del mondo. Capite che tutto questo ha dato a questo popolo, più che agli armeni, ai curdi, a tanti altri, ha dato a questo popolo questa ossessione del possesso della terra. Loro hanno poi, la tradizione sacerdotale li ha però in parte aiutati, perché siccome tutto viene fatto al Sinai e l'oggetto materiale più utile per il culto è un'arca mobile, cioè una cassetta mobile che si può trasportare, l'arca dell'alleanza, e non necessariamente il tempio costruito, ecco, e questo probabilmente l'hanno sfruttato in Babilonia quando il tempio non c'era, perché questo piccolo santuario mobile contiene delle tracce, dei piccoli ricordi, e corrisponde a un modello celeste di tempio. Ecco perché poi nell'Esodo si spiega, da parte del sacerdotale, nella seconda parte del libro, si spiega che il tempio, che il santuario portatile prima e poi a suo tempo il tempio, al tempo di Salomone, sarà fatto secondo un modello che è presente in cielo, con tutte le misure precise. E anche nelle misure il sacerdotale è molto preciso, perché le dimensioni del tempio sono sempre un decimo di quelle dell'arca di Noè. Cioè l'arca di Noè è quella che ha salvato il pianeta, l'umanità nel primo caos. Il santuario degli ebrei è la decima parte di questo. Da pagare le decime, infatti. Insomma, è tutta una costruzione di questo genere. Questa sarebbe, direi, la stranezza, è molto strana la cosa, forse ho perfino esagerato nel descriverla in questo modo. Tuttavia, questo sarebbe il cosiddetto Pigrund, cioè il documento, le idee sacerdotali di base. Dopo poco tempo, o in seguito, si aggiunsero altre cose. Cioè si aggiunse, mentre qui nella sua base primaria direi che quello che viene considerato necessario è il fare con precisione le cose prescritte, in un secondo tempo si introduce una valenza di tipo etico, di tipo morale, analoga, se volete, a quella degli altri codici di tipo deuteronomistico. Perché la parte più vecchia del testo vuole l'esattezza delle cerimonie, praticamente, l'esattezza delle diete, ecco, l'esattezza delle quantità. È meccanico, capite? Io devo non mangiare quello, devo non mescolare questo con quello, devo fare questo, devo avere la misura precisa, deve essere un efa, deve essere come la manna, un vasetto pieno, se è di più viene buttato via, cioè scompare, Dio lo cancella. È la precisione meccanicistica delle cose. In un secondo momento si arriva a una santificazione che tocca la moralità, la fraternità, la solidarietà. E questa mi permetto di leggervela, perché mi pare che sia utile leggerla, e cioè vorrei leggervi il capitolo in cui avrei dovuto mettere il segnalibro e invece non l'avrò messo, il capitolo 19 del Levitico. Ve lo leggo tutto, tanto si può sopportare una lettura di questo genere. È il concetto di santità
come lo vede infatti si parla di un codice di santità. Voi dunque siate santi, attenti bene, non come io sono santo, dice Dio. Questo è detto in maniera sbagliata dagli evangelisti. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, no? Voi siate santi perché io sono santo. Cioè non è un'imitazione di Dio. Siccome dove santo significa comportatevi come adesso vi dico, perché io ve lo ordino, non perché dovete imitare me. Il 19 è questo. Il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutte le comunità degli israeliti e ordina loro: siate santi perché io il Signore Dio vostro sono santo. Santo vuol dire siate quello che vi dico adesso, non importa cosa pensano gli altri. Cioè non dite ma gli altri popoli fanno, voi dovete fare quello che vi dico io così. Ecco, se gli altri vi deridono per questo e per quest'altro, voi mandateli sulla... non ascoltateli, perché sennò crolla tutto. E qui è il testo questo: ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati, io sono il Signore vostro Dio. Strano che cominci con questa osservanza della famiglia, padre e la madre. Questo è un codice, capite? All'interno della Bibbia, della Torah, ce ne sono una caterva di codici, cioè di raccoltine delle leggi essenziali. Volendo sarebbero da studiare tutti, perché ognuno ha le sue caratteristiche. C'è quello per esempio che è più agricolo, quello che invece è più nomade pastorale. Ce n'è uno che è più spirituale, l'altro che è più materiale. Sono interessantissimi tutti. Questo è uno dei piccoli codici che cercano di dire il necessario per la vita. Allora si comincia con questo rispetto dei genitori. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso, io sono il Signore vostro Dio. E il ritornello è sempre questo, capite? Quando offrirete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l'avete immolata o il giorno dopo. Ciò che avanzerà fino al terzo giorno lo brucerete nel fuoco. Anche gli ebrei, quando si va a trovarli in sinagoga, dicono: vedete com'è igienica? Perché nell'igiene... Ma si contraddicono. Se loro spiegano con l'igiene, mostrano di essere dei laici increduli che non credono più alla loro Bibbia. Perché lo devono fare? Può darsi che Dio... Perché Dio ci ha pensato, non perché è igienico. Cioè, loro per giustificarsi di fronte, perché li ho sentiti io a Roma in sinagoga spiegare questo, e ho anche fatto la domandina e mi hanno tacitato naturalmente. No, era sull'alleluia, che non si può nominare il nome di Yahweh. E io ma scusate, sapete che alleluia vuol dire rallegrate, viva Yahweh, è Yahweh, è mezzo ma è. E loro, non mi ricordo cosa hanno risposto, ma hanno detto che noi se la sono cavata dicendo che alleluia, noi lo diciamo e basta. Dopodiché altre cose le spiegano con l'igiene, ma questo tradisce il senso del codice di santità. Se Dio anche vi dicesse di fare una cosa che alla fine scoprite che non è igienica, la dovete fare lo stesso. Come la faccenda sangue, che è rimasta tra l'altro nel Nuovo Testamento, perché tra i tanti precetti detti negli Atti c'è di non usare il sangue. E i testimoni di Geova, che sono di tradizione P, che vorrebbero essere il nuovo sacerdotale, evitano, non fanno le trasfusioni di sangue e lasciano morire i loro bambini che ne avrebbero bisogno, o l'ammalato che ne avrebbe bisogno, e giustamente noi li processiamo. Sono cose che ovvie. Andiamo avanti. Se invece si mangiasse il terzo giorno sarebbe cosa abominevole e il sacrificio non sarebbe gradito.
Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua iniquità, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore, ed egli sarebbe eliminato dal suo popolo. Vedete là? Se non osservate la eliminazione. Che non è crudeltà, è perché sono le regole essenziali. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. E quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Qualcuno dice, hanno trasformato una specie di tabù, di tabù pagano, cioè se io raccolgo tutto fino alla fine, il Dio della terra, ecco, il Dio della pioggia, il Dio della fecondità, dice ingordo, hai voluto trappar via tutto, devi lasciare qualche piccolo seme. Allora il codice di santità avrebbe preso questa usanza che c'è anche nel mondo pagano e l'avrebbe spiegata in senso, ecco la novità, in senso umanistico, la tieni per il povero. Questo è un modo di ragionare che uno è uguale, è simile a quello del Deuteronomio. Cioè è curioso vedere che in questa tradizione, che è certamente di tradizione P, è entrata questa caritatevolezza, questa preoccupazione per il bisognoso e anche per lo straniero. È la moralizzazione del concetto di santità, che non è semplicemente rituale ma è morale. Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri, non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio, e io sono il Signore. Motivazione religiosa. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante al suo servizio non resti la notte prima di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, non metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Cioè insegna la buona educazione. Non commetterete ingiustizie in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Notare che anche con il povero non si deve essere preferenziali. Cioè è una legge di equilibrio. Ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. E qui giustizia vuol dire semplicemente la bilancia, come vedete. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, non coopererai alla morte del tuo prossimo, io sono il Signore. Queste ripetizioni sono quelle che scandiscono il testo e sono volute, perché lo devono fare non perché razionalmente è giusto, ma perché l'ha detto il Signore. Se domani il Signore ti dicesse il contrario, devi fare il contrario. Questo lo dico perché potrebbe capitare, potrebbe succedere già nell'Antico Testamento, come nei canti del servo di Yahweh, che il Signore prende una persona e scarica su di essa il castigo che aspetterebbe ad altro. Cioè il sacerdotale ha questa possibile interpretazione. Dio potrebbe dire: io non risparmierò il mio figlio, lui morirà al posto degli altri. È un'idea questa che non viene linguisticamente non viene dal sacerdotale, non viene neanche dal Deuteronomio. È quella presente nei famosi canti del servo della seconda parte del libro di Isaia. È quella che sostiene la ragionevolezza della croce di Cristo. Ma lo spirito con cui si accetta questa cosa, se Dio dice ammazzalo, tu devi farlo, perché l'ha detto, io sono il Signore. Questo tra l'altro c'era anche nel Deuteronomio, dei genitori devono uccidere loro il figlio ribelle.
non aspettare che entri il tribunale degli anziani. Qualcuno ritiene che nel Deuteronomio quello uccidere sarebbe minacciarlo di morte, fargli capire che non ha più diritto di far parte del popolo di Dio.

per ragioni di convenienza, neanche perché l'umanità con la sua... È impossibile oggi far accettare queste cose alle persone. Non è la ragionevolezza del comandamento quella che giustifica la tua azione. È questo senso profondo della maestà di Dio che ha scelto te. Questa è tipicamente ebraica. Non so quanto di questo rimanga nel cristianesimo, sarebbe difficile dire queste cose. Finisco, ma magari non lo leggo tutto. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Vedete che non c'è bisogno di arrivare a Gesù per dire che non si deve, che perché pare che Gesù abbia inventato lui tutte queste cose, cioè che chi dice che odio è degno della Geenna, lui lo dice in questa maniera, ma in fondo per un ebreo non c'è niente di nuovo, perché c'è qui: non odierai nel tuo cuore, non coverai, mi va andare a vedere in ebraico cosa c'è al posto di covare, ma può darsi che ci sia proprio l'idea della gallina, perché c'è anche nello spirito che coava sopra le acque. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Ecco, quando Gesù tira fuori da questo testo, Gesù o chi per lui, tira fuori da questo testo, amerai il prossimo come te stesso, prende atto di conoscere una riga di questo testo. Ma è un punto centrale in una coerente visione delle cose. Non è lui che l'ha inventato. E non è vero, non è neanche lui che ha detto che amare Dio e amare il prossimo sono più o meno la stessa cosa. Perché alla fine l'amore di Dio qui è assolutamente sottinteso ed è la ragione per cui si ama il prossimo. Quindi non c'è nessuna particolare novità in Cristo. È vero che qui è nascosta in una caterva di parole, e fra pochi minuti, terminato qui, ve ne leggerò un pezzettino che è esattamente l'opposto di quello che c'è scritto qui, ma che non è di tradizione P, è di un'altra tradizione. L'ebreo, quando ha sentito parlare Gesù, non si è meravigliato più di tanto, capite? È questo che voglio dire. Perché noi diamo l'impressione, questi ebrei cafoni non hanno capito la novità. La novità la sapevano già. Che poi non la praticassero al tempo di Gesù, questo può darsi. Non la praticavano neanche nel tempo in cui scrivevano queste cose. Che l'uomo non metta in pratica quello che il testo gli dice, questo può succedere, ma a livello di conoscenza non c'è proprio niente di nuovo nella predicazione di Gesù rispetto a questo capitolo della tradizione P. Osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differente, non seminerai il tuo campo con due sorta di semi, non porterai veste tessuta di due diverse materie. E questo sembra che sia una cosa che non ha molto senso. La nota della Tob, che è intelligente, dice: queste mescolanze venivano considerate come manifestazione di disordine nella creazione ordinata da Dio. Può darsi che ci fossero anche presenti degli elementi magici. Ecco perché voi potete fare a meno di venire qui, comprate la Bibbia, la leggete e imparate tutto. Se un uomo ha rapporti con donna, che sia una schiava sposata ad un altro uomo, ma non riscattata o affrancata, saranno tutti e due puniti, ma non messi a morte, perché essa non è libera. L'uomo condurrà al Signore all'ingresso della tenda del convegno in sacrificio di riparazione un ariete, e con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per il peccato da lui commesso. Il peccato commesso gli sarà perdonato. Sul sesso gli ebrei sono sempre molto indulgenti. Il cristianesimo sarà l'opposto. È severo solo sul sesso. Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta d'alberi da frutto, ne considererete i frutti come non circoncisi.

0: qui la stranezza, il modo sacrale di intendere quello che c'è anche nel Deuteronomio. Per 3 anni saranno per voi come non circoncisi, non se ne dovrà mangiare. Ma nel 4 tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore come dono festivo. Nel 5 mangerete il frutto di quegli alberi, così essi continueranno a fruttare per voi. Io sono il Signore vostro Dio. Lascio perdere, non mangerete carne. Ecco, è questa, tutto viene prescritto dal Signore. I farisei, anche al tempo di Gesù, ragionano così. Quindi tutte le norme sono date e vanno osservate. E si dicono, se osserveremo tutta la legge, verrà il Messia oppure verrà la salvezza del mondo, altrimenti no. Un'altra tradizione che è completamente opposta a questa spiega chi sono i Leviti. I Leviti sono, Mosè è della tribù di Levi, quindi è un Levita, sono tutti Leviti. E i discendenti della tribù, i discendenti di Aronne sono i sacerdoti. I discendenti degli altri membri, che si chiamano Gerson, Merari, eccetera, rimangono semplicemente Leviti. E siccome la tribù è dedicata al culto, i Leviti assistono i sacerdoti nelle loro azioni, sono una specie di sagrestani secondari. Ma in un'altra tradizione che non è sacerdotale, perché i Leviti vengono promossi a questo culto di assistenza al sacerdozio? Per questo. 32 Esodo, versetto 25. Mosè vide che il popolo non aveva più freno perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari. Quindi la colpa è quella del vitello. Aronne ha costruito il vitello d'oro. Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse: chi sta con il Signore venga da me. Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi, che sono gli altri, anche Aronne è figlio di Levi, vengono tutti della sua tribù. Quindi Mosè è coinvolto in tutto questo e stranissimamente non si toglie ad Aronne, questo è strano, non si toglie ad Aronne il suo diritto di essere il sacerdote sommo, pur essendo lui responsabile del peccato commesso. Noi facciamo fatica a capire queste cose. Allora, gli si raccolsero intorno tutti i figli di Leva, gridò loro: dice il Signore Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Allora Mosè disse: ricevete oggi l'investitura dal Signore, ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi egli vi ha accordato una benedizione. Dopodiché dice al popolo: avete commesso un grande peccato, i figli di Levi sono coloro che ammazzano il proprio fratello. Quando un ebreo sente che Gesù che dice vieni e seguimi, ma la prima lasciami andare a seppellire mio padre, ma lascia perché i morti spegnono i loro morti, dice Gesù è dei nostri, ragiona come Mosè. Quello che a noi e anche a me, perché quella domenica avrò predicato dicendo che Gesù ha detto delle scemenze quando ha impedito di uno di andare a seppellire suo padre, perché l'uomo di oggi queste cose non le capisce. Ma voglio dire che Gesù non è al di fuori di questa cultura, per cui un ebreo quando ha sentito parlare di Gesù ha detto: ma scusate, questo qui ragiona come me, come tutti, è uno come noi. Ha fatto fuori qualche prodigio in più, sarà meglio del Battista, è un bravo ebreo, non, alle volte cambia un po' le cose, crede di essere più intelligente degli altri, fa dei miracoli, si vede che il Signore lo aiuta e gli fa fare dei miracoli. E non capiscono per quale ragione dovrebbero dargli un posto particolare. Visto che è morto in questo modo, loro diranno, vabbè, poverino, gli è andata male, è morto. Se viene uno che gli dice, guarda che io l'ho visto risuscitato, l'ebreo gli dirà, va bene, se lo vedrò anch'io magari ci crederò. Perché devo credere a te, che dici di averlo visto? Quando l'hai visto? Cosa ti ha detto? Quanti eravate? E voi capite che l'ebraismo non ha nessuna necessità del tempo di Gesù, non ha nessuna necessità di credere in Gesù, se non forse per qualche miracolo in più rispetto a una tradizione dove molto di quello che a noi sorprende, perché lo leggiamo come bocca di Gesù, era presente nella loro tradizione, nel loro modo, comprese queste contraddizioni. Questo per dire come, a me quello che interessa è quello che è successo, appunto, spiegare come mai Gesù è riuscito ad essere esaltato fino al punto di considerarlo Dio, è un'impresa che è difficile da spiegare. Ecco perché domenica, con un po' di drammaturgia patetica, ho cercato di dire, quando la lettera ai Colossesi dice che questo Gesù ha partecipato alla creazione del mondo, è prima di ogni altra creatura, da dove l'hanno ricavato queste persone questo? Ecco, questo è quello che a me, insomma, ha lasciato forse perplessi alcuni di voi che magari hanno sentito la predica mia di domenica. Però rimango perplesso anch'io, perché mi domando, Gesù ha dato lo spunto perché si pensasse questo? Chi è che ha inventato questa faccenda che lui è prima di tutte le cose, al di sopra di tutte le cose, che ha partecipato alla creazione? Chi? Neanche Paolo nelle sue lettere Tessalonicesi, Filippesi, Corinti, Romani arriva a tanto, perché Paolo per esempio dice che è figlio di Davide secondo la carne e è diventato figlio di Dio secondo lo Spirito nella risurrezione. Questo lo dice nella lettera ai Romani, che è l'ultima lettera scritta. Cioè è diventato veramente il Dio potente dopo la sua morte, perché ha ricevuto lo spirito di santificazione, non dice neanche di divinizzazione. Ecco, le lettere cosiddette post-paoline, che secondo alcuni sono di Paolo, però di un Paolo di 10 anni dopo, che avrebbe cambiato un po' l'idea. Altri le considerano di persone che sono andate oltre il pensiero di Paolo, e sono soltanto due, cioè Efesini e Colossesi. Dicono che Gesù è invece colui che esiste prima dei tempi, che la creazione venne fatta tramite lui. E lo dicono non come fa Giovanni nel quarto Vangelo, tramite il Verbo, cioè la parola di Dio, quella del sacerdotale, sia la luce fu, questo è il Verbo, cioè la parola del Padre, la parola del Dio unico. Questo è Giovanni, che pure potenzia Cristo. Il Vangelo di Giovanni però è consapevole, perché Giovanni è ebraicizzante, perché dice, cerca di convincere in tutti i suoi capitoli che Dio ha deciso che voi dovete credere a Gesù come credete a Dio Padre.
1: e più volte insiste nel dire: guardate che la cosa che desidera Dio da voi è che crediate a questo suo figlio, come se sottintendesse: lo capisco che voi dite che non può essere come lui, che non è giusto onorarlo come onoriamo te che sei Dio, ma Dio vuole che facciate questo, ve lo impone come un obbligo. Questo è il modo di parlare del quarto Vangelo di Giovanni. Ecco, dovete, Dio ha delegato a lui tutto, sarà lui il giudice, sarà lui quello che vi salva. Lo so che vi pare incredibile perché è solo un uomo, ma Dio ha voluto così, e fa fatica per convincere gli ebrei a credere questo, perché gli ebrei dice: ma no, Dio è Dio, è uno solo. Ecco. Efesini Colossesi danno invece per scontato che si deve credere, ma a chi si rivolgono? Probabilmente al mondo pagano, cioè ai greci convertiti, ai greci da convertire. Le loro esagerazioni sono dette all'ebreo o sono un tentativo di colpire la sensibilità del pagano scontento della banalità del pantheon pagano, che sta cercando il Dio ignoto, come dice Paolo ad Atene negli Atti? E allora, siccome loro hanno imparato tutto da Gesù, e gli dicono: ma guarda che se tu credi in Gesù, non credi in un uomo, credi a quell'uomo che ti porta all'unico vero Dio, lascia perdere tutta la caterva di divinità tue fin da bambino ti hanno insegnato. E allora compongono questa letteratura, direi, e difatti sono rivolte ai pagani: prima voi eravate esonati, adesso venite dentro, partecipate a tutta la gloria degli ebrei. Ma come se Gesù è soltanto un uomo per di più crocifisso, risuscitato, che da risuscitato non ha detto niente di più di quello che aveva detto da prima. Lui non l'ha detto di essere Dio, non l'ha mai detto, neanche Giovanni non lo dice mai chiaramente. Ci sono la via, la vita, la verità, la vita. Ecco, allora se quelle due lettere hanno questa funzione intelligente, importante, non dobbiamo appiattirle come se fossero un insegnamento dottrinale che prescinde dalle circostanze, che prescinde dal desiderio di indurre un ellenista, un pagano scontento del mondo in cui vive, di credere ad una persona di cui si racconta una vita nel mondo ebraico che loro consideravano peggio degli esquimesi. Cioè, voglio dire, ma Dio, gli ebrei, per carità, sei stupid, diceva il pagano, quelli che non fanno questo, quelli che non mangiano i maiali, figurati se credi in un ebreo. Allora bisognava cancellare questa ebraicità e presentarlo in una maniera divinizzata. La teologia avrebbe dovuto riflettere su questa possibilità, ma non farla diventare il dogma di partenza. Siccome qui c'è scritto così, vuol dire che lui esiste e che già la sua umanità, non semplicemente il verbo, ma siccome dopo si è identificato con l'uomo Gesù, è anche l'umanità di Gesù che precede. Questo è un salto di qualità che non ha fondamento sicuro se tu tieni conto della situazione socio-religiosa in cui queste due lettere sono da collocare, cioè come aiutare il missionario che va a predicare in una città greca e deve far passare come salvatore universale un ebreo che alcuni considerano l'ebraismo una nobile religione, altri deridono l'ebraismo. È equivoca la situazione dire un ebreo per di più crocifisso. Ad alcuni fa piacere sapere che le nostre autorità l'hanno crocifisso, perché dice: le nostre autorità sono dei delinquenti. Altri dicono: no, ma insomma Ponzio Pilato è in fondo il rappresentante del nostro imperatore. Insomma, gli imperatori sono anche, alle volte si prendono certe libertà così, mangerecce sessuali, però sono dei condottieri importanti, ci mantengono santi i confini, non si può parlarne male. E tu, io devo dire che un condannato dai Romani, allora bisogna staccare dalla storia tutto questo e presentare Gesù come una specie di idealità trascendente. Ecco, io non capisco come mai tutta l'intelligenza di teologi, di esegeti, di biblisti non sia riuscita a capire questa potenzia, questa, la natura di questi testi, la loro interessante caratteristica, collocandola nel contesto. Mi meraviglio che nessuno se ne accorga. Per carità, non voglio sentirmi un genio, io che non ho niente da fare continuo a pensare a queste cose anche durante il giorno, siccome ho la smole, non devo consumare molta luce perché pago soltanto 23 euro al mese di elettricità, se non consumo più di 100.000 euro. Io tengo il buio in casa mia, che sta benone, e penso, adesso non è che voglio presentarmi come un santo che niente fa, quindi penso e penso a questi testi. È come se li sentissero, ma queste cose qui, se le dice un ebreo, quella si arrabbia, ma no, lo considera una bestemmia. Ma infatti non sono rivolte agli ebrei, sono dette ai Colossesi, agli Efesini, Asia Minore, che è un crogiolo di fantasie religiose, c'è un sacco di divinità, anche l'Apocalisse si rivolgerà a quella zona lì. E l'Apocalisse è piena di trombe, fantasie, angeli, eccetera. E perché all'Apocalisse nessuno veramente ci crede, a quelle due lettere sì, invece sì? Ecco. Quando poi c'è scritto questa qui, fatela leggere anche a quelli di Laodicea, perché questo c'è in quelle lettere lì. Cioè, ve l'abbiamo scritta apposta perché voi andate a predicare a della gente del tutto estranea. E allora vi diciamo, non parlateli troppo di un Cristo uomo, della sua ebraicità, perché sennò si mettono a ridere. Anche Paolo d'Atene gli hanno detto, te scultarò un'altra volta, usate un'altra strategia. E infatti anche come stile sono diverse dalle altre. Voi che prima eravate lontani, adesso siete vicini, tutto quello che di bello c'è nell'ebraismo ce l'avrete anche voi, così dice la lettera. Perché questo Gesù, la mia come il Battista, è di più cosa? Era nella mente di Dio fin dall'inizio. Ecco, ora tutto questo è bellissimo, deve servire come una piattaforma per costruire poi una sintesi adatta a questo popolo, a quest'altro, ai ragazzi, ai lavoratori, ai giovani, ai vecchi, al mondo di oggi. Questo io vorrei che succedesse, non sono capace di farlo, e non essendo capace, non essendo capace di andare a dirlo ai 5 Stelle, non so dove, lo dico a voi, lo dico alla Domenica Sant'Ilario e a voi qui, chissà che però è questa rilettura, questo entrare dentro nella realtà ricostruibile delle cose, perché il testo suggerisce questa ricostruzione. Allora mi piacerebbe trovare delle persone che provano anche loro a leggere i testi come ho imparato a leggerli io, ma molti commentatori sanno leggere, però tutti poi alla fine rimangono bloccati perché ma la Chiesa ha detto così, la Chiesa ha detto così, la Chiesa ha detto così. Ma non vedete che la gente oggi va in chiesa perché il Papa è simpatico? Ma il Papa non parla, mai. Quando dice il credo, lo dice tutta la messa del Papa sottovoce. No, non è che non ci creda, però si rende conto che il linguaggio che lui è costretto ad adoperare, meno lo sentono, meglio è. Dopo la messa la dice sempre sottovoce, così scivola sopra, poi finalmente parla col cuore, e quando parla col cuore mentre io mi arrabbio, lui è la tenerezza incarnata in un uomo, e fa bene. Ognuno fa secondo il suo mestiere. Questo anche per giustificare, perché non è che mi sento in colpa, ho l'impressione di non riuscire a spiegarmi quando dico certe cose, che quando poi le dico nei 20 minuti della messa, che non c'è tempo per spiegare, posso creare soltanto delle confusioni mentali. Ecco perché ho approfittato, direi senza andare fuori tema, della storia del sacerdotale, per indicare anche a livello di metodo questa necessità di prendere i testi per quello che sono. Anche perché le contraddizioni che ho visto qua i leviti sono quelli che ammazzano il fratello, ecco. Dall'altra parte invece sono quelli che devono stare attenti a non privilegiare il povero, perché devono essere assolutamente giusti, sembra l'opposto. Ma capite che sono testi differenti, contesti differenti, finalità diverse. E allora voglio che tutto questo sia la regola. C'è una ricchezza di tematiche, di spunti, di cose, che se utilizzati non dogmaticamente e non stretti in un sistema chiuso,

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Come here. Catch that fire.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: abbiamo peccato.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
0: Perdonaci la tua salvezza.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa in visita alla Sapienza di Roma, l'esortazione agli universitari, siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite. Nell'apertura del Salone del Libro di Torino il messaggio di Leone, rivolto ai partecipanti, la letteratura sia scuola di fraternità e nutrimento per la mente. Le crisi mondiali in atto al centro del faccia a faccia fra Trump e Xi Jinping a Pechino, il presidente degli Stati Uniti parla di clima positivo e invita Xi a visitare gli USA. Ben trovati da Paola Simonetti in studio. Siate artigiani di pace, il riarmo arricchisce le élite cui non importa nulla del bene comune. È una delle affermazioni che hanno caratterizzato il discorso di questa mattina del Papa agli studenti e docenti dell'Università La Sapienza di Roma. Leone XIV ha fatto visita per circa 2 ore all'Ateneo, salutando alla fine anche un gruppo di studenti provenienti da Gaza. Alessandro De Carolis.
3: 700 anni di alleanza educativa tra la Chiesa di Roma e l'Università La Sapienza, la cui radice fu piantata da Bonifacio VIII all'inizio del 1300. Una pagina di storia arricchita da Leone XIV, che dalla cappella universitaria all'Aula Magna ha percorso e unito idealmente l'anima e la scienza dell'Ateneo, portando alle circa 5.000 persone che lo hanno accolto nei vari ambienti l'attualizzazione di questo rapporto, che mira a formare intelligenze e coscienze adeguate alla complessità dell'oggi.
4: Il dramma del Novecento non va dimenticato. Il grido «mai più la guerra» dei miei predecessori. Non si chiami difesa un riarmo che arricchisce elite cui nulla importa del bene comune.
3: Il Papa ha invitato studenti e docenti a lavorare a un sistema che non miri solo alla trasmissione delle cognizioni, ma ad avere a cuore un orizzonte più ampio.
4: Siate artigiani della pace vera, umile e perseverante. Sì, lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra.
2: Il discorso del Papa è stato interrotto da scroscianti applausi quando ha espresso il suo apprezzamento per il corridoio umanitario della Striscia di Gaza, la cui convenzione è stata firmata da Sapienza e Diocesi di Roma. Antonella Palermo ha intervistato Don Antonio Lauri, presidente Fondazione Centro Giovanni XXIII, che ha accolto i primi giovani gazawi arrivati 2 giorni fa nella capitale.
5: Loro da una parte sono felici ed orgogliosi di essere qui in Italia e le loro famiglie sono felici per loro, sentono di rappresentare il loro popolo e vogliono tornare poi a costruire e a ricostruire la loro cittadinanza. E d'altra parte poi sono arrivati qui a Roma senza niente.
6: Letteralmente, mi diceva.
5: Quasi letteralmente, sì. Quello che hanno portato con sé lo hanno ricevuto in ospedale una volta superato il confine di Israele, per cui ieri siamo andati ad esempio a fare shopping, a comprare abiti, vestiti. Questa mattina non pensavano, non immaginavano che avrebbero visto il Papa così da vicino, quindi sono rimasti stupiti, emozionati, anche orgogliosi in fondo di questo incontro.
2: E al Salone del Libro di Torino, durante la cerimonia di apertura della 38ª edizione all'Auditorium del Lingotto, è stato letto il telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Parolin, rivolto dal Papa ai partecipanti alla Fiera Internazionale. La letteratura sia scuola di fraternità e pace, ha sottolineato Leone XIV. Leggere e nutrire la mente aiuta a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Ci spostiamo sullo scenario internazionale. Nel secondo giorno della visita di Trump in Cina sono entrati nel vivo i colloqui tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. La geopolitica al centro del faccia a faccia durato 2 ore e un quarto. In un clima positivo e disteso, Trump ha invitato il presidente Xi a visitare gli Stati Uniti il prossimo settembre. La cronaca di Marco Guerra.
7: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Trump ha descritto gli impegni di questa giornata a Pechino che lo ha visto a stretto contatto con il leader cinese Xi Jinping. Prima il benvenuto nella grande sala del popolo, poi la visita al Tempio del Cielo e infine il banchetto partecipato anche dalla vasta delegazione degli imprenditori statunitensi nel campo delle nuove tecnologie. Nei colloqui i due presidenti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve dotarsi di un'arma nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, aggiungendo che il 2026 sarà un anno storico e di svolta che aprirà un nuovo capitolo tra i due paesi. Sulla stessa linea Trump, per il quale Cina e USA avranno un futuro fantastico insieme. Divergenze restano però su Taiwan. Xi ha avvertito che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione dell'isola venisse gestita in modo errato. Secondo la stampa cinese, i due leader hanno poi discusso anche di Ucraina e penisola coreana. Il viaggio di Trump in Cina vede al centro anche la questione dei legami economici e della guerra commerciale tra le due potenze. Secondo Xi, i colloqui tra i team economici dei due paesi hanno raggiunto risultati equilibrati e positivi.
2: Nuova escalation di attacchi israeliani nel sud del Libano. L'esercito ha annunciato nuovi raid contro Hezbollah con nuovi avvisi di evacuazione per 8 villaggi. 3 i civili israeliani feriti, 2 dei quali in modo grave in un attacco con drone attribuito al gruppo islamico nella zona di Rosh Aninkra al confine tra Israele e Libano. In Colombia prosegue la campagna elettorale in vista del voto del 31 maggio. A 10 anni dal processo di pace avviato tra il governo e le FARC, sono però tante le difficoltà che quotidianamente affliggono il paese sudamericano. Guglielmo Gallone ne ha parlato con Alfredo Luis Somoza, docente all'Università Cattolica di Milano.
8: Lo Stato colombiano non ha mai potuto gestire un processo democratico senza lutti. Purtroppo ogni campagna elettorale lascia dei morti e lo Stato colombiano non è mai riuscito, diciamo, a tutelare le persone che hanno avuto anche il coraggio ovviamente di candidarsi. Coloro che erano contrari a un dialogo con le forze guerrigliere, in questo punto di vista, si rinforzano ogni qualvolta viene assassinato un leader politico, portando però una maggiore durezza nella risposta che si possono attendere.
9: Oggi a che punto è il conflitto interno alla Colombia?
8: Il conflitto interno alla Colombia ha cambiato definitivamente pelle, nel senso che sono venute a meno le giustificazioni ideologiche che hanno accompagnato per quasi 50 anni e oggi possiamo riassumerlo come un conflitto per il controllo territoriale e la tutela delle economie criminali.
2: Voltiamo pagina. Nelle immagini dell'ascensione spesso resta soltanto una traccia, un piede che scompare nella nube, uno sguardo rivolto verso il cielo. Dalle catacombe romane a Giotto, l'arte cristiana ha cercato di rappresentare il momento del distacco dalla terra. Maria Milvia Morciano.
10: Come rappresentare il Cristo nel momento stesso in cui scompare? È una delle domande che attraversano l'arte cristiana fin dalle sue origini. Nelle catacombe di San Sebastiano a Roma, una delle più antiche immagini dell'ascensione mostra ancora il corpo del risorto sospeso tra terra e cielo. Un piede sembra appoggiare sulla roccia, mentre la mano di Dio emerge dalle nubi per accoglierlo. Nelle miniature medievali inglesi, invece, restano visibili soltanto i piedi che scompaiono oltre la nube. Anche Giotto, nella Cappella degli Scrovegni, costruisce l'ascensione attorno a questa tensione. Cristo supera il margine dell'affresco e gli apostoli lo seguono con lo sguardo mentre sale verso il cielo. Dalle catacombe ai manoscritti miniati, fino all'impronta del piede destro venerata sul Monte degli Ulivi, l'arte cristiana ha cercato così di trattenere l'ultima traccia visibile della presenza di Cristo.
2: Lo sguardo dei bambini di Gaza per raccontare una speranza che non si arrende. Dal 14 maggio al 28 giugno Roma ospita a Palazzo Merulana la mostra How Kids Roll, un viaggio immersivo tra fotografie e poesie. Sentiamo Martina Accettola.
11: Ci sono luoghi in cui l'infanzia non scorre, resiste. A Gaza, tra macerie e quotidianità sospesa, i bambini continuano a immaginare il proprio futuro. È da questa tensione che nasce How Kids Roll, la mostra immersiva curata da Loris Lai e Joseph Lefebvre. Loris Lai.
12: Noi sin dall'inizio non volevamo essere né retorici né melenzi, né volevamo raccontare il più possibile la realtà, sempre dallo sguardo dei bambini. Raccontare la realtà, la quotidianità poi di questi ragazzini e di come interagiscono tra loro, di quello che sono i loro sogni, di come sopprimono anche le loro emozioni. emozioni perché devono affrontare una realtà tutti i giorni che è molto più grande di loro.
11: Le fotografie di Melissa McLaren non spettacolarizzano il dolore, ma raccontano giochi improvvisati, sguardi sospesi, gesti minimi dentro una quotidianità segnata dalla fragilità. Accanto alle immagini, poesie e materiali audiovisivi, costruiscono un percorso emotivo e stratificato che immerge il visitatore nella dimensione più profonda e inconscia dei bambini. In questo spazio di ascolto e di visione, l'infanzia non è solo testimonianza, ma domanda aperta sul nostro presente.
2: Per quanto ci riguarda è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Sono molte le iniziative tra mostre, dialoghi, momenti di spiritualità in programma oggi anche nelle province di Padova e Vicenza per il Festival Biblico di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Stasera, per esempio, al Cinema Marconi di Piove di Sacco, provincia di Padova, ci sarà lo spettacolo Peppino Impastato, Giullare Scomodo. A Schio, in provincia di Vicenza, al centro ci sarà l'intelligenza artificiale, esplorando il limite umano e non umano. A Palazzo Toldi Capra, alle 20, ne discuteranno Fabrizio Illuminati, direttore dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, Leopoldo Sandonà, si occupa di bioetica e di filosofia, Stefano Quintarelli, che è un informatico e blogger, Riccardo Zecchina, direttore del Dipartimento di Computer Science alla Bocconi, mentre a Sovizzo, alle 20.30, la regista teatrale studiosa di ebraismo Miriam Camerini sarà protagonista di un incontro sulla Torre di Babele come limite ma anche come punto d'incontro. E poi alla Rocca di Castello ad Arzignano, ore 21, i pastori battisti Lidia Maggi e Angelo Reginato rifletteranno su Satis, l'abbastanza nella Bibbia. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, mettetevi comodi. Come sempre, questa settimana parleremo degli eventi culturali più importanti, Salone del Libro, che è stato inaugurato oggi, e il Festival di Cannes, che è partito ieri praticamente, e tante altre cose. Iniziamo con la musica. C'è questa canzone molto bella, secondo me, dei Brand New Heavies, You Are the Universe.

You Are the Universe, i Brand New Heavies. Allora, cominciamo con le notizie andando a Torino, al Salone del Libro, inaugurato stamattina dal Ministro della Cultura Giuli, 38esima edizione di questa manifestazione. Quest'anno ci sono 147.000 metri quadri espositivi, 2.700 eventi, oltre 500 stand, più di 1.200 editori, insomma, numeri davvero importanti. Noi ovviamente nel raccontarvelo faremo delle scelte e vi racconteremo alcune cose, ma ovviamente il programma è talmente vasto che c'è davvero tutto per tutti. C'è una zona, la Romance Pop-Up, inaugurata l'anno scorso, una zona e anche un evento, diciamo così, che raddoppia su due giorni, sabato e domenica, perché il successo di questo genere letterario, soprattutto tra i più giovani, è davvero molto molto forte. Il paese ospite è la Grecia quest'anno, la regione ospite d'onore è l'Umbria e quindi ci saranno anche spazi dedicati a questi, a queste realtà. Tra gli stand potrete andare anche allo stand lo stand CEI Welci, dove c'è dentro anche, oltre al nostro, anche quello di Avvenire, che propone una serie di appuntamenti anche nei prossimi giorni, anche qui tantissimi, ve ne segnalo soltanto un paio per il momento, poi magari domani ne segnalerò altri. Comunque domani al Salone del Libro di Torino, nello stand CEI Welci, nella zona di Avvenire, ci sarà l'incontro Abbasso tutte le guerre, rileggere Don Milani nell'epoca della Terza Guerra Mondiale a pezzi, con Luigino Bruni, Maria Paola Azzario, Sergio Tanzarella e Lilli Genco. Alle 16.30, Se non tornerete come bambini, con il cardinale José Tolentino de Mendoza, Stefania Auci e Alessandro Zaccuri. Più tardi, alle 18.30, domani, Quando la vita riparte 100 volte, con Giorgio Paolucci e Roberto Gramola. Sabato, giornata ricchissima di eventi, anche qui ve ne segnalo solo un paio. L'inizio alle 10.30, l'incontro Sconfinati, insieme a Luca Peiron. Dopo, alle 12.30, Lampedusa, la frontiera che si fa domanda, con l'inviato di Avvenire nello scavo, e poi tutto il resto della giornata e anche domenica tantissimi appuntamenti uno via l'altro, quindi anche qui andate direttamente al Salone del Libro di Torino, oppure sul sito di Avvenire o sul sito del Salone del Libro trovate il programma di tutti i vari stand, così cercate e vedete tutto quello che c'è. Ma come dicevo, ci sono 2.700 eventi, vi prenderà un po' di tempo probabilmente. Tra poco andiamo a Cannes.

ripensavo al Salone del Libro di Torino, che è uno di quegli eventi così ricchi di cose da vedere, da scoprire, che io, per come sono fatto, preferisco non leggere nemmeno il programma di manifestazioni del genere, se ne ho la possibilità di andare e girare così casualmente, e il caso magari mi fa scoprire delle cose interessanti. Va bene, come dicevo, da Torino ci spostiamo a Cannes, dove è in corso il Festival del Cinema. Oggi in concorso, molto atteso, il polacco Pavel Pawlikowski, ma soprattutto l'iraniano Asghar Farhadi. Allora, il film di Pawlikowski si chiama Fatherland, porta sullo schermo l'epoca della Guerra Fredda, che fu lo sfondo per l'incontro tra Thomas Mann e la figlia Erika, incontro delle persone, naturalmente, delle anime. Farhadi invece, nel suo secondo film girato in Francia, affronta un super cast: Isabelle Huppert, Vincent Cassel, insomma tanti nomi importanti anche del cinema francese. Affronta, dicevamo, un capitolo doloroso della storia recente. Histoire parallèle è il titolo del film, storie parallele, e incrocia le storie di vari personaggi su cui ci sono i segni emotivi dei purtroppo famosi attacchi terroristici a Parigi del 2015, quelli del Bataclan, ve li ricordate? Di Cannes però non voglio parlare di altri film, ci sono le recensioni dei film proiettati ieri, buone, ma non mi sembra di aver letto niente di diciamo così esaltante. Ma ieri c'è stato il regista Peter Jackson, che ha avuto, come vi dicevo ieri, la Palma d'Oro alla carriera, e ha tenuto una lezione per i fortunati che hanno potuto partecipare, una lezione di cinema, e si è parlato di intelligenza artificiale. Secondo lui, che ricordiamo ha fatto con effetti speciali importanti dei film come la trilogia del Signore degli Anelli, per esempio, per lui l'intelligenza artificiale non è altro che uno strumento di effetti speciali come gli altri, non è una minaccia, è un effetto speciale, bisogna soltanto proteggere i diritti sull'immagine degli attori e impedire che i loro tratti vengano rubati e usati nei film senza permesso. Questo è l'unico problema, secondo lui, dell'intelligenza artificiale. Mi trovo abbastanza d'accordo, devo dire, con questa sua diciamo visione, tant'è che in realtà gli attori soprattutto si sono mossi da molto tempo per tutelare la loro immagine. In particolare Kate Blanchett, per esempio, in un'intervista a Variety ha detto che il consenso all'uso dell'immagine degli attori è fondamentale in questa nuova tecnologia. È stata lanciata un'iniziativa dove c'era appunto, dove c'è Kate Blanchett, ma con lei George Clooney, Tom Hanks, Meryl Streep, per creare un registro pubblico per autorizzare o negare l'uso digitale della propria immagine, voce anche, o corpo. L'idea è quella di stabilire uno standard di consenso umano per l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi della propria identità, la voce, il corpo, eccetera eccetera. A questa iniziativa hanno aderito anche altri attori: Matthew McConaughey, Javier Bardem, Helen Mirren, Steven Soderbergh, Kristen Stewart, Emma Thompson, insomma nomi importanti del cinema che tutti conosciamo. Ma tornando all'intelligenza artificiale e a Peter Jackson ha raccontato ieri a Cannes che si sta girando un nuovo film della saga del Signore degli Anelli. Si chiama Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, la caccia del Gollum, e ci sarà a interpretare il Gollum di nuovo Andy Serkis, e lui ha parlato di questa tecnologia che è già stata usata appunto negli altri film, che spiega bene non è intelligenza artificiale, è una tuta con dei sensori sul volto dell'attore che diciamo memorizzano e segnalano tutti i movimenti, anche quelli più del dettaglio del viso, delle espressioni facciali, a un computer che poi produce il pupazzo del Gollum con gli stessi movimenti che fa l'attore, con le stesse espressioni. Tra l'altro, in questa nuova nuovo capitolo della saga del Signore degli Anelli, Peter Jackson sarà soltanto produttore e non regista, ha affidato la regia proprio all'attore Andy Serkis, che interpreta anche il Gollum. Dice: è un film sul Gollum, lui è quello più bravo perché conosce il personaggio perfettamente. È di nuovo tratto dalle opere di Tolkien e riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn, catturare quindi Gollum prima che possa rivelare a Sauron l'ubicazione dell'anello. Qui ho citato, diciamo, personaggi che chi ha visto il film e ha amato la saga sicuramente ha capito e sa di chi parliamo.
ritorni attesi sul set, Ian McKellen interpreta Gandalf, Elijah Wood che interpreta Frodo, Peter Jackson, dicevamo, non sarà regista ma produttore, sarà produttore anche del seguito del film di Tintin, era stato diretto da Spielberg, di nuovo sarà diretto da Spielberg, Peter Jackson sarà produttore. Le avventure di Tintin, il segreto dell'unicorno, era il primo, 2011, e quindi prossimamente vedremo il secondo capitolo.

0: Ora ci spostiamo a Verona, vi segnalo un evento che si tiene domani, la grande sfida Incontrarti, condotta da Amadeus, in programma all'Arena di Verona, è quello che si dice proprio la splendida cornice. Una serata che unisce spettacolo, musica e solidarietà, mettendo al centro l'incontro tra artisti e persone con disabilità. Insieme ad Amadeus ci sarà Federico Parlanti, giovane performer con la sindrome di Down, già noto al pubblico per aver collaborato con Paolo Ruffini, che poi torna in questa occasione all'Arena di Verona dopo il successo del suo Ding Dong Down. Questa volta sarà ospite speciale, farà un monologo inedito scritto apposta per l'evento. Serata che vedrà anche altri grandi nomi della musica e dello spettacolo, per esempio Francesco Renga, il cast di Notre Dame de Paris, Lina Sastri, accompagnata al pianoforte dal maestro Pennino, in un omaggio dedicato a Ornella Vanoni, Gino Paoli e Pino Daniele. E poi ci sarà Francesco Canale, artista senza braccia, che realizza dal vivo le sue opere. E poi l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Diego Basso, proporrà un momento dedicato alle grandi colonne sonore. L'incasso sarà devoluto ai progetti promossi da ASD La Grande Sfida, dalla Caritas Diocesana di Verona, dall'Unitalsi di Verona, grazie anche agli sponsor che hanno coperto tutti i costi di produzione. Invece ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica molto interessante che vi consiglio di vedere se ne avete l'opportunità. Come vivono i bambini a Gaza è il fulcro di questa mostra How Kids Rolled, mostra al via oggi a Palazzo Merulana a Roma fino al 28 giugno. Foto, video, film e poesie scritte dai bambini di Gaza che raccontano la loro quotidianità segnata dalla guerra. Gli scatti sono di Melissa McLaren e Mahmoud Abu Hamda e poi ci sono le opere di Simone Legno e c'è anche il film di Loris Lai, che è anche curatore della mostra, un film ispirato al romanzo Sulle onde della libertà, che è scritto da Nicoletta Bortolotti nel 2013 e pubblicato da Mondadori, che racconta l'amicizia tra un ragazzo palestinese e un israeliano sbocciata durante la seconda intifada nel 2003 e tutti e due hanno la passione per il surf. Patrocinata dalla Santa Sede, Save the Children e UNICEF Italia, che compie 80 anni quest'anno, l'iniziativa ricorda che oggi oltre 520 milioni di minori vivono in aree di conflitto. Un dato record vuol dire che più di un minore su cinque nel mondo vive in una zona di guerra. Insomma, bisogna riflettere anche su questo.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Sono sempre tantissime le iniziative culturali in giro per l'Italia. Andiamo in provincia di Cuneo, a Cherasco. Comincia con una serata di spettacolo e scoperta, la seconda edizione del Festival Cherasco tra le storie, organizzato da Idee al Lavoro, che si svolge appunto in questa cittadina in provincia di Cuneo da domani a domenica, nei giorni del 25esimo premio internazionale Cherasco Storia. Allora, la scoperta che inaugura il festival è la personalità moderna e visionaria di San Francesco, 100 anni dalla morte, con Aldo Cazzullo e il suo spettacolo su San Francesco al Teatro Salomone. Domani e dopodomani Cazzullo sarà anche al Salone del Libro di Torino, ospite di molti incontri, ma tornando al Festival di Cherasco, tra gli ospiti c'è anche Viola Ardone, scrittrice, e parla del suo Tanta Ancora Vita, pubblicato da Einaudi. Matteo Cavezzali presenta il suo libro I Fratelli Meraviglia per Mondadori. Sabato ci sarà la lezione del vincitore del premio internazionale Cherasco Storia, lo storico britannico Richard Overy, autore di un saggio su Hiroshima intitolato Pioggia di distruzione, pubblicato da Einaudi, riceverà il premio, dicevamo, e poi saranno conferiti i premi per l'economia alla presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, per la cultura e l'arte alla critica Sharon Ecker e per il giornalismo a Mario Calabresi. In serata il monologo di Domenico Iannaccone, Il senso dell'umano. Domenica ci saranno anche Giovanni Minoli e Gianni Riotta tra gli altri. Anche qui un programma piuttosto ricco di eventi ed appuntamenti. Dal Piemonte ci spostiamo alla Lombardia. Dopodomani e domenica torna ad Agrate Brianza, all'auditorium Mario Rigoni Stern, la quarta edizione del Festival della Letteratura Zagrang, due giorni di incontri e spettacoli e laboratori gratuiti per raccontare storie oltre il libro. Quest'anno l'edizione è dedicata ai nuovi linguaggi del racconto, in particolare al fumetto, con un programma pensato per tutti i pubblici, dai più piccoli ai più grandi. Promosso dal comune di Agrate Brianza, il festival è curato da La Teres ETS con la direzione artistica di Davide Passoni. Al centro della rassegna il dialogo tra parola scritta e altri linguaggi artistici, perché leggere significa anche guardare, ascoltare e partecipare. Ora ci trasferiamo a Foggia, perché da domani al 16 maggio Foggia torna a essere laboratorio nazionale del giornalismo d'inchiesta, con la terza edizione della PRM Academy nell'ambito del premio Roberto Morrione. Nei tre giorni la città ospiterà infatti la scuola di formazione dedicata al giornalismo investigativo per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia. In programma anche tre mattine nelle scuole superiori di Foggia e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana. Le iniziative si inseriscono nel programma della manifestazione La città che vorrei, una bussola per la legalità, organizzata dall'assessorato alla legalità del comune di Foggia e dall'Università di Foggia. Mi sembra un'iniziativa davvero importante e mi piaceva sottolinearla. Lungo

0: maledetto me. Scrivere poesie d'amore è qualcosa di davvero molto complicato, semplicemente per il fatto che tutti più o meno una volta nella vita ci hanno provato, no? Ci abbiamo provato, però poi quelli che sono davvero dei poeti si vede, insomma, e rimangono poi nella storia anche a secoli di distanza. Perché dico questo? Perché è saltato fuori un carteggio delle lettere d'amore tra il poeta John Keats e la promessa sposa Fanny Brawn, che andranno all'asta a New York per una cifra tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari. L'asta è il 24 giugno. In questi scambi di lettere tra i due, che sono datati 1819, 20 e 21, si vede tutta l'urgenza di un amore giovane e clandestino come il loro, già purtroppo affetto dalla tubercolosi che poi lo avrebbe ucciso a soli 23 anni durante il suo soggiorno a Roma nel 1823. John Keats scrive nelle lettere anche di questa malattia che si frappone fra lui e la sua amata e quindi che impedisce, ecco, che il loro amore possa sbocciare. Insomma, queste lettere andranno all'asta, vedremo chi se le aggiudicherà e per quale cifra, se la cifra sarà rispettata rispetto alla previsione tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Lettere d'amore, un film statunitense del 90 con Robert De Niro e Jane Fonda. Un cuoco, è la storia di un cuoco che viene licenziato perché analfabeta, scoraggiato, trova supporto in una collega che è rimasta vedova e che gli insegna a leggere e scrivere. Il film inizia alle 21.15, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre oppure 157 di Sky. Qualora vi perdeste qualcosa, c'è la nostra app Play 2000 gratuita da scaricare, dove c'è tutto quello che riguarda TV 2000 ma anche In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club di oggi. Il nostro salottino di cultura e spettacolo torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, continuate a seguire In Blu 2000, non cambiate canale. A domani.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

se non avessimo da fare. Ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenza.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Dell'anno scorso, dunque il 30 settembre, come sapete, è la festa di San Gerolamo e per

ed è un libro fatto da diversi autori che hanno lavorato, che fanno parte della Pontificia Commissione Biblica, cioè è un libro che è stato voluto da Papa Francesco. È uscito, ripeto, il 30 settembre del 19. Io non mi sono accorto dell'uscita di questo libro. Siccome spesso leggo le riviste ma senza rispettare la sequenza della data, ho scoperto che esisteva questo libro un mese fa, leggendo la rivista del clero del mese di aprile, perché leggo queste riviste, ma non sono in ordine cronologico, prendo su la prima che la leggo, ecco. Ho scoperto che esiste questo libro, che non sapevo che esistesse. Mi domando se qualche prete della diocesi di Cremona ne conosceva l'esistenza, sarebbe interessante fare una specie di ricerca. Cioè, ma lei sapeva che l'anno scorso? Probabilmente non lo sapeva nessuno. Questo libro costa 15 euro ed è un testo interessante, del quale vorrei servirmi durante tutto l'anno, ma non anche per criticare questo testo, perché ha degli spunti che sono davvero geniali, però ha anche degli altri elementi sui quali si può riflettere e anche esporre qualche opinione differente rispetto a quella che dice questo libro. In ogni caso è una novità che io segua, non tanto un mio programma che avrei inventato io, ma mi lascio guidare dai tentativi di questo testo voluto dal Papa. Il Papa sperava che con questo testo si potesse dimostrare, a partire dai testi biblici, che cos'è l'uomo, cioè si possa dire anche all'uomo di oggi: tu hai queste caratteristiche. Essere uomini significa avere queste doti, queste aspirazioni, questi caratteri, questo modo di fare, partendo appunto dal testo biblico. Ovviamente, che cos'è l'uomo secondo la Bibbia? Per questo scopo è nato il libro. Prima di tutto devo cercare di spiegarvi che scelta hanno fatto gli autori di questo libro. E quando vi avrò spiegato che scelta hanno fatto gli autori di questo libro, dovrò fermarmi e verificare se questa scelta, a nostro parere, è stata la migliore scelta possibile. Loro hanno deciso che la cosa migliore sarebbe stata prendere i primi tre capitoli della Genesi e, partendo da quelli, direi fare un viaggio di ricerca in tutti gli altri testi della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, per vedere in che modo ciò che nei primi tre capitoli è stato ripreso, cambiato, quali effetti ha prodotto, facendo cioè una ricerca che, partendo dal fondamento dei primi tre capitoli della Genesi, vede come le idee che sono presenti in quei capitoli si sono storicamente sviluppate, cambiate, cresciute, riordinate, fino al Nuovo Testamento. Quindi sono partiti dal principio, dall'inizio della vita dell'uomo sulla terra, perché questi sono i primi tre capitoli della Genesi, per arrivare all'epoca di Gesù e addirittura, in un certo senso, all'epoca nostra. E alla fine la domanda diventa: siamo noi quello che la Genesi voleva che noi fossimo? Che cosa siamo diventati noi oggi rispetto a quello che la Genesi voleva che fossimo e che la storia di Israele, del Nuovo Testamento e della Chiesa ha cercato di realizzare? Corrispondiamo, siamo d'accordo, siamo quel tipo di persona

0: previsto dai primi tre capitoli della Genesi e da quello che li ha seguiti e dagli ampliamenti che ci sono stati negli altri testi della Bibbia fino al Nuovo Testamento e poi nella storia della Chiesa. Ecco, questo è lo scopo di questo libro. Se sarà riuscito a farlo o no, ce ne accorgeremo. E evidentemente io ho qualche dubbio, altrimenti non avrei fatto tutta questa lunga premessa. Innanzitutto mi domando, loro dicono siamo partiti dai primi testi della Bibbia perché nel Nuovo Testamento sono considerati fondamentali, perché anche Gesù pensava che quello che c'era scritto in questi tre capitoli era proprio vero, era quello che Dio aveva fatto, c'erano le intenzioni divine sull'uomo spiegate in quei capitoli. Adesso pensateci per un momento voi, secondo voi che conoscete più o meno i Vangeli e conoscete molti testi del Nuovo Testamento, avete l'impressione che quello che c'è scritto nel primo, secondo e terzo, forse il primo capitolo della Genesi è quello della creazione del mondo in sette giorni, il secondo è quello del paradiso terrestre e il terzo è quello del peccato originale, perché magari qualcuno non si ricordava, si sa mai, eh? Io davo per scontato che voi sapete cosa c'era nei primi tre capitoli della Bibbia. Secondo voi nel Nuovo Testamento o nella vita di Gesù e nel Nuovo Testamento è vero che questi tre capitoli vengono ricordati come fondamentali?
1: No.
0: Complimenti. A pensarci bene, adesso forse posso sbagliarmi, ma a pensarci bene, l'unica volta con cui Gesù nomina questi libri è la questione del divorzio. Cioè, all'inizio non fu così, perché maschio e femmina li creò, e è l'unica volta che sulla bocca di Gesù, mi pare, forse sbaglio, però in maniera evidente è l'unica volta che lui si rifà a quei primi capitoli. Al principio non fu così, che la donna lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno una carne sola. Gli altri testi in cui si ricorre ai primi tre capitoli della Bibbia sono quelli di Paolo quando parla del vecchio Adamo e del nuovo Adamo. Quindi non è vero che la tradizione del Nuovo Testamento ha considerato questi testi come fondamentali e vivamente presenti nella vita di Gesù e dei primi discepoli. È molto più presente il testo di Isaia, sono molto più presenti i testi dei profeti. Si parla di Abramo, ma dei primi tre capitoli se ne parla proprio pochissimo. Allora ho avuto l'impressione che loro abbiano scelto questi tre capitoli dicendo che erano stati molto apprezzati da Gesù e per questo andavano scelti come validi ancora oggi, perché da questi tre capitoli si potevano tirar fuori delle ragioni, delle conclusioni, magari di tipo morale, che interessavano gli autori di questo libro. Sono un po' malizioso nel dire questo, però su un articolo della rivista del clero che ha presentato con entusiasmo questo libro, la prima o la seconda cosa che si dice è che sono molto importanti questi capitoli dell'Antico Testamento dove c'è scritto maschio e femmina li creò, specialmente oggi che c'è il problema del gender. E allora mi sono cascate le braccia, perché ho detto allora è tutta una politica, è tutta una scelta per ottenere dei risultati moralistici in problemi che oggi vengono contestati, perché si chiede, perché si vuole che il sesso sia di libera scelta delle persone. Non so se sto spiegandomi. Cioè allora questo libro è ancora di nuovo un'apologetica, cioè un libro il quale, con la scusa di parlare dei primi capitoli della Genesi, che sarebbero quelli che esprimono le intenzioni di Dio per sempre, lo sfruttano per cercare di vincere il dibattito su un problema abbastanza meschino, se permettete, che è quello del gender. Cioè che ognuno può scegliere il sesso che vuole e che di sessi se ne sono 4 o 5. Lo so che bisogna combatterla questa superficialità con cui si dice ognuno sceglierà di vivere la vita sessuale come crede. Ci sono almeno 4 o 5 modi per viverla, ormai è questo quello che gira nella testa dei ragazzi e dei giovani di oggi. E tra l'altro qualcuno vuole che questo si insegni nelle scuole. Forse anche i 5 Stelle vorrebbero questo, non sono sicuro, ma può darsi. Quindi è chiaro che bisogna reagire a queste cose. Il problema è se la reazione funziona tirando fuori una autorevolezza quasi magica dei primi 3 capitoli della Genesi. È lì il problema, capite? Altrimenti salta fuori che è un libro di propaganda. Per carità, non ho detto che è un libro di propaganda, è un libro che contiene delle pagine molto interessanti, bellissime, per esempio sul lavoro, le vedremo queste, sul rapporto con gli animali, sul cibo, e qui sono veramente molto bravi, però l'impressione è che si è strumentalizzato l'eventuale fascino un po' magico di questi primi 3 capitoli così astrusi, il mondo creato in 7 giorni, l'uomo creato dalla polvere del suolo, lo spirito che è infuso per renderlo vivo. Si è sfruttato il fascino che si poteva ricavare da questo antico modo di presentare le cose per ottenere dei risultati un tantino più più spendibili nella cultura un po' bassa del mondo contemporaneo. Ho allungato fin troppo l'introduzione, voglio venire al punto, cioè cominciare a vedere come stanno le cose. Riconoscono gli autori di questo testo che i primi 3 capitoli della Genesi non sono, come stesura letteraria, non sono affatto antichi. Molti di voi questo lo sanno già perché hanno seguito i corsi degli anni precedenti e mi pare che tutti quelli che hanno già frequentato gli anni precedenti devono ricordarsi e aver capito che io ho sempre detto e ho sempre insegnato quello che oggi tutti i biblisti insegnano, cioè che la stesura scritta dei libri della Bibbia comincia a formarsi nel VI secolo avanti Cristo, VII-VI, cioè praticamente al tempo del re Giosia, quando viene inventata la famosa scoperta di un libro nascosto nel Tempio che prenderà il nome di Deuteronomio. La formazione letteraria dei testi della Bibbia, così come sono adesso, è cominciata in quest'epoca, 6 secolo avanti Cristo, tra il 7° e il 6° secolo avanti Cristo. Ovviamente c'erano già delle tradizioni scritte, questo è evidente, come c'erano delle tradizioni orali, quindi molte cose sono più antiche di quest'epoca, ma la loro stesura, la loro scrittura in libri, il loro ordinamento in capitoli, prima questo, poi quello, poi l'altro, cioè la nascita di un testo organico comincia soltanto al tempo di Giosia. Poi continua, ha dei momenti di interruzione e una ripresa forte di questo riordino dei libri si ha dopo il ritorno dall'esilio e durante l'esilio, e qui intervengono nella ristrutturazione di questi libri, di questi testi, intervengono sia gli ebrei che abitavano, che sono tornati ad abitare in Giudea, ma soprattutto divenne importante l'opera e il desiderio di la cultura degli ebrei che abitavano in Babilonia, che erano rimasti in Babilonia, perché quando ci fu la deportazione degli ebrei sotto Nabucodonosor, quando vennero deportati in Mesopotamia, molti di loro restarono là. Pochi tra di loro tornarono in Giudea. E la Babilonia divenne la zona dove molti libri ebbero lì la loro struttura definitiva. Altri libri la ebbero ancora più tardi, in epoca persiana, cioè quando, grazie alla politica di Ciro e di Persia e dei suoi successori, la vita in Giudea cominciò a riprendere, per cui non ci furono soltanto alcuni profughi che erano ritornati e dovevano procurarsi il cibo per andare avanti a campare e non avevano affatto tempo, dovevano ricostruire il Tempio, per esempio, e non avevano affatto la possibilità di riflettere sui libri. Ecco, in epoca persiana, quando, grazie appunto alla politica del primo sovrano e dei suoi immediati successori, venne data una certa autonomia amministrativa agli abitanti della Giudea, allora nacque una nuova possibilità di rivedere i testi, rimetterli in ordine, aggiungere, togliere. Questo lavoro di composizione durò probabilmente fino al 200, 180, cioè al secondo secolo prima di Cristo. Quindi sono tutti testi molto... La stesura ultima di questi testi è, rispetto ai fatti raccontati, molto recente. Ecco, questo la maggioranza di voi lo sa già, perché l'abbiamo ripetuto tante volte negli anni passati. Però bisogna tener conto di queste cose. E bisogna ricordarsele. E io qui pongo subito la domanda che ho già posto mille volte. Ma se questi testi della Genesi sono stati composti, secondo uno dei commentatori che insegno al Pontificio Istituto Biblico, ritiene che il primo capitolo, quello della creazione in sette giorni, sia nato nell'ambito dei sacerdoti del Tempio, cioè sia della cosiddetta area sacerdotale. E infatti ha un carattere, ha un tipico stile caratteristico di tutti quei testi che si chiamano testi sacerdotali. Nelle Bibbie degli studiosi sono dei testi che vengono classificati con la lettera P, P di Paolo, perché siccome sono sempre stati i tedeschi quelli che per primi hanno studiato queste cose sulla Bibbia, i tedeschi parlavano del mondo sacerdotale chiamandoli il Priester Codex. E quindi la parola priest, che vuol dire prete, quella che noi chiameremo la tradizione sacerdotale, nelle note, per esempio, delle Bibbie, viene chiamata la tradizione P. Ecco, la tradizione P si ha l'impressione che abbia composto, che abbia sistemato il primo capitolo della Genesi attorno al 400, 450 prima di Cristo, avvenimenti che dovrebbero essere successi secondo il calendario biblico, 2000 anni prima. Lo anticipo, poi ci torno su. Oggi ci sono milioni di anni di vita umana che precedono tutti questi capitoli. Ma su questo punto ci fermeremo un po' più avanti. Per adesso accontentiamoci della cronologia biblica. Allora, il primo capitolo ha ottenuto la sua forma finale. Forse c'era già anche prima qualcosa, ma non riusciamo ad indovinare cosa c'era prima. Ha trovato la sua stesura ultima attorno al 450 avanti Cristo, circa. Il secondo e terzo capitolo, che una volta si credeva fosse più antico, quello del giardino, del serpente, della costola, e quello lì probabilmente è antico come contenuti, ma come stesura scritta e come direi è l'atto di infilarlo dentro dopo il primo, quello P, è avvenuto probabilmente più tardi ancora. E un biblista dice è avvenuto quando i reduci della Palestina, i reduci da Babilonia che tornarono in Palestina, quando questi reduci, da quella parte di questi reduci, che venne il più tardi, quando cioè in epoca persiana era consentito il ritorno e era possibile riavere i vecchi possedimenti terrieri che c'erano, che una volta appartenevano alle famiglie degli ebrei. Ecco perché vanno a cercare la genealogia, perché devono dire: guardi che questi campi erano miei, e c'è il documento. Quindi più tardi il sacerdotale precede. Il 2 e il 3 dimostrano di essere opera di questi reduci che hanno trovato la possibilità di coltivare la terra. E il gesuita Ska, SKA, che insegna al Pontificio Istituto Biblico, ritiene che per questo abbiano detto che il primo uomo venne creato in un giardino. O ripescarono l'idea del giardino perché finalmente potevano riavere i loro terreni e coltivare la terra. Erano il popolo della terra. Il libro non parla di queste cose, Queste cose le ho trovate su un articolo che celebrava questo libro, ma non fanno parte dell'intenzione degli autori di questo libro. Però voi capite che se le cose stanno così, vale a dire che l'idea di mettere il giardino, le piante, la terra, il coltivare, che sono caratteristici dei capitoli 2 e 3 della Genesi, se tutto questo è stato ripensato, rivalorizzato, ripreso, magari in parte inventato nel 400 prima di Cristo, allora come faccio a dire che questi capitoli sono quelli che rivelano la primitiva iniziativa, la primitiva idea di Dio sull'uomo? È l'idea dei persiani che sono tornati. E qui c'è il grande problema dal quale bisognerà pian piano uscire. La signora che mi ha portato quel libro da far vedere sa che alcune persone hanno già deciso: non possiamo più dire che questa è parola di Dio, smettiamola. Io non pretendo questo, io non me la sento, non ho il coraggio, ma non ho il coraggio, o meglio, io ho la prudenza di non annullare le cose, ma di dire: non può essere. Cosa vuol dire che questa è parola di Dio? Se l'hanno pensata nel 400 avanti Cristo, perché hanno fatto l'esperienza di poter di nuovo coltivare i campi in casa loro. È umana l'origine di questa parola. E questo conferma quel fatto sul quale abbiamo già riflettuto in anni passati. La Bibbia è un testo che giustamente la tradizione della Chiesa non ha mai detto, come oggi si continua a ripetere in maniera volgare: parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio, parola di Dio. È un testo ispirato da Dio. Ispirato vuol dire che c'è una distanza, vuol dire che gli uomini l'hanno scritto sotto un influsso di Dio che si chiama ispirazione, ma che non è il suggerire all'orecchio cosa devi scrivere, ma è il sostenere la capacità di riflettere e di comporre scritti che l'uomo, che Dio ha concesso a molti uomini. La Bibbia è ispirata tanto quanto è ispirata la Divina Commedia, perché se non ci fosse Dante non ci sarebbe quasi niente di metà dell'italiano che noi usiamo. Domenica mattina, alla domenica mattina, ascoltate sul 2 quel programma verso le 9 del mattino che c'è in televisione sull'origine delle parole e dei proverbi che si adoperano in italiano. Il 90% vengono dalla Divina Commedia. Il 90% dei modi di dire del nostro italiano vengono da Dante, così come in Inghilterra verranno da Shakespeare. Come nella Bibbia vengono dagli autori del 400 avanti Cristo, del 200 avanti Cristo, e sono ispirati. Ispirato, direi che i fioretti di San Francesco sono anch'essi ispirati. L'ispirazione biblica è il culmine di questi aiuti che Dio dà alle persone credenti perché sappiano predicare e parlare bene. Qualche volta mi illudo che ispiri anche un po' me, e che proprio il fatto che io voglia demolire quel meccanismo per cui è parola di Dio, quindi l'ha detta Dio, ecco, questo per me è offensivo della divinità. Se fossi uno che comanda, direi: non ditelo più parola di Dio alla fine della lettura, per di più lo dite dell'Antico Testamento, dove ci sono tante di quelle porcherie che non ve ne immaginate, e qualcuna ve la voglio raccontare, come per esempio una sintesi della vita di Davide. Se c'è un delinquente è Davide, ma è un delinquente che è diventato santo. Questo è importante, però è stato un delinquente. E ve la farò il racconto, se faccio in tempo, cioè se non muoio, ma come è invece probabile, per colpa del virus, perché magari gli arriva il virus per ispirazione di qualcuno che mi ispira sopra, bella finita. Io non voglio distruggere niente. Io voglio essere sincero e non usare parole per la pigrizia mentale di non cambiare. Il fatto che il concilio non ha suggerito niente di questo, che la riforma fatta da Paolo VI della liturgia abbia introdotto la possibilità alla fine di una lettura. Tra l'altro l'ideale era che uno cantasse e dicesse Verbum Domini, Deo gratias. Detto così sfugge, perché il canto alla fin fine presenta un modo così farfallino di dire le cose. È parola di Dio. Ecco, presentarlo come una affermazione è sbagliato. Presentarlo come un complimento, un titolo, che dovrebbe essere parola degna di Dio. Allora accetto. Parola ispirata da Dio. Voce di Dio. Segno di Dio. Ecco. I lettori che sono meccanici, parola del Signore, parola di Dio, parola del Signore, parola di Dio. È una bestemmia. Per me è una bestemmia. Ecco, se mi vorranno licenziare perché sono troppo irruento, lo faranno. C'è bisogno, vedete, di questa